fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: pietra.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Italia Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato a una delle mie canzoni preferite. C'è un uomo che chiede a una donna di togliersi il nastro dai capelli. Scioglili e lasciali cadere sulla tua pelle. Vieni vicino a me. Stiamo così fino alle prime ore del mattino. E le dice che non gli importa di sapere chi dei due ha ragione e che non proverà a capire. E che il diavolo si prenda il domani, che comunque ancora non si vede. E ieri è bella che è andato. E in fondo le sta solo chiedendo un po' del suo tempo perché ha bisogno di un amico. Aiutami a sopravvivere alla notte, le dice così. È una grande ballata country e siccome la ascolto fin da quando ero piccola e ho continuato ad ascoltarla per anni, credo che abbia in qualche modo impresso in me una certa idea dell'amore come un soccorso tra vecchi amici. Forse non è la forma più smagliante, la più brillante, la più seducente, né la più desiderabile in cui sa presentarsi l'amore, ma è un gran bel modo di volersi bene, secondo me. E a volte è la forma migliore che possa avvolgerti un velo appena si alza l'aria fredda.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Hai detto velo, Natasha Lusei?
0: Ho detto velo.
2: Sì, e mi è venuto in mente lo zucchero a velo, che sta una meraviglia sulle brioche a quest'ora di mattina.
0: Ah, beh, sì, è vero.
2: Non trovi?
0: Sì, a me piace molto lo zucchero a velo.
2: Guten Morgen.
0: Bonjour, Matteo.
2: Buenos dias.
0: Sì, ben.
2: Dobredan.
0: Com'è che si dice in portoghese? Ben.
2: Buongia.
0: Buongia.
2: Buongia. Buongia. Altre, basta. Abbiamo finito le lingue disponibili, abbiamo anche finito i secondi per questa introduzione. Tanto abbiamo tre ore.
0: Marhaba in arabo. Vuol dire ciao, però.
2: Ciao.
0: Ciao, amici.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, buongiorno da Radio 2, sono le 6 e 5 minuti, un po' di secondi in questo sabato 12 settembre, sì. Natascia Lusenti, Matteo Osso insieme ancora, oggi e domani fino alle 9.
1: Sì,
2: sono le ultime.
0: Perché sono le ultime schioppettate della versione
1: estiva. Ma poi si ricomincia!
0: Poi ricominceremo e avremo l'orario quello classico,
1: 6-7
0: e mezza, quindi non preoccupatevi che non vi lasciamo da solo, non piangete.
1: No, non piangete amici.
0: Dalle 7 e mezza. Poi comunque Radio 2 manderà in onda delle cose.
1: Beh,
0: anche
1: qualcuno
0: bene.
1: Che va avanti con la baracca c'è sempre. Esatto, anche bene.
0: Allora,
1: esatto.
0: Natascia Lusenti,
1: allora,
0: cosa
1: amici,
0: vuoi da me?
1: Cosa voglio da te? Voglio che sei qua fino alle 9 in allegria.
0: Questo si può fare.
1: A tenerci tutti compagnia.
0: E allora cosa mi racconti per tenermi compagnia?
1: Dunque, intanto volevo dirvi, amici, che il risveglio di questa mattina, che come sempre trovate sulla pagina Facebook di Radio 2, naturalmente, è in una parte, diciamo, anche un omaggio a Dolly Parton, che non c'è più da qualche settimana. Io la trovavo molto brava, come tanti di noi, e molto simpatica, e mi è dispiaciuto.
0: Una grandissima voce.
1: Mi è dispiaciuto tanto. E lei, il pezzo di cui parlo nel risveglio, è di Kris Kristofferson. L'ha scritto lui, ma l'hanno cantato in tanti. L'ha cantato anche Elvis Presley, per dire. Io l'avevo conosciuto attraverso la discografia di Elvis.
0: Marina O'Kena?
1: No, lei no, non l'ha cantato. No. È una ballad country classica e c'è sull'internet un video molto bello in cui Dolly Parton e Kris Kristofferson la cantano insieme. È una versione potente, quindi insomma, se vi piace dategli un'occhiata. Help me make it through the night. Aiutami a passare ad a passare nuttata. Aiutami a passare nuttata.
0: Aiutami a casa mia. Okay.
1: Esatto. Restiamo nella musica. Questa mattina voglio proporvi una cosa che riguarda uno dei migliori cantautori di musica italiana degli ultimi decenni, direi, sì, anni, perché
0: secoli.
1: Si tratta di Vasco Brondi, che prima si è fatto notare con il nome Luci della Centrale Elettrica. Lui da qualche mese è in testa alle classifiche, è un best seller a sorpresa. Il suo ultimo libro è un piccolo caso editoriale, si intitola Una cosa spirituale, non fare niente, altre forme d'arte. È un libricino di 160 pagine pubblicato da Einaudi. Io lo cerco da un po' di tempo e non lo trovo, perché è stampa è abbastanza introvabile. Lui ne aveva già scritti altri e apprezzato appunto al suo seguito, però evidentemente ha intercettato qualcosa che interessa alle persone. Tra l'altro, leggendo le interviste in cui lui parla un po' di come ha messo insieme questo libro, ha letto tantissimi testi, è molto simpatico perché dice a volte devi leggere 200-300 pagine di roba che è veramente una palla e poi dopo trovi una frase bella e io dico ah sì, allora adesso ci metto questa, però nel frattempo ha dovuto leggere tante cose, ha detto un libro molto denso, lui dice sì perché io volevo che fosse non ammorbante, quindi sono 160 pagine.
0: Bravo.
1: Sono quei libricini, presente delle Einaudi,
0: sì,
1: quelli piccolini,
0: quelli,
1: proprio
0: sì.
1: Tascabili, esatto. E ci ho trovato molte cose in comune, mi sono un po' gasata, perché non sapevo che Vasco Brondi da anni e anni, tanto che la insegna pure, pratica l'ashtanga yoga come me. Ho detto, ma mi sono molto esaltata. E non sapevo che lui da anni e anni pratica anche meditazione, che è una cosa che io faccio da qualche mese, non da tanto. Parla a proposito di questo, per esempio, di Battiato, che era un praticante di meditazione e ha cambiato vari maestri. A un certo punto dice di nascosto ha dato una mano a un monastero importante in Toscana che andò a fuoco, lui non voleva che si sapesse, ma finanziò, diciamo, la ricostruzione. Parla anche di sufismo nel suo libro, ma dice delle cose anche molto divertenti, tipo: allora io faccio così con la meditazione, quando ho tempo seguo l'indicazione di un mio maestro, pratica 20 minuti al giorno di meditazione, quando non hai tempo un'ora. Mi ha fatto molto ridere, perché un po' la questione della meditazione è proprio quella lì, insomma, fermare un po' le cose, appunto fare niente, come dice nel titolo. Evidentemente le persone hanno bisogno di farlo e non sanno bene come fare. È un libro che vi consiglio, io non sono ancora riuscita a leggerlo, però da quello che ho letto delle interviste a Brondi sembra molto interessante, e da persona che segue un po' le cose, diciamo così, dello yoga e la meditazione che fa lui da tanti anni, effettivamente fanno bene. Quindi insomma, mi sento di dire che sicuramente è una lettura che può aiutare, che ne so, si fa tanto parlare di, per chi è andato in vacanza a lungo, la difficoltà di riprendere, no? Com'è che è la sindrome, non la sindrome, è una parola.
0: La sindrome del rientro.
1: Che è del rientro, bravo. Ecco, secondo me forse questo potrebbe essere un libro, una lettura quotidiana, non tanto lunga.
0: Che
1: perché...
0: volgarità le vacanze.
1: Che lusso.
0: Che
1: ormai.
0: Volgarità.
1: Eh? Che cosa, veramente.
0: Una cosa veramente.
1: Per fortuna.
0: Spiriti volgari che desiderano allontanarsi da un lavoro che odiano.
1: Per fortuna esiste Radio 2.

0: Dog Days Are Over, questo è un gran bel pezzo di Florence and the Machine, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio 2, sono le 6:15 di questo sabato 12 settembre. Le voci
1: in ordine
0: sono quelle, un casalingo disperato. Aiuto.
1: Mai una volta che i bambini tengano
0: sì,
1: la scrivania
0: in ordine.
1: Tu
0: se avessi avuto dei figli, per fortuna che non
1: è. Bene che non l'abbiamo
0: avuto. Bene, bene,
1: benissimo,
0: bene.
1: Più per loro che per me.
0: No, ma certo, perché la rottura di scatole di avere un padre che metti a posto quello, sistema quell'altro, vai silenzio.
2: Come già? Hai detto che ti chiami?
0: Già ti vedo, esatto. Dunque, Matteo Osso, è il momento del sollievo.
1: Il sollievo, un momento in cui noi ci dedichiamo al giornalismo d'inchiesta e approfondiamo temi
2: solo
1: scottanti.
2: Più o meno, non
1: oramai,
2: è
1: che... sperando che non ci metta una bomba da qualche parte.
2: Ecco appunto.
1: Allora, Meghan Markle, abbiamo in sospeso dalla settimana scorsa, che tiene il piede in due scarpe.
0: Già, è vero. Come fa?
1: Siamo lì, siamo arrivati a quei giorni.
0: Sì.
1: E poi gli straccetti che volavano alcune settimane or sono tra Scamarcio e Federico Moccia.
0: Cos'è? Questo è un nuovo suono.
1: Abbiamo un flauto
0: di straccetti. Sembrava una cosa.
1: No, ma quelli di pollo hanno lo stesso suono.
0: No, non li voglio gli straccetti di pollo.
1: Ma mangio i mica, non li mangiate. Oppure quanto è cresciuta Elisa Lopez?
0: Ma no, dai, Osso, Scamarcio.
1: Ah, Scamarcio, così. Ah, vabbè. Allora,
0: Scamarcio.
1: Ciao Elisa Lopez.
0: Ciao.
1: I'm sorry, Elisa Lopez.
0: Vabbè, tanto ci abbiamo.
1: There is no space for you in this program.
0: No, ho capito. Perché la Lusenti parla solo di uomini.
1: Proprio io. Allora, Riccardo Scamarcio, sappiamo che fa?
0: L'attore.
1: Brava. Vedi, è una cosa risaputa.
0: Sì,
1: e Federico Moccia,
0: l'autore dei libri.
1: Fatto sta che ad un certo
0: punto. Tre giorni sopra il cielo.
1: Tre giorni. Era troppo poco. Proprio lì si parte, perché Tre metri sopra il cielo era il film con cui Scamarcio ha, diciamo, conosciuto la grande popolarità.
0: Sì.
1: Soltanto che Federico Moccia, in un'intervista, racconta come da allora lui, Scamarcio, non l'ha più visto e dice adesso è troppo intellettuale.
0: Ah, certo.
1: Ci siamo parlati a distanza attraverso le interviste che ci è capitato di fare. Tipo, sai quelle cose? Io lo dico ma non lo dico. Tu sei una.
0: Ma basta con questa cosa.
1: Ad un certo punto, intervistato dalla Fagnani nel programma Belve, la Fagnani dice che Moccia l'avrebbe giudicato poco riconoscente e la risposta di Scamarcio è stato: quello è matto.
0: Che tutta la vita, io ne ho qualcuno, però tu ho capito, la vita è andata avanti, ti sono grata, magari non ci sentiamo più. Adesso io non conosco le specifiche, però
1: la notizia è finita.
0: Secondo me
1: andiamo in pace.
0: È quella questione, è che Scamarcio nel tempo è diventato più famoso di Moccia. No, Moccia un pochino.
1: È un po' forse quello, un po' che
0: io
1: forse
0: sono
1: che...
0: per la gratitudine, è vero che ce n'è poca, però una volta che ti sono grato ti devo tenere per forza nelle mie giornate,
1: io
0: basta.
1: Ho fatto quello che tu mi hai chiesto di fare,
0: esatto.
1: Ho preso dei soldi per farci, cioè uno scambio.
0: Esatto.
1: Alla pari.
0: E poi se è diventato famoso ci sarà anche del merito suo.
1: E
0: dai,
1: poi fondamentalmente
0: chi se ne frega?
1: Chi se ne frega?
0: Ma totalmente. Ma completamente.
1: Proprio,
0: ma totalmente.
1: Se ne frega qualcosa?
0: Ma no.
1: Da 1 a 10?
0: Meno 7.
1: Brava, vedo che anche con i numeri in negativo sei brava. Meno 7 più 1?
0: Meno 6.
1: Brava Natasha Lusenti.
0: E Radio 2.

0: ascolta quello di Tracy Chapman.
1: Questo qua è stato uno dei dischi della mia vita, effettivamente, l'album. Non mi ricordo più come si intitolava, però era un grande album e l'ho consumato su CD. Questo sì, era Give Me One Reason. Peccato che, se non sbaglio, Enrico Maria Maglia alla regia. Io non l'ho più sentita, Tracy Chapman. Ha fatto un po' di cose e poi niente. Ci manca, possiamo dirlo.
2: Ha aperto
1: ci manca.
2: Un'edicola. Cosa
1: non
2: fa?
1: Lo so, io spero che stia bene. Speriamo. E prima c'era il brano Liga, il Liga.
2: Qualcosa
1: suo
2: per te.
1: Ultimo brano.
2: Lui sappiamo che non ha aperto un'edicola.
1: No,
2: continua
1: lui
2: ad aprire dei concertoni, esatto, con un sacco di persone che ci vanno. Esatto. Quindi su di lui siamo tutti tranquilli. Sì. Siamo anche tranquilli che, visto che abbiamo le ultime due puntate dell'estate, finiamo di leggere quello che durante l'estate ci avete mandato.
1: Svuota frigo!
2: Lo svuota frigo, un po' come la frittata svuota frigo. Sì. Mettiamo tutto in dentro, facciamo con le uova. Bram, è nel forno che viene più delicato.
1: Nel forno, sì, è vero.
2: Non si mette tanta untura.
1: Ah, ma va che bella che è, con il suo capello rasta tutto grigio, la Tracy Chapman.
2: Ah, la Tracy Chapman.
1: Perché la ragazza, e c'è anche lei la sua età, è del 1964, quindi insomma, si è lasciata il capello.
2: Una vecchia carcassa praticamente.
1: Sì, uguale, proprio sì. New Beginning, grazie, il titolo della vecchia carcassa quando era giovane. Si può dare della vecchia carcassa a Tracy Chapman? No, secondo me dovremmo prendere dei provvedimenti. Domandone Remix, sentiremo i messaggi vostri che non abbiamo mai sentito.
2: Dite delle cose a caso, 3487 300 200.
1: Che non siamo
2: riusciti a leggere. Per dare un senso alle nostre vite.
1: Appunto, Radio 2.

0: sei anche molto country. Guarda, molto abbiamo country. Aperto
1: Texas.
0: Abbiamo aperto la prima parte di questa puntata parlando di country della grandissima Dolly Parton e del grandissimo Kris Kristofferson, e chiudiamo con Ella Langley, Choosing Texas.
1: Chiudiamo per dare la linea al GR2.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 12 settembre. Oggi torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. C'è lo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali con rinforzi sul basso Adriatico. Mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 2, sempre in diretta e sempre con te. Per te che ami la musica, che cerchi emozioni e un sorriso che ti accompagni in ogni momento. Con Rai Radio 2, ogni giorno è diverso, ogni giorno è speciale. Ascolta Rai Radio 2, la radio del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2.
2: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
3: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Saranno celebrati martedì i funerali di Stato laici di Emma Bonino, radicale, liberale, femminista, convinta, europeista. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del presidente Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Commozione del leader di Più Europa.
4: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
5: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
4: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
5: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. La Camera Ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19.

0: Nino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
1: È sempre stata una donna di parte, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
0: Eleonora Fioretti, GR2.
2: Alessandro Di Battista in volo da Cuba verso Roma a bordo di un aereo a ambulanza dopo quasi 2 settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle sarà poi ricoverato al Policlinico Gemelli. Il suicidio di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, simbolo della lotta all'andrangheta calabrese, collaboratrice di giustizia, uccisa dall'ex marito e padre di Denise. I magistrati lavorano all'ipotesi di istigazione a togliersi la vita. Sequestrato il cellulare di Denise, a breve verrà ascoltato il compagno. L'agenzia Fitch conferma il rating sull'Italia a BBB+, con outlook stabile. La stabilità politica è elemento di solidità, spiegano gli analisti, che valutano positivamente anche un'economia ampia e sempre più diversificata, con alto valore aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti Trump è in arrivo in Irlanda, qui prima di visitare il suo golf club incontrerà le autorità con cui discuterà anche della situazione in Medio Oriente. Alla guerra in Iran il presidente ha fatto cenno commemorando le vittime dell'11 settembre.
3: We will never ever forget. That's why we fight today. We
2: don't non dimenticheremo mai, ha detto Trump, collegando l'attuale conflitto alla guerra, al terrorismo. Continueremo a combattere. Teheran non potrà mai avere l'arma nucleare. Torniamo in Italia. Super Enalotto, va alla Lombardia il jackpot da capogiro.
4: 223 milioni di euro vinti al Super Enalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa a Oggiono, in provincia di Lecco, per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di Via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
5: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
4: Le ha idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
5: Mi piacerebbe saperlo anche a me.
4: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Da Milano, Maghe di Aboabia.
2: E adesso lo sport, a iniziare dal campionato di calcio.
6: Due delle tre squadre a 0 punti dopo 3 turni di campionato si sono affrontate nell'anticipo della 4ª giornata. Alla fine è stata la Fiorentina ad abbandonare l'ultimo posto vincendo 4-2 in casa del Venezia. Successo caratterizzato dall'impatto più che positivo del tecnico Gigliato Vanoli, subentrato inizio settimana all'esonerato Grosso, e dalla tripletta di Mastantuono, il fantasista argentino arrivato questa estate dal Real Madrid. Eppure era stato il Venezia di Stroppa a portarsi avanti dopo 20 minuti di gioco, per poi subire il poker viola attenuato solo nel finale dalla rete del definitivo punteggio. A 0 punti oltre al Venezia rimane momentaneamente il Genoa, che però può rimediare già questo pomeriggio aprendo il programma del sabato con l'incontro casalingo delle 15 contro il Frosinone. È anche giorno di qualifiche per il Gran Premio di Spagna Formula 1 e per quello di San Marino Moto Mondiale. Ieri nelle rispettive libere due italiani protagonisti, Antonelli e Bezzecchi. Giorgio Germanò, GR2.
2: GR2 che torna alle 7:30, la linea Good Morning Radio 2 Weekend.
7: Domandone Remix, ma potete sempre partecipare alla nostra puntata al 3487-300-200 con i vostri messaggi scritti e vocali. Comunque noi non buttiamo via nulla e leggeremo e rileggeremo fin tanto che non saremo stufi di sentire le vostre voci, quindi mai.
8: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: me. Dai, non fare così, Fulminacci. Maledetto me. Bello il brano, però non ti maledire, che tanto ci pensano già gli altri.
1: Ma no, ma lo sentivo ieri sera perché mi chiedeva consiglio, certo, sul prossimo disco. E non se l'è presa con se stesso.
0: Bene, bene.
2: Mi dici di salutarti.
0: Ma, guarda, osso. Sono le 6, quasi 39 minuti. Stupido. Oggi e domani le nostre ultime due puntate estive, perché poi comincia, diciamo, un palinsesto.
1: Noi siamo ancora in canottiera, sì, ma dalla settimana prossima maglione.
0: No, io sarei anche propensa a restare ancora in costume finché si può, quindi partirei, se sei d'accordo, Osso, per il domandone remix.
1: Sentiamo.
0: Da uno dei primissimi, nella prima parte di solito siamo un po' aggrappati all'attualità.
1: Sì.
0: Una delle cose di cui si parla da qualche anno d'estate è quando ci costa questo tino.
1: Le spiagge, signore e signori.
0: Quanto
1: le
0: costa
1: spiagge?
0: Andare in spiaggia attrezzata?
1: Allora,
0: e
1: Manuela.
0: Quanto è difficile trovare una spiaggia libera, anche questo è un parallelo.
1: Sì, sì, no, cioè, sono, anzi, sono successe un sacco di cose durante quest'estate, sì, a proposito di attivisti che si sono attivati per capire se effettivamente quello che la legge stabilisce, cioè che l'accesso all'arenile debba essere garantito a tutti i cittadini, che
0: è
1: ci sia una fascia.
0: È veramente garantito?
1: Esiste veramente?
0: Esatto.
1: Parrebbe che in alcuni casi proprio no. Manuela da Trieste. A proposito di Trieste, a parte alcuni stabilimenti, di cui fa una serie di nomi che non siamo qui a citare, io e il mio compagno siamo soci di un circolo di canottaggio e abbiamo gli spazi per la balneazione. Il costo alla fine è inferiore rispetto a quello degli stabilimenti, utilizzando le strutture come anche la palestra e tutto quello che è attivo anche tutto il resto dell'anno. Quindi esistono, diciamo, pur pagando, delle soluzioni alternative. Mentre invece in Olanda, un anonimo o anonima ci scrive: qui in Olanda spiagge libere con chalet e ristoranti che non impediscono l'accesso al mare.
0: Diciamo che da questo punto di vista i paesi del nord Europa c'è un'altra concezione, anche in Grecia, però effettivamente io sono stata qualche giorno sul lago svizzero, quindi ovviamente non avendo i mari il lago, in città, è una città fortunata che ha proprio le rive del lago sotto di sé, diciamo, e ci sono molti pezzi di bosco che poi finisce in prato proprio sul lago, completamente liberi, e poi ci sono sul lungolago delle panchine pubbliche, alcune tra l'altro di legno fatte come le chaise longue, quindi ti puoi proprio mettere lì, piazzarti sotto il sole, completamente accessibili e non devi pagare niente, completamente fatte dal comune. Quindi effettivamente nel nord Europa da questo punto di vista c'è, insomma, una concezione un po' diversa. Poi magari noi siamo più bravi. Ecco, una cosa che la Svizzera può, penso, invidiare l'Italia è sicuramente la sanità. Per esempio,
1: sì, adesso mi è venuta in mente anche il mare,
0: la Svizzera. Beh, sì, no, certo,
1: che
0: però quello, però quello non è colpa del paese, diciamo, mentre la gestione.
1: E poi noi abbiamo formaggi con molti meno buchi, quindi c'è molto più formaggio di una fetta. Vuoi mettere?
0: No, però sono buoni. Allora, sì, i formaggi svizzeri sono buoni.
1: Sì, sì, sono buoni.
0: Sono pochi.
1: Tutti sti buchi.
0: Ma uno solo c'ha i buchi. Uno solo c'ha i buchi. Stupido. State con noi su Radio 2.
3: Got me singing Georgia, I'd do anything for ya.

0: è bravo. Text author mi piace moltissimo.
1: Era corista dei ricchi poveri.
0: Cioè, niente, la fissazione. Beh, Osso, fai il tuo lavoro il sabato.
1: Finché ancora ne ho uno, dici
0: ma
1: tu.
0: Ma sì che ce l'hai.
1: Fallo.
0: Spesso il tuo lavoro è... far spendere soldi alle persone, convincere
1: sì, certo.
0: Le persone, sei bravo.
1: Cioè, beh, insomma,
0: convincere,
1: si fidano,
0: le persone, esatto,
1: quindi...
0: si fidano. Hai un'autorevolezza, hai costruito
1: un'autorevolezza.
0: Nel... quindi cosa ci dobbiamo accattare stamattina?
1: Allora, qui è una questione di equità di genere, cosa importantissima, perché, signore e signori, il tanga in spiaggia deve essere per forza patrimonio delle ragazze?
0: No, per carità, io mai messo, non lo so, perché?
1: Perché è giusto che ci sia un'alternativa anche per i maschi.
0: Ah, certo.
1: E tu dici, ma ci sarà già il tanga per gli uomini?
0: Ci sarà già il tanga per gli uomini?
1: Probabilmente sì, ma io parlo a tutti gli uomini che pur avendo questa urgenza del tanga non vogliono mettere il tanga.
0: Beh,
1: è per questo che vi propongo il pantaloncino a vita alta che riproduce l'effetto tanga con un pezzo di chiappa scoperta sul retro. Praticamente il pantalone è tutto intero.
0: Sì.
1: I primi 10 centimetri c'è una stampa che sembra che ci sia un tanga con una fettina, diciamo,
0: sì,
1: di...
0: sì.
1: Come possiamo dire, una fettina,
0: cosa,
1: quella che è tagliato fino fino.
0: Sì, ecco, se dici fettina la frase si finisce da sé.
1: Esatto, si finisce da sé.
0: Sì,
1: fettina,
0: sì,
1: no, si può dire. E sotto la stampa che riproduce come se un pantaloncino stesse scivolando verso il basso.
0: È una cosa orrenda.
1: Tremenda, costa soltanto 149,90 euro.
0: Però devo dire che i suoi glutei non sono suoi.
1: Quelli non sono suoi,
0: dalla stoffa,
1: no.
0: Sono interessanti.
1: Ah, quindi è migliorativo.
0: Effettivamente su alcuni potrebbe essere... No, perché non è che le
1: salvifico.
0: Donne, non è che le donne non lo guardano, lo guardano.
1: Lo guardano?
0: Lo guardano, certo.
1: Beh, sono mica scemo
0: le
1: donne.
0: C'è meno da guardare di solito, anatomicamente più spesso sono le donne che dicono...
1: Vabbè.
0: È una questione anche di grasso che abbiamo di più.
1: Sì, poi insomma,
0: conformazione.
1: Da una parte o dall'altra qualcosa troverete anche voi.
0: Certo, certo. Comunque questo potrebbe essere migliorativo, quindi non lo trovo.
1: È salvifico.
0: Bravo, non lo trovo.
1: Propongo degli smoking con l'effetto.
0: Quanto costa?
1: 149,90.
0: Oh, no, lasciamo perdere. No, amici, non ne vale la pena.
1: È una botta di culo, no?
0: Sì, tutti gli effetti. Sì, ma non ne vale la pena. Grazie comunque.
1: Ma si immagini.
0: Poi adesso la stagione è finita. Se me lo proponevi inizio stagione.
1: Cioè, era troppo banale.
0: Scusa, ma effettivamente potrei metterlo anch'io, perché non che ne abbia, cioè nel senso,
1: sì.
0: Sempre il migliorare va bene.
1: Rimane vuoto sul davanti, credo, perché la conformazione,
0: sì.
1: Certo, è una pratica tasca.
0: Comunque che ne sai?
1: Ah, io non ho mai, posso solo che chiedere in giro.
0: Lascia stare. Siete su Radio 2, amici, che bello. È molto bello stare qui con voi, ma soprattutto con questo collega.

0: bello risentire i Cardigans con i Raise and Rewind, Jungle Sunshine che l'ha preceduto in questa combo musicale. Radio 2, le 6:54-55. Siete con...
1: guarda il minuto secondo adesso.
0: 50, sì, perché i secondi...
1: 7:50.
0: Più o meno,
1: diciamo,
0: esatto.
1: 10 alle 7, 6:50. Sì.
0: Sono comunque certa che sia sabato 12 settembre.
1: Sì?
0: Sì,
1: questo, sì, è scritto sulla lavagnetta.
0: Questo potrebbe avere una certezza. Vogliamo sentire una voce? Ecco, l'abbiamo parlato prima, appunto. La sanità, che è una gran bella cosa, la sanità italiana. Negli ultimi anni, diciamo... il problema è che ci sono sempre meno soldi e quindi vi avevamo chiesto a inizio estate, dopo una lettura di un, mi sembra La Stampa aveva messo una classifica, La Repubblica, di quale regione è messa meglio, di darci una vostra opinione in base a delle vostre esperienze.
2: Mia cognata si era fatta un taglietto nel dito e prendendo medicinali fluidificanti del sangue l'emorragia non si fermava più.
0: Certo,
2: è andata alla guardia medica e il dottore l'ha fasciata e ha strappato la garza coi denti. È rimasta allibita.
0: Bene.
1: Magari si era lavato i denti.
0: Forse è fluidificante quando ti esce il sangue che hai una ferita. I denti è a soprapensiero. Ecco, un po' di meditazione, dottore, così un attimo si concentra.
1: Direi anche un po' di medicazione.
0: Sì, per quei denti. Grande. Sì, forma sbagliante. A me piace molto quando lui ride. Lui ride di gusto.
1: No, perché,
0: di
1: guarda,
0: se
1: certo. Non ci sono grandi presenze significative nella mia vita, meno male che mi sono simpatico.
0: Che ci sei tu, va.
1: No,
0: certo.
1: Meno male che mi sono simpatico. Pensa se mi stavo sulle barre.
0: Hai ragione, Matteo Orso. Invece ci piaci moltissimo. Questa è Radio 2, vero?
1: Confermo, sì, assolutamente.

0: scivolò.
1: Levante con Malia su Radio 2, è arrivato il momento di sentire che succede per le strade, l'onda verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 6:58 minuti 35 secondi, vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 14 Adriatica c'è un chilometro di coda per traffico congestionato tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Sulla stessa Adriatica un incidente è segnalato tra Marotta Mondolfo e Fano in direzione di Bologna. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto. Sulla A12 la Roma Civitavecchia c'è un veicolo fermo tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione di Roma, si tratta di un'auto. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, abbiamo rallentamenti per un incidente in prossimità dello svincolo per Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Altre notizie poi ci portano sulla A7, la Milano-Genova, per lavori è chiusa l'entrata a Serravalle Scrivia verso Milano, la riapertura è prevista per il 15 di novembre alle 6. Ed è quindi tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Good morning, Radio

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, gran bel pezzo, c'è da dire, lo avete ascoltato su Radio 2, Natascia Ruzenti, Matteo Osso, oggi e domani fino alle 9, perché la nostra avventura estiva
1: arriva.
0: Giustamente, è finita l'estate.
1: Sta finendo l'estate, sì.
0: È finita, la chiamano estate.
1: Sta finendo, sì.
0: Sta finendo l'estate.
1: È un anno, se ne va. Grande pezzo anche
0: questo. E allora, Natascia Ruzenti, sei in giro per il pianeta Terra tutta l'estate, porta a casa qualche notizia, per piacere.
1: La didascalia di questa notizia è... l'ho letta su Focus. Perché non li lasciamo un po' in pace gli animali? Ma sapete che l'uomo, niente, c'ha sta cosa che dobbiamo capire, dobbiamo... E quindi ci sono sti topi che io...
0: L'uomo è ficcanaso.
1: Sì, allora, io non sono contenta che vengano usati gli animali per gli esperimenti, per le malattie. Mm. Diciamo che se ne può parlare, capisco, e ne beneficio anche io poi dopo, no? Di
0: certo,
1: quello che...
0: Sì, diciamo.
1: Ma perché
0: che...
1: dobbiamo usare i topi per capire che anche gli animali possono fare amicizia? Questa è la mia domanda. Lasciamo stare. La notizia è questa.
0: Beh, basta osservarli senza per forza costringerli
1: Grazie,
0: a fare delle
1: Matteo.
0: Cose, no?
1: Dunque, Prego. Sono studi dell'Università di Stanford in California che hanno provato...
0: Nota per non avere una cicca frusta da fare
1: Beh,
0: dalla mattina alla sera.
1: Non è vero, perché ce ne sono di cose. Comunque, hanno provato, studiando i topi, che interagiscono con individui affetti da artrite, hanno un'attività doppia nella corteccia cingolata anteriore, è la stessa parte del cervello che è coinvolta nell'empatia umana, rispetto a topi che hanno a che fare con altri individui sani. E quindi la conclusione è: questi animali, e quindi probabilmente molte specie animali, possiedono le basi neurologiche per fare amicizia. E io vorrei dire, ma dai, ma veramente, appunto, ma non ne hai mai visti? Ma anche amicizie tra specie, sui social ce ne sono quante ne volete, di foto e di video, per esempio nei rifugi dove vivono animali di specie diverse fanno amicizia, specie che tu non potresti pensare, magari una rischia,
0: ma anche il corvo con il gatto, quelle
1: bravo,
0: robe così
1: bravo. Vabbè, niente, poi la questione che sono in grado di provare, diciamo, una cosa simile all'empatia umana, i topi che sono ghiottissimi di cioccolata, chiamali scemi, se devono scegliere,
0: io sono un topo,
1: potresti assumere, se devono scegliere tra aprire un contenitore che ha dentro del cioccolato o aprire un contenitore in cui loro vedono che è intrappolato un loro simile, quindi un altro topo, loro cosa aprono secondo te?
0: Quello del simile.
1: Esatto, quello del simile, quindi vuol dire che provano empatia, la capacità di capire che quel topo è in difficoltà e quindi lo vogliono,
0: nomi e cognomi,
1: lo vogliono aiutare.
0: Io devo dire, dipende dal simile.
1: Ho capito.
0: Se mi metti il simile giusto io lo lascerei lì e vado via col cioccolato mediamente.
1: Va bene, gli scimpanzé litigano dopo che hanno litigato come i bambini. Ho pensato a mio fratello che ce ne davamo di... e dopo cosa fai? Piangi, si baciano e si abbracciano
2: botte da orbi,
1: no? Dopo aver litigato. E poi una cosa bellissima che ho letto, che è stato osservato appunto, che diversi, come dicevi tu, individui di danio zebrato, si chiama zebrafish in inglese, è un piccolo pesce d'acqua dolce, sono stati osservati dei dani zebrati circondare un loro simile impaurito e si è visto che hanno nuotato insieme a lui per proteggerlo e fargli coraggio. Ma non è una cosa stupenda? Io sono quasi commossa da questo. Non è una cosa che vedi proprio così,
0: no,
1: una città come Milano, no? Dici, vedi uno
0: gente che nuota a Milano,
1: no,
0: non poca,
1: capito, ma che circondano l'impaurito, dai dai vieni con noi. Dai, osso, non
0: è... Beh, qualche
1: dai.
0: Volta però
1: sì,
0: quando...
1: no, sto scherzando.
0: Sì,
1: quindi, ma ci volevano delle ricerche per dire...
0: Bisogna pagare qualcuno che adesso poteva cercare dell'altro.
1: Lasciamoli in pace, vorrei dire, su Radio 2.

0: Le vibrazioni, vieni da me. Radio 2, 7, 10, 11 minuti, insomma siamo lì, siamo qui fino alle 9. Abbiamo questi ultimi due giorni della programmazione estiva per esaurire il bacino, il grande serbatoio di messaggi che ci avete mandato durante l'estate al 348 7 300 200. Natascia Lozenti ridacchia. Per quale ragione?
1: No, perché avevamo deciso di partire dal caldo, no? Perché sì, ne abbiamo parlato tanto.
0: Sì, perché uno degli argomenti è quest'estate.
1: Vabbè, con quest'estate che probabilmente è la più fresca dei prossimi 20 anni, però va bene, come ha detto.
0: Come la vedo bene.
1: Non da quello che si capisce, sarà sempre più caldo. Infatti Maria da Napoli ci aveva scritto: non vedo l'ora che finisca questa estate, ma ho già l'incubo della prossima.
0: Un po'
1: è vero, Maria. Io anche ho detto, io questa volta mi voglio organizzare, voglio pensare molto bene dove voglio essere l'anno prossimo, perché veramente è stata un'estate
0: 4.000
1: molto
0: metri
1: faticosa. È abbastanza
0: sull'Everest,
1: sì. Oppure prossimo, con una pozza d'acqua a disposizione che ci posso vivere dentro.
0: Aiuta. Devo dire per esperienza personale. Allora, buongiorno bellissimi. Io che vivo nella pianura padana, che più padana non si può, 12 metri sul livello del mare, quindi proprio siamo a livello quasi zero, sì, dove l'umidità è dell'80%, i 37 gradi in realtà sono 47, senza condizionatore in casa, ho deciso che oggi prendo un treno e vado in Trentino.
1: Appunto.
0: Questo succede nelle giornate caldissime del centro della nostra estate, in 2 ore e mezza dice sono su e poi stasera tornerò giù qui negli inferi.
1: Vedi, è quello che stiamo...
0: Tutti in Trentino.
1: 4.000 metri, sì.
0: Come si mangia bene.
1: È quasi finita, amici, è quasi finita. State con noi su Radio 2, tanto dove dovete andare?
0: Che fa caldo.
1: Sì, ma comunque.
0: E se fa fresco, che fa fresco.

0: me incuriosisce sempre vedere come mettiamo insieme i musicisti nelle nostre combo. Qui Bob Marley and the Wailers.
1: Ho il prontuario col criterio.
0: Sì. Three Little Birds, a volte sono eccentrici gli abbinamenti, a volte
1: dice
0: sono
1: così,
0: più compatibili.
1: L'abbinamento per la combo del programma Good Morning Radio 2 Weekend deve essere strutturato secondo il criterio due punti a caso.
0: Ma non è vero, preceduto, è vero, dice Enrico Maria Maglia, applausi, è vero. No, prima c'era Ariana Grande con Petal, ho letto delle cose nella struttura, c'è sempre un pezzo nuovo e un pezzo classico, diciamo storico, quello sì. Se tu ci fai caso, uno della playlist.
1: Io pensavo fosse un errore di scrittura, fosse Heavy Petal, tipo una roba così.
0: Ma la caso spesso funziona comunque.
1: Ma
0: no?
1: Come no? Guarda, siamo qua da 7 anni.
0: Ma
1: più
0: non
1: a caso
0: non
1: di
0: a caso,
1: così.
0: Matteo, non farò schifo. Tu come le scegli? Ah no, l'abbinamento nostro a caso.
1: Completamente a
0: Dopodiché
1: caso.
0: Dopodiché è andato
1: Dopo
0: bene.
1: Abbiamo avuto fortuna. Insomma, siamo stati anche, insomma, ci siamo impegnati, però è stato
0: come la scegli la, a proposito?
1: A caso.
0: Ok, va bene.
1: Coppa Volpe, signore e signori. Vedo tra le tante cose che succedono quelle che mi sembrano particolarmente meritevoli di essere riconosciute come figuraccia, cosa che insomma si poteva anche non fare. Andiamo negli Stati Uniti, in Florida nello specifico, dove troviamo come protagonista della Coppa Volpe, ma non assegniamo a lei, l'assegniamo alla controparte, Kathleen Thomas, che è un influencer e un atleta statunitense di 36 anni. Lei stava guidando, ad un certo punto viene fermata dal poliziotto della contea di Palm Beach. Sappiamo che la polizia stradale
0: non è piacevole essere fermati,
1: no,
0: devo dire,
1: non è neanche
0: per
1: tenera.
0: Alcune persone, tipo un maschio afroamericano, è anche peggio. A me è capitato, non è piacevole,
1: anche perché
0: ti
1: adesso,
0: spaventi.
1: Chiaramente non è una regola e quindi non prendetela com'è, però spesso capita che siano un po' pretestuosi questi no, avvistamenti, tant'è vero che il vice sceriffo l'accusa di averla vista usare il telefono con la mano destra. Dice: ah, so, io ti ho visto, usavi il telefono tenendolo con la mano destra. E lei dice: ma davvero? Sì sì sì, perché con la sinistra tenevi il volante, con la destra tenevi il telefono, guarda, ti ho visto. Ma lei dice: ma anche il footage, anche la ripresa? Dice: no no, ma ti ho visto, io sono l'ufficiale, basta la mia parola, perché io quando dico io è. A quel punto lei alza la mano destra,
0: non
1: che non ha
0: veramente,
1: è un'atleta paralimpica, ed è per una disabilità congenita, non ha mai avuto la mano destra, ha il moncone,
0: sì sì,
1: e quindi
0: è difficile che possa
1: tenere
0: che non ha, diciamo, con
1: sì,
0: una
1: non ha neanche le dita, non ha neanche proprio il braccio tronco, diciamo così. A quel punto la gente si corregge, poteva essere con la sinistra, e lei dice: scusi, ma è il volante,
0: esatto,
1: a quel punto lì
0: col pensiero lo teneva,
1: esatto, perché non è comunque,
0: sai che se fai meditazione puoi muovere gli oggetti col pensiero, e probabilmente lei forse Vasco Brondi può guidare col pensiero.
1: Fatto sta che lui comunque le fa,
0: io non ci credo,
1: neanche io più di tanto, onestamente. Comunque esistono degli spostacose che spingono le cose. Fatto sta che lui comunque le ha fatto la multa.
0: Ma perché?
1: Perché lui aveva ragione.
0: Ah, d'accordo.
1: Questo era l'assunto.
0: No, ma,
1: la quale multa viene cancellata dal tribunale per mancanza di prove.
0: Coppa Volpe.
1: Coppa Volpe totale a questo sceriffo di Palm Beach.
0: A Palm Beach.
1: Brutta storia.
0: Brutta storia. Questa, bene che sia finita con lo smascheramento, diciamo. Beh, un piccolo abuso di potere, direi.
1: Beh, sì, forse questo sceriffo.
0: Forse lui pensava davvero di aver visto qualcosa, però me lo immagino il modo in cui gliel'ha detto ed era sicuro.
1: Direi che davanti al fatto che lei non ha la mano destra,
0: no,
1: mi
0: no.
1: sembra abbastanza poco probabile che tu possa aver visto quello.
0: Sì, ti convinci di averlo visto, però
1: poteva
0: insomma,
1: aver alzato il barbero, hai ragione,
0: infatti,
1: uno si gratta dentro l'orecchio.
0: Brutto, va bene.
1: Stava girando il sugo, vai a sapere.
0: Non credo, grazie comunque. Andiamo in California.
1: Non si può cucinare guidando, dici?
0: No, è difficile.

0: Siamo andati in California, a Los Angeles con Blanco e il nostro regista Enrico Maria Magli è tutto contento. Dov'è che andiamo adesso? Andiamo, leggi un messaggio al volo, Osso.
1: Dunque, siamo mitici e rinfrescanti, sì? Questo ci dice Bruno da Treviso. Grazie. Al mattino dice, stiamo parlando del caldo, sì? Faccio una camminata tra i nostri ciliegi, rientro alle 7, si chiudo le imposte, per pranzo tante verdure, nel pomeriggio io e mio marito siamo in compagnia di piacevoli libri. Abbiamo superato i 70 anni. Poi tanti complimenti, sono Carla e Bruno da Treviso.
0: Un abbraccio allora, che Treviso
1: è lontano,
0: ma ci ascoltano in tanti.
1: Ci ascoltano in tanti,
0: ci ascoltano in tantissimo,
1: non
0: in Veneto
1: così lontano.
0: E noi non è così lontano.
1: Come si mangia bene a Treviso.
0: Vero.

0: te ne pentirai, Casatino.
1: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono le 7:30.
3: Rai GR2.
5: L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato in forma laica martedì in Campidoglio, omaggio trasversale delle istituzioni e della politica. Caso Denise Cosco, la procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio della figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia. Guerra del Golfo, si scalda il fronte Yemen, gli Houthi filo-iraniani ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Super Enalotto, 223 milioni piovono su Lecco con una giocata da 5 euro. Pedalando al Circo Massimo, la grande festa di Jovanotti oggi e domani nella capitale. Mostra di Venezia è Toto Leone, stasera red carpet e verdetti finali. In Laguna affonda invece il Venezia del calcio sotto i gol della Fiorentina, fine settimana anche di motori tra Formula 1 e Moto Mondiale. Buongiorno da Simona Giacinti. La scomparsa di Emma Bonino a 78 anni, la camera ardente domani e lunedì in Campidoglio, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, così il presidente Mattarella la ricorda, omaggio delle istituzioni.
6: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio, il presidente Ignazio La Russa.
7: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
6: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più

0: Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein, un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà, per AWS, ha segnato la storia del paese, il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
1: La presenza nelle istituzioni, Bonino è stata 50 anni, al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
0: Vasco Pirri, GR2.
2: Autorevolezza e competenza fra le doti politiche di Bonino nelle parole della Presidente del Consiglio.
3: Con rito laico i funerali di Stato martedì a Roma di Emma Bonino, ricordata dalla Presidente del Consiglio dopo un minuto di silenzio a Vercelli al Festival Internazionale del Riso.
4: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
3: Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana, aveva scritto sui social alla Premier prima di arrivare in Piemonte. Accolta con entusiasmo, Giorgia Meloni ha ricordato le battaglie a tutela del Made in Italy, ha annunciato nuove misure contro il caro carburanti la prossima settimana. Poi sul tema legge elettorale e preferenze ha detto: il centro-sinistra non è credibile perché non le hanno inserite per 35 anni ed hanno festeggiato un mese fa dopo aver affossato il nostro emendamento per reintrodurle.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare quando vanno a votare nelle prossime elezioni politiche e io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
3: Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellini, GR2.
2: D'ora un aggiornamento di cronaca con Elena Paba in studio.
6: Sì, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è appena atterrato all'aeroporto di Ciampino, era partito ieri da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato poi fino a ieri all'ospedale dell'Avana.
2: Grazie Pava. La procura di Velletri indaga sul suicidio di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, simbolo della lotta all'andrangheta.
7: Ricostruire gli ultimi giorni di Denise è il primo obiettivo dei magistrati di Velletri che indagano per istigazione al suicidio. Si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva alle porte di Roma con il compagno e il loro bambino. Denise Cosco aveva 35 anni come la madre Lea Garofalo che si era ribellata all'andrangheta diventando collaboratrice di giustizia. Per questo nel 2009 era stata uccisa dall'ex compagno, il padre di Denise. Al processo la ragazza testimoniò contro di lui denunciando, quindi seguendo l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
8: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
7: La scomparsa di Denise, sconfitta per la società secondo l'associazione magistrati, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera, dice: è morta una donna giovane e sofferente.
9: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi.
7: Bruno Sokolovic, GR2.
2: La fine del piccolo Domenico Caliendo, 2 anni a Napoli, dopo mesi di agonia per un trapianto di cuore danneggiato. Sono 7 i medici indagati per la morte del bambino, tra loro il cardiochirurgo che lo operò. Per la superperizia Domenico poteva salvarsi, l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi.
10: La superperizia stabilisce che il dottor Guido Oppido, superate 72 ore dal fallito trapianto, non ha mai fatto gli esami clinici per valutare il Berlinhardt, pure meccanico, ci dice che lo doveva fare e ci dice che se fatto Domenico sarebbe vivo, sarebbe stato sicuramente trapiantabile, avrebbe avuto una percentuale di sopravvivenza superiore al 70%. Questa superperizia sposta ancora di più l'asticella verso l'ipotesi dell'omicidio volontario col dolo eventuale.
2: Medio Oriente, gli Houthi yemeniti conquistano lo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per gli scambi tra Mar Rosso e Mediterraneo.
11: La guida suprema, Mujtaba Khamenei, fa trapelare il suo plauso per l'offensiva degli Houthi, mentre le forze governative yemenite ripiegano e quelle saudite, che le sostengono, provano a fermare i ribelli bombardando le località appena catturate. L'avanzata degli Houthi però straripa. In pochi giorni, a bordo di pick-up, i ribelli hanno conquistato tutta la costa sud-occidentale dello Yemen e ieri anche Perim, l'isola al centro dello stretto di Bab el-Mandeb, sigillando così la presa sul passaggio verso il Mar Rosso, da cui transita il 12%. 12% del commercio mondiale. I ribelli assicurano la navigazione sarà sicura per tutti, eccetto che per i sauditi. E la minaccia a Riyadh arriva proprio mentre l'Arabia Saudita incassa un altro duro colpo. I danni causati da vari raid con droni arrivati da milizie irachene la costringono a chiudere temporaneamente l'oleodotto East-West, cruciale alternativa dopo il blocco di Hormuz. Valeria Fraschetti, GR2.
2: L'agenzia Fitch conferma il rating sull'Italia a BBB+ con outlook stabile. La recente stabilità politica è elemento di solidità, spiegano gli analisti che valutano positivamente anche un'economia ampia e sempre più diversificata con alto valore aggiunto. Il Super Enalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6 da oltre 223 milioni, una schedina da 5 euro giocata nel bar di un supermercato a Oggiono, in provincia di Lecco, ha centrato la sestina fortunata. È la seconda vincita più alta nella storia del concorso. D'ora Venezia, dove stasera si chiude l'83esima mostra del cinema, in queste ultime ore Caccia, Indiscrezioni e Toto Leone, l'inviata.
12: La settimana della critica premia Tommaso Usberti, Prima della guerra, il pubblico delle giornate degli autori Balcanica di Nicola Sorcinelli. Vedremo stasera le scelte della giuria della mostra del cinema di Venezia. Intanto, tra i film in concorso dell'ultima giornata, ha emozionato Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, per ritrovare i fantasmi di Garage Olimpo con Adriano Giannini da premio.
13: Prima dell'inizio delle riprese, una settimana io e Marco a Buenos Aires a vedere i luoghi di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto. In quel momento ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro razionale.
12: A chiudere la giornata oggi sarà Dio ride di Giovanni Veronesi. Pierfrancesco Favino è Fra Leopoldo, vittima dell'inquisizione per l'eresia di un Vangelo spiegato anche con la risata.
14: Parla della capacità, secondo me, di essere se stessi e quindi grazie a questo riuscire veramente a contattare gli altri.
12: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
2: Dopo migliaia di chilometri in bicicletta, Giovannotti approda nella capitale oggi e domani al Circo Massimo. Lo abbiamo incontrato.
15: Un viaggio iniziato dall'altra parte del mondo, una festa che ha attraversato il sud, 2000 chilometri in bicicletta e alla fine della rotta l'arrivo al Circo Massimo, lo stadio più antico che c'è, Giovanotti.
16: Sono andato a informarmi, è proprio il più antico, era il più grande, poi questo è un posto che conosco abbastanza bene, perché io da ragazzino il mio primo lavoro in una radio a Roma era all'Aventino, è una zona che ho negli occhi.
15: Il viso abbronzato grazie alla bicicletta.
16: Anche dell'incuria, quindi mi scotto sempre. Però sì, ho fatto un gran giro in bici, qui un bel giro e poi approdando qui a Roma. Addirittura sono stato a vedere la clinica dove sono nato.
15: È una bella festa che inizia dal pomeriggio.
16: Sì, dalle 16.30 io faccio già un concertino pomeridiano e poi ci sono molti ospiti anche internazionali, DJ set. Poi io faccio il mio concertone serale, partiamo verso le 9, fino a mezzanotte non ci fermiamo più.
15: Marcella Sullo, GR2.
2: Siamo alla pagina sportiva, in studio Giorgio Germanò. Calcio in primo piano, la Fiorentina vince a Venezia e abbandona l'ultimo posto.
0: Buongiorno, proprio così, successo della Fiorentina, è tornato in panchina Vanoli, il suo ritorno, lui era stato l'allenatore della salvezza lo scorso anno, lunedì è subentrato all'esonerato Grosso, il suo ritorno ha portato 3 punti alla Fiorentina, condannando però il Venezia a restare a 0 punti. In coda alla classifica dopo 4 partite abbiamo la possibilità di ascoltare subito l'allenatore della Fiorentina Vanoli dopo questo 4-2 esterno.
17: Dobbiamo scrivere una pagina bianca, dobbiamo iniziare a mettere qualche piccolo mattoncino e dal mattoncino dobbiamo iniziare a essere squadra, a crearci in prospettiva futura un'identità di gioco. Però per fare questo so benissimo che c'è una squadra giovane e quella è la cosa più bella, talentuosa, però ci sono tante cose da migliorare.
0: A 0 punti in classifica assieme alla Venezia c'è per il momento il Genoa, che però già oggi può rimediare ospitando alle 15 il Frosinone nella prima delle 3 partite odierne, poi alle 18 allo Stadio Olimpico Lazio-Milan chiude il programma del sabato la sfida di Bergamo fra Atalanta e Cagliari, calcio d'inizio alle 20.45.
2: E dal calcio passiamo ai motori, oggi scattano le qualifiche per i Gran Premi di Formula 1 e Moto Mondiale.
18: Proprio così, Simona, Gran Premio di Formula 1, Gran Premio di Spagna per la prima volta sulla pista di Madrid. Per quanto riguarda le moto invece, il Gran Premio è quello di San Marino a Misano. Ieri nelle libere brillanti Antonelli, ovviamente parliamo di Formula 1, e Bezzecchi per quanto riguarda le moto. Abbiamo anche una notizia di tennis, le finali degli US Open. Questa sera quella femminile, Sabalenka Rybakina, comunque finisca la Rybakina sarà numero uno, quindi scalza dopo tante settimane il regno della Sabalenka. E poi la finale maschile che sarà disputata fra Zverev e Shelton, che questa notte ha battuto Tiafoe.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Fernando Conti e Massimo Vasciaveo. La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
19: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Continua la nostra avventura in questo ultimo weekend per 3 ore insieme fino alle 9, e continua anche il Domandone Remix. Abbiamo questa seconda metà e poi la puntata di domani per finire di leggere tutti i messaggi che ci avete mandato.
21: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: questo ci piace tantissimo. Parlare d'amore, Saif e Bresh,
1: sì.
0: Talento genovese.
1: Ma stanno insieme
0: è
1: tra
0: un
1: di
0: brano,
1: loro?
0: No, no, come artisti, è un brano che stiamo ascoltando tantissimo su Radio 2. Ci piace
1: una bella canzone.
0: Molto, molto, molto. Sono bravi sti ragazzi.
1: Potrebbero
0: dunque
1: fare i cantanti di professione.
0: Mi piacerebbe vederli in concerto, lo dico perché.
1: Un po' come De Gregori e Dalla.
0: Un pochino sì. E se, beh, gli facciamo
1: saranno contenti
0: l'augurio
1: del paragone.
0: Sì,
1: spero.
0: Sì, gli auguriamo di avere una carriera altrettanto fruttuosa e fertile e lunga. Vi parliamo di concerti perché nella seconda parte delle nostre puntate estive, ormai da qualche anno qui a Good Morning, parliamo spesso di concerti insieme a voi. È un argomento che vi piace tanto. Abbiamo aggiunto con colpevole ritardo, devo dire, la questione dell'album della vita al concerto della vita. Poi abbiamo parlato insieme nella seconda parte delle nostre puntate di piscine, di estati che non abbiamo dimenticato, di liti clamorose. Ma la musica è di solito l'argomento di cui poi ci rimangono più messaggi a fine stagione, perché ce ne mandate veramente tantissimi. Spero che Enrico Maria Magli abbia fatto i compiti a casa e quindi che abbiamo dei messaggi sui concerti della vita.
1: Interrochiamo
0: con delle
1: interrogazione
0: con dei bonus, diciamo, musicali.
1: Sto scorrendo sul registro di classe.
0: Nel frattempo possiamo leggere qualcosa.
1: Sentiamo Magli e Enrico Maria.
0: Magli, sì, è vero, i tedeschi. Magli
1: è pronto l'allievo.
0: Lo sai che allora in Ticino vengono in vacanza parecchi svizzeri tedeschi, sì. No? È il sud della Svizzera, quindi vengono lì.
1: È il Ticino.
0: Sì, esatto. Poi c'è il lago, sia Locarno sia Lugano, si sta bene. C'è un posto dalle parti di Lugano, quando tu arrivi dall'autostrada dall'Italia, è superato Chiasso, Mendrisio, è superato Melide, c'è Figino.
1: Ah, certo.
0: E i tedeschi.
1: Ficino.
0: No, sempre immancabilmente Fighino. Fa molto ridere perché loro leggono così. E tu, di solito noi ticinesi, su questa cosa dico noi perché comunque sono cresciuta lì, che diciamo li viviamo un po' come arrivano lì con i loro soldi e parlano svizzero tedesco e tu dici ma uno sforzetto,
1: un po' come i milanesi in Liguria,
0: e un pochino sì. E allora non li correggi, glielo fai dire Fighino e continua Fighino, e tu crudele che sei lì e dici ti prendono tutti in giro, ti guardiamo, e non è una cosa bella. Vabbè,
1: quanta
0: comunque
1: crudeltà tutta in una donna.
2: Randellate
1: tutta in una donna sola.
0: Concerto della vita, ce l'abbiamo il bonus musicale. DJ, sentiamo.
3: Massimo da Vicenza, origini romane. Il concerto della mia vita è stato circa 48 anni fa, quando io, i miei cugini e i miei fratelli eravamo a casa dei parenti a Pontigliano, sì. E ci dissero che sarebbe arrivato un ragazzo con la chitarra a intrattenere la serata. Il proprietario di questa casa era amico intimo di Francesco De Gregori, e arrivò Francesco De Gregori a suonare per noi.
4: Il ragazzo si farà
0: l'avevi nominato comunque,
1: sì,
0: l'avevi evocato. Questo dimostra che il dio della radiofonia ancora ci vuole bene, ci pensa e ci protegge. Questo mi fa stare tranquilla su Radio 2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro Paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il Paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
5: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Vietnam!
8: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Vabbè, di questa donna qua non c'è niente da dire. Noi l'adoriamo. Come
1: solo un appello. Loredana, per piacere, vieni a trovarci.
0: In alto mare, Loredana Bertè, questo è il suo grande classico degli anni 80, direi, no?
1: Primi anni 80.
0: Sì,
1: sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Mi ricordo che ero piccina e già l'ammiravo. Abbiamo parlato, dicevamo, di cose belle che riguardano l'estate nella seconda parte, quando abbiamo le puntate lunghe, ci permettiamo di sognare un po' e anche di comporre degli album, dei ricordi insieme a voi. Una delle cose veramente di cui avevamo più bisogno era farci dei grandi bagni quest'anno per via del caldo, ma in generale le nostre estati sono punteggiate di tuffi qua e là, e ci siamo divertiti quest'anno invece che a chiedervi del mare, della vostra vita, dell'onda della vita, vi abbiamo chiesto della piscina della vita.
2: Sono Stefania da Pisa, la mia piscina della vita rimane Saturnia, piscina termale che conoscete tutti. Ci andavo quando ero piccola, nella piscina piccola, ci sono andata da ragazza la prima volta col mio fidanzato, attuale marito, e ci vado tuttora, ci ho portato i miei figli, adesso però ci vado da sola. Sempre per me un posto estremamente rilassante.
0: Ma sai che mi ha fatto venire in mente? Non mi sarei, se uno me l'avesse... ci sono andata anch'io tanti, tanti anni fa con un fidanzato che frequentava quei posti.
1: Non attuale marito?
0: No, non è, no, siamo amici, ma non è il mio attuale marito, no. Per fortuna, perché... No,
1: perché hai trovato quello giusto.
0: No, è simpatico, però non ce l'avrei fatta. Comunque mi ha portato in posti bellissimi, tra cui, è vero, la piscina termale di Saturnia, che bel posto, molto bene.
1: Ma è su Saturno?
0: No, sei veramente, guarda, io non so come faccio.
1: È impazzita, sta cartocciando tutti i documenti,
0: no,
1: che
0: cercava la scaletta.
1: Attestano il suo diritto per rimanere qua.
0: La scaletta mi dice che possiamo andare avanti con la musica. Molto bene. Come stai, Osso?
1: Ma di un bene, guarda, che ho quasi paura a dirlo, che dovessi mai smettere qua.
0: È vero,
1: è un attimo,
0: facciamo gli scongiuri.
1: Anzi, male.
0: Su Radio 2.

0: possiamo avere degli applausi, che è veramente brava. Ray, the thrill is gone.
1: The thrill is gone, quando fa via quello, amiche mie, è finito.
0: abbiamo perso la fiamma. Prima Siano Spyro con Great Expectation, molte voci femminili in scaletta musicale questa mattina, sono molto felice. Proseguiamo con la musica.
1: Ma sì, proseguiamo con la musica. Una delle domande che vi abbiamo posto, tardiva ma in qualche modo ha fatto ammenda, sì, perché avete avuto grande entusiasmo nel risponderci: l'album della vostra vita. Sentiamo.
2: Era il 1984 e dovevamo andare a trovare dei carissimi amici dei miei genitori. Si partiva la notte e papà, per tenersi sveglio, teneva accesa la radio.
0: Certo.
2: Comprò la Sinfonia numero 9 di Beethoven.
0: Wow.
2: Io avevo 14 anni, odiavo la musica classica, adoravo Michael Jackson e le band anni 80, quindi era un tormento. Morale, al ritorno di questa mini vacanza dagli amici, io adoravo Beethoven.
1: Dallo ridallo, se piega pure l'umetallo.
0: Sì, io però, lo sai, Magli, adesso vorrei.
1: Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
0: Io vorrei, ce la fai. Devi aver Magli, capito, ormai sono anni che mi conosci, Magli.
1: Ascolta,
0: cosa vorrei?
1: C'è lì anche Alberto, tirate fuori due violini e fate
0: vorrei qualcosa di
1: Beethoven.
0: Vorrei qualcosa.
1: Comunque, fortunata lei che aveva la radio in macchina.
0: Sì, ah già.
1: Perché
0: già,
1: dalle mie parti,
0: anch'io, sai,
1: siccome ci pagava un bollo, erano tipo 6.000 lire l'anno, quindi una redicolaggine, ma siccome costava,
0: sì,
1: ed era contrario ai nostri principi spendere laddove non fosse strettamente indispensabile,
0: certo,
1: niente radio, silenzio di tomba, guai a chi fiatava perché disturbava non si sa cosa.
0: Certo, eccola,
1: ce l'abbiamo.
0: Alza Alberto, alza. Ton, grazie.
1: Grazie all'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.
0: Ciao Ludwig van, scusa, l'abbiamo troncato in un modo che te lì che ci va bene, ma va bene. Cioè, siamo su radio.
1: Ma lui non è un opermaloso.
0: Però aveva il suo carattere.

0: Hi Radio 2, Good Morning Radio 2. Natasha Lusenti, hai qualcosa da dire?
1: Cos'è che ho da dire? No, non ho niente da dire. Ho da dire che abbiamo ascoltato Aaron con Not For A Lack Of Trying. Da contratto ho delle cose da dire, quindi io dico, comunque dico.
0: Alle volte sì, è anche un bene star zitto.
2: Lo so, ma non sono in radio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
6: Spesa intelligente!
7: 2-2
8: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
8: Suzuki.
7: 2-2
10: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
11: E voilà, una ghiotta bontà.
12: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
11: Kiwi e Arturo.
13: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
14: Buona festa dell'amicizia, Frido.
15: Prendila! Presa!
13: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: con TV
17: Rai Radio
18: Sat
17: Fuse,
18: hai tutti i 14 Italia. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv.
7: Morning Radio 2 Weekend.
19: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo.

0: L'acqua ghiacciata su Radio 2, siamo arrivati così insieme alle 8:15, secondo più, secondo meno. Siete con Matteo, Natascia Lusenti e con un ospite che questa mattina è un amico del programma. Lui ci viene a trovare abbastanza spesso, lo inviteremmo anche più spesso se fosse possibile, ma insomma ogni tanto dobbiamo avere anche che, un giro, sai, di voci.
1: Ma poi c'è il traffico delle gondole, sì, in Corso Sempione, sì, è complicato.
0: È veneziano, e è un giornalista con formazione storica, dai suoi libri si vedono tutte e tre le cose, a partire dal fatto che è veneziano. Buongiorno Alessandro Marzomagno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma perché dici che si vede che sono veneziano?
0: Perché allora,
2: io sono oggettivo, dico semplicemente che Venezia era l'ombelico del mondo, ma è vero.
0: Esatto. Era, ma è vero, no, ma tu dici cose vere.
1: Ma ancora adesso, ti dirò, Alessandro, a costo di sembrarti maleducato, che un po' anche si sente che sei veneziano.
2: Beh, sì, no, ma ci tengo, perché nonostante sia un sacco di anni che vivo in giro, però questo accentino
0: questa
2: me lo tengo,
0: bravo. Senti, allora, questa mattina parliamo del tuo ultimo libro, tu da un po' a pubblico con La Terza, si intitola L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano, ed è un tema interessante. Io un pochino la storia la conosco, però non del tutto, e effettivamente è una cosa che abbiamo dimenticato. Con tutte le eccellenze italiane a cui teniamo e ci mettiamo sopra il cappello, questo fatto che hanno inventato nella penisola italiana, che era tutt'altro che unita, anche diciamo Venezia in questo era un grande protagonista, però c'erano poteri diversi, interessi diversi, però la finanza come la conosciamo oggi, strutturata così come la pensiamo oggi, soprattutto in inglese, è nata qui.
2: Sì, certamente, tra Medioevo e prima età moderna, un po' tutti gli strumenti che utilizziamo oggi, salvo le carte di credito che sono di plastica,
0: certo,
2: quelle non potevano esserci, ma sono stati tutti messi a punto nella penisola italiana, diciamo tra Genova e la Toscana soprattutto. Attenzione a quello che sto dicendo, soprattutto Genova e la Toscana, eh? Venezia
0: marginale in questa storia, cioè usava il sistema, però
2: usava il sistema, sì, poi
1: Venezia i soldi li faceva, non li gestiva, questa è la differenza.
2: Esattamente, diciamo che Venezia è stata una grande potenza commerciale, ma invece la grande potenza finanziaria poi è stata prima Genova e poi Firenze, ecco, grosso modo.
0: La Firenze è quella del Rinascimento? Siamo un po' per dove siamo? 3-400?
2: Siamo nel 3-400, sì. Diciamo nella Toscana c'è stato un passaggio di testimone tra Lucca, Siena e Firenze. Quindi e Lucca, sì, parliamo del 1100, Siena del 200, Firenze dal 400
0: in su, no?
2: Esatto, sì. Fino alla fine del 400, quando chiude il Banco Medici nel 1494.
0: I Medici, ecco, questa era l'amnesia, appunto, che non mi veniva il nome.
2: I Medici hanno fatto quelle 4-5 cosute.
0: Esatto.
2: Esattamente. E quindi era la capitale finanziaria. A Firenze a un certo punto c'erano 80 banche che operavano contemporaneamente.
1: Salute.
2: E Firenze ha avuto le più grandi banche del 300, i Bardi e i Peruzzi, che poi sono saltati nel 1347 con un tonfo epocale, e mai nessuna banca, nemmeno il Banco Medici, ha eguagliato le dimensioni dei Bardi e dei Peruzzi.
0: Tra l'altro hai detto una cosa, perché quando parliamo della finanza così come la conosciamo oggi, compresi i crolli, compresi i fallimenti, compresi i buchi a partire dal re di Spagna, perché dopo Carlo V, diciamo che Filippo II si trova, tra l'altro poi all'origine anche del tonfo politico, dello schianto navale contro l'Inghilterra di Elisabetta prima, no?
2: Sì, certo, però è stata anche la fortuna dei genovesi, perché il fatto che Filippo II fosse così spendaccione e riuscisse a far fuori l'argento americano prima che l'argento stesso arrivasse in Europa, era tutto grasso che colava, anzi
0: certo,
2: argento che colava, e anche oro, nelle tasche dei banchieri genovesi. Infatti poi il secolo genovese, io prima ho parlato di prima età moderna, ma in realtà Genova poi ritorna protagonista tra la seconda metà del 500,
0: no?
2: E la metà del 600,
0: sì,
2: esatto, quello che è stato definito il secolo dei genovesi, in cui i genovesi si arricchiscono oltre misura grazie al fatto di essere diventati i tesorieri del re di Spagna,
0: che aveva le mani bucate. Ale, stai con noi su Radio 2, ci ascoltiamo questo pezzo dei Police e poi torniamo con te.

0: The Police, Everything She Does Is Magic. E su Radio 2 continuiamo a parlare di questa magia della finanza, magia che sfugge al mio controllo come le monete che spariscono nelle mani del mago Silvan.
1: Non è vero, tu sei un bravo risparmiatore.
0: No, io sono stato bravino a gestirmi i miei di soldi, ma non ho mai capito come ho fatto. Non lo so come sono riuscito. Ogni tanto guardo e dico: ma sono tutti miei.
1: Spendi poco.
0: Evidentemente, non lo so. Meno male che c'è Alessandro Marzumagno che scrive dei libri.
2: No,
0: scriverà il libro anche su.
2: Casomai me lo spieghi, perché io sono molto bravo a spendere.
0: Allora, penso, Alessandro, che in questo abbiamo una cosa in comune. Tu sei molto veneziano, io sono molto friulano. Penso che questo mi abbia molto aiutato nel non spendere.
1: I braccini a corto,
2: sì, devo dire che effettivamente qualcosa del DNA c'è.
0: Sì,
1: quanto veneziano, cioè, sì, è vero.
0: Il nostro claim è no covente, non serve. Devo fare solo no covente e quindi non si fa.
1: No, e poi ad Alessandro gli piacciono delle cose anche, insomma, belle da vedere ma costose. Quindi, insomma, effettivamente ci vuole del denaro.
2: Tipo le auto d'epoca.
0: La più clamorosa emorragia economica della mia vita, però una delle più grandi soddisfazioni che ho sotto.
1: Ne vale la pena.
0: Si può dire sotto il culo?
1: No, non si può dire. Senti, uomini, allora immagino, Ale, tuttora la finanza, adesso mi viene in mente una donna come Christine Lagarde, però insomma è stato fondamentalmente un mondo di uomini bianchi, almeno in Occidente, e immagino che la tua storia sia fatta di uomini ovviamente potenti. Immagino, abbiamo detto re, abbiamo detto signori, medici, effettivamente non abbiamo parlato di Roma.
2: No, certo, perché
1: c'è anche quel signore lì.
2: C'è quel signore lì, esatto, perché poi tutto nasce grazie a lui, grazie al Papa. Quindi dobbiamo fare un salto indietro a questo punto, perché eravamo già al Rinascimento, ma torniamo all'Alto Medioevo, cioè a questo mondo su cui incombe la cristianità, ma in una maniera molto più ampia di quella attuale, perché dobbiamo pensare al mondo cristiano prima della Riforma protestante e anche prima dell'islamizzazione, quindi prima che il Nord Africa e la penisola arabica poi diventassero islamiche, e quindi alle decime che raccoglieva la Chiesa cattolica in tutto questo mondo vastissimo. E le decime erano beni che arrivavano a Roma, quindi potevano arrivare dai denti di narvalo dell'Islanda fino all'incenso della penisola arabica, e c'era bisogno di qualcuno che fosse in grado di valutare questi beni
1: e tradurli,
2: trasformarli in denaro, e quindi ecco i banchieri.
1: Quindi il pontefice protagonista, vabbè, lo è stato in quei secoli per tutto praticamente.
0: Avevamo avuto un vago sospetto che da quelle parti il denaro fosse una cosa, diciamo,
1: è una cosa che è rimasta
0: apprezzata.
1: La banca
2: è rimasta, diciamo, anche la banca, rimasta anche in tempi più attuali. Ecco, diciamo che in questo mondo poi c'è la dimostrazione della definizione del banchiere che ha dato un signore che se ne intendeva, cioè Rothschild, il fondatore della dinastia, che ha detto che il ruolo del banchiere è di spostare il denaro da dove c'è a dove serve, e mi sembra che questo sia assolutamente attuale.
1: Ecco, chiudiamo così.
0: Io con questa vado subito a bussare ai signori Rothschild, mi serve.
1: Sì, anche a me, però non credo che... Grazie Alessandro Marzomagno. Per chiedere è lecito. Allora, L'invenzione dei soldi si intitola il tuo libro, Quando la finanza parlava italiano, cercatelo in libreria, c'è da qualche tempo, l'editore è La Terza. Alessandro Marzomagno, grazie, in bocca al lupo allora per il libro.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao,
2: grazie a tutti voi.
1: Ma viva il lupo, dovevi dire.

0: Ruganea con Carré su Radio 2. È arrivato il momento di dare la linea al GR2.
1: $99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
3: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Yeah.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. È atterrato poco fa nello scalo di Ciampino l'aereo ambulanza che ha riportato Alessandro Di Battista a Roma dall'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage. Il malore, il ricovero, poi la scorsa settimana un'operazione d'urgenza. Ora Di Battista sarà ricoverato al Policlinico Gemelli della capitale. L'addio a Emma Bonino, storica leader radicale, ex ministra degli esteri e commissaria europea, aveva 78 anni. In Campidoglio a Roma la Camera Ardente, martedì i funerali di Stato. Ascoltiamo il ricordo di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera.
3: Emma Bonino si è battuta per le libertà individuali, della libertà delle scelte di vita e anche delle scelte di morte delle persone, che ha caratterizzato la modernizzazione di tutto l'Occidente dagli anni 70 in poi. E questo mentre i partiti tradizionali non lo capivano ancora.
4: Quanto assieme a Pannella ha contribuito a cambiare la cultura politica italiana?
3: Pannella e Bonino hanno portato nella politica italiana la forza intanto del gesto dirompente, della disobbedienza civile, gandhiana, non violenta, ma capace di rompere gli schemi e di conquistarsi appunto con la disobbedienza dei diritti.
4: Una fotografia personale?
3: Beh, una donna fragile e fortissima, perché era una donna in un mondo politico fatto di uomini, cosa da non dimenticare, ma fortissima, difficile da piegare nei suoi convincimenti e anche coraggiosa nel provare vie nuove.
4: Mauro Zanda, GR2.
2: Giorgia Meloni e i suoi 1420 giorni di governo, la premier li ripercorre sul Foglio, intervistata dal direttore Claudio Cerasa. La sicurezza è sempre stata una nostra priorità, grazie a noi crollo degli sbarchi, diminuzione di omicidi e furti, dichiara la premier. E sul fronte economico rivendica poi i risultati occupazionali straordinari. E sentiamo dunque cosa dicono i dati del mercato del lavoro, mentre anche l'agenzia di rating Fitch conferma la sua valutazione sul rating dell'Italia a BBB+, grazie a stabilità politica e a un'economia ampia e diversificata.
5: Cresce ancora l'occupazione in Italia, trainata dalle donne e dal lavoro stabile. L'Istat calcola

0: secondo trimestre dell'anno un totale di 24.363.000 occupati, 155.000 in più rispetto al trimestre precedente. 90.000 sono donne, 65.000 gli uomini. Il tasso di disoccupazione si porta così al 63,1%, il più alto dall'inizio delle rilevazioni storiche. Aumenta lievemente anche il tasso di disoccupazione al 5,6% per effetto di chi è uscito dalla posizione di inattivo e si è messo con fiducia alla ricerca di un impiego. Il lavoro cresce soprattutto tra gli over 50, che rappresentano oltre il 42% della platea totale, appena il 21% non ha invece ancora compiuto 35 anni. Gli occupati sono soprattutto lavoratori dipendenti, con una crescita più marcata per quelli con contratto a tempo indeterminato. Francesca Capannolo, GR2.
1: Riprendono invece i licenziamenti all'ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo di Taranto.
2: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione Genitori Tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
3: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
2: Giuseppe Di Marco, GR2.
1: Novità per l'app Io Sentiamo.
4: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app Io, si allargherà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISE. I documenti saranno generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in IT Wallet sarà semplice e si potrà fare accedendo alla sezione portafoglio dell'app Io. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone. Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: In chiusura allo sport calcio, 3 partite di Serie A, si inizia alle 15 con Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Motori, giorno di qualifiche per i Gran Premi di Spagna, Formula 1 e di San Marino, moto mondiale sulla pista di Misano ieri. Marco Bezzecchi, protagonista delle libere, lo ascoltiamo.
5: Spero ci sia margine, ovviamente l'obiettivo nostro è quello di migliorare il più possibile. Lavoriamo al nostro massimo nel box e poi quello che faranno gli altri lo vedremo poi quando sarà ora.
1: Prossimo giornale alle 10:30, la linea Good Morning Radio 2 Weekend.
6: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
7: 348-7300-200, se volete potete continuare ad alimentare il serbatoio di messaggi che noi stiamo cercando di esaurire tra tutti quelli che ci avete mandato durante l'estate, che non avevamo ancora fatto in tempo a leggere, e quindi state qui con noi.
6: Good Morning Radio 2 Weekend.
8: Quanto è piccola sta

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita e che bella canzone, che bella combo direi, perché hanno delle voci che stanno molto bene insieme, sono tutte e due ragazze artiste di talento.
2: Un po' come il pesce e la maionese.
1: Sì, non so chi delle
3: Matteo,
1: due vuole,
3: sei un
1: vuole fare la maionese.
2: No, mi dicono.
1: E poi ti dico che ti ricordi che il papà di Ariete ci ha mandato
2: ma
1: più
2: come
1: di un messaggio?
2: No. Sì, sì, più di un messaggio.
1: Adesso
2: sì,
1: io non so, ma penso di ricordare che la prima volta lui, tra l'altro un po' timido, ti ricordi? Io sono il papà di Ariete, voi ce l'avete in scaletta. No, Ariete nel senso di Ariete.
2: Ma di che segno sei, papà di Ariete?
1: Sì, già.
2: Sarai del toro.
1: Secondo me, forse, lui ci aveva parlato di un concerto, io questo ricordo, a cui era andato con la figlia. Comunque era
2: sì,
1: tutto,
2: sì,
1: era
2: sì.
1: Molto contento, ci aveva sottolineato dell'orgoglio.
2: Beh, noi anche, beh, e per sua figlia che è bravissima,
1: sì, è
2: e per
1: brava.
2: Lui che ci ascolta.
1: Sì, continuiamo nel solco della musica classica, visto che abbiamo reso omaggio a Ludwig van, c'è
2: il
1: questo
2: Vambe.
1: Il Vambe, c'è
2: bravo.
1: Questo messaggio di Manu e Marco, Manuela Marco. Intanto loro solo concerti di musica classica e da anni hanno un abbonamento a un teatro bello, famoso di Milano, e nel loro cuore hanno il primo concerto dei pomeriggi musicali, appena terminata la prima ondata del Covid, quindi eravamo nell'anno 2020. Effettivamente mi ricordo anche io di essere andata a sentire un'altra orchestra milanese, e siccome c'era andata un po' di volte prima del Covid, sono andata sotto il palco e a un violinista ho detto ci siete mancati tanto, e lui ha detto anche voi. Perché poi mi chiedevo, chissà se li hanno pagati in questi mesi in cui restavano senza lavoro, perché loro
2: forse
1: sono
2: cassa integrazione.
1: Spero di sì.
2: Speriamo.
1: Comunque, Manu e Marco dicono che all'epoca, quel giorno lì, c'erano pochi musicisti in piedi a suonare e il pubblico con la mascherina ed erano seduti a posti alterni. Ah, che ricordi orrendi.
2: Lasciamo perdere.
1: Sì, sentiamo un messaggio.
4: Emanuela da Roma, anni 80, Arturo Benedetti Michelangeli, un gigante del pianismo, una figura quasi mitologica, non suonava più in Italia, fa un concerto in Vaticano. Tutto il primo tempo si sentiva in sottofondo il frinire di un grillo perché c'erano dei vasi sul palcoscenico. A me sembrava un sogno perché, non so, credevo di avere come una acufene. Lui però ha continuato a suonare, poi per fortuna nel secondo tempo hanno portato via le piante e quindi anche il grillo.
1: Sì, spero che il grillo sia stato portato via e non punito, cri, perché cri, che ne sa lui? Cri, cri. Lui fa il grillo o no?
2: Cri, cri.
1: Radio 2.
2: Cri, cri.

0: Crush. È la voce di Jennifer Page, l'avete ascoltata con Lusenti e Osso su Radio 2.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
7: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Radio 2. Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Kasabian Superpowers, Radio 2, invece i Powers sono quelli nostri, piccoli Powers di ascoltare,
1: però,
0: e sentire le vostre voci.
1: Il nostro regista ha dei Superpowers.
0: Ha dei Superpowers.
1: Perché molto spesso lui fa delle cose.
0: Sapevo solo Romina Powers. È l'unica voce.
1: Lui è rimasto agli anni 80, sì, italiani. No, perché
0: che giorno è oggi?
1: È il 12 settembre del 2026. Quiz del plot. Ma sai che c'è un sacco di roba che devi sentire, Osso, eh?
0: Ma io guarda, adesso ieri sera sentivo per la prima volta Maledetta Primavera, che
1: certo,
0: mi sembra una bella canzone.
1: Si farà nelle classifiche. Sentiamo, album della vita?
2: Brunella da Torino. Intanto i Pink Floyd, The Wall, ma anche The Dark Side of the Moon. Sentiti, cuffia, leggendo le parole sulla copertina del vinile. Ne aggiungo uno, Giovanotti, raccolta 1991, sentito però nel Walkman. Al mare, mi sono Adriatico Riccione, quando lavoravo come educatrice sportiva, ed era bellissimo.
1: A me piace molto questa
0: cosa.
1: Secondo
0: me sei molto divertita lei da educatrice sportiva.
1: Penso
0: in Romagna,
1: sì,
0: a quegli anni là.
1: Ma
0: eh?
1: Grazie, perché noi vi abbiamo chiesto un'attenzione particolare, cioè un racconto dei supporti e anche effettivamente del modo in cui lo ascoltavi, perché è un modo diverso rispetto a quelli che ci sono oggi. Siccome parliamo di un album della vita, magari insomma gli ascoltatori non hanno proprio 15 anni e quindi si torna indietro, esperienza 20-30 anni
0: comunque
1: fa.
0: Comunque questo è ageismo.
1: No, non è ageismo.
0: Eh sì, perché
1: è
0: tu
1: storia.
0: Escludi quelli di 15 anni.
1: No, no, cioè ci sono, ogni tanto ci scrivono dei ragazzi.
0: Noi teenager non siamo mai compresi.
1: Certo, certo.
0: Non
1: teenager all'ascolto, fatevi sentire, così Matteo Osso si sente meno solo. Restiamo nel mondo Pink Floyd, direi, con Pino da Genova,
0: sì,
1: che dice una cosa incredibile che ci riguarda. Ma incredibile. Ciao Medici! Il mio concerto, quello del 13 settembre 1994 allo Stadio delle Alpi a Torino. L'unica volta che ho visto dal vivo i Pink Floyd. Sono 50 anni che li ascolto. Molto bene.
0: Molto bene. Pink Floyd?
1: Sì.
0: Rilancio di...
1: Ce ne sono vari,
0: come
1: vero?
0: No? Sì, sì, assolutamente.
1: Sì.
0: Il mio concerto più bello ed emozionante è stato dato dai Pink Floyd nel giugno del 71 ad Amsterdam. Concerto gratuito in un grande parco, veramente da brividi, me lo ricorderò sempre nonostante gli anni trascorsi. Dice, tra parentesi, ho già una bella età. Quell'evento è saldamente dentro di me. Buona giornata, bravissimi e complimenti per la musica.
1: Ma grazie. Tra l'altro stamattina
0: vorrei
1: molto
0: dare
1: molto
0: anche
1: bella
0: una, sì, notizia. La musica non la eseguiamo noi due dal vivo.
1: No, certo, però diciamo
0: vi sono
1: che
0: dei supporti, cioè, c'è un magnetofono,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: manda la musica.
1: Regista, abbiamo una roba al volo dei Pink Floyd? Non ce l'hai in qualche messaggio? Perché continuano messaggi sui Pink Floyd. Questo è Carlo da Brescia. 1988, avevo i... forse questo abbiamo anche già letto. Vabbè, sono talmente tanti amici che ogni tanto, perdonateci,
0: sguisiamo
1: magari,
0: via,
1: sì. Avevo i biglietti del concerto dei Pink Floyd.
0: No, no,
1: no,
0: mai.
1: Vero? Allo Stadio Flaminio da 3 mesi. Ma twist del plot, nel frattempo poveretto, lo chiamano a fare il militare. Lui cosa fa?
0: Diserta.
1: Fa la fuga, sì, con punizione al ritorno, ma ne valsa la pena.
0: Ma sì.
1: Carlo da Brescia, siamo tutti con te.
0: Ma
1: hai,
0: sì,
1: fatto,
0: ma il concerto
1: bene,
0: ti rimane in memoria tutta la vita.
1: Hai fatto bene,
0: fatto,
1: esatto,
0: bene.
1: Ma tanto vabbè, punizione oggi, punizione,
0: ma sì,
1: domani. Ce li abbiamo? Pink Floyd. Io non li ho mai visti, Pink Floyd.
0: Mannaggia. Neanche io. Li sento spesso.
1: È un po' come... è un po' un, come un... adesso sto per dire una parola che non si può dire, scusate, ne dico un'altra. Per dire, è un po' come una droga. Volevo dire, è un po' ipnotico questo brano. Adesso voglio sentire questo brano, non si può, vero? Per i prossimi...
0: No.
1: Vabbè, niente, allora troncalo come sai fare tu.
0: Mettiamo un altro brano.
1: Con l'accetta, esatto, eh. Bam! Esatto. Ciao Pink Floyd, è stato bellissimo. Però questo non è male.
0: Tu te lo sei...

0: Lucio Dalla, telefono i tra 20 anni, ma Natasha Lusenti mi puoi telefonare tra 20 ore perché tanto siamo qua.
1: Ah,
0: domani
1: certo,
0: mattina
1: vero,
0: più o meno.
1: Ti sveglio.
0: Sì, mi svegli, certo. E poi arriveremo qui per le 6 per stare le ultime 3 ore della nostra avventura estiva in
1: Ciao,
0: diretta.
1: Matteo.
0: A domani.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di.
3: Siamo in diretta, buongiorno, sono le 7:45 minuti, popolo smarrito, smarriti che avete fatto tu.
4: Che c'è? Buongiorno. Ecco un altro smarrito.
5: Stavo per partire. Gli oggetti smarriti, eccoci qui, oggetti smarriti. Bello, mi piace però. Potremmo cambiarla e diventare oggetti smarriti.
3: No.
5: Perché no?
3: Si è sentito solo oggetto
5: Stavo cercando di metterla in musica,
6: Spezzo,
5: ma non è per
6: buon umore.
5: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno, buon sabato.
3: Ma perché ha quel tono? Perché ha quel tono Mussolini, Raimonda? Che c'ha che.
6: Buongiorno.
5: È triste perché c'era uno. C'era un'intelligenza artificiale, adesso non mi ricordo come si chiama, ormai sono tantissime. Che aveva promesso di scriverle, ma non ha scritto poi.
6: Mi piacciono di più i ragazzi.
5: Lo so, però sta ancora aspettando. Sta aspettando ancora praticamente questa email che doveva arrivare con un invito che non si sa per dove e per cosa, però poverina.
6: E due spicci in tasca.
5: Vabbè, quello è chiaro.
3: Vabbè, tagliamo la testa al topo, come diceva un mio amico, e andiamo subito con il quizzellino. Vai Paoletto Castro, nostro
7: in
3: regista.
7: Energy is not equal to mass multiplied with the square of the velocity of light showed that very small amount of mass.
5: È chiarissimo.
3: Vabbè, si è montato la testa Paoletto, però veramente.
5: Cioè, no, è chiarissimo.
3: Guarda lì,
5: si capisce subito. Intanto, vabbè, una mano bisogna darla questa settimana.
6: Adesso Marco traduce.
5: Vabbè, io dopo traduco, dopo dammi il tempo di tradurre. E dicevo, diamo una mano. Sicuramente è un personaggio d'altri tempi. Ecco, questo lo possiamo dire. Va bene? Molto
3: però
5: famoso, ma d'altri tempi.
3: Posso dire che si vede ultimamente anche nelle pubblicità, però.
5: Vabbè, ma non esagerare con l'aiuto, abbiamo detto da altri tempi, lasciamo così. Allora 3487 300 200, se volete provare a indovinare chi è la voce misteriosa del quizzellino di oggi.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno smarriti. Stamattina mi sono smarrito anch'io.
1: Sì.
0: Sinceramente non ho voglia di andare a lavorare, ma mi tocca perché il padrone sono io, quindi mi tocca lavorare per forza. E quindi che vi devo dire?
1: Dillo.
0: Nulla. Ciao ragazzi, un bacione e ciao, ciao.
1: Buongiorno. Nulla. Potete fare
2: la cosa, essere padroni di se stesso.
1: Sì.
2: Non trovi?
1: Il padrone di se stesso.
2: Non guardare.
1: Ma a volte è peggio, a volte è peggio, perché se hai il senso del dovere è tremendo, perché stai sempre, ti metti sempre in discussione, stai sempre appunto a dire hai fatto poco, potresti fare di più, e quindi questo.
3: Preferisco essere schiava di me stesso.
1: No, schiava di te stesso.
2: Schiava d'amore.
1: Sì.
2: Schiava d'amore.
1: Comunque, se ci volete comunicare come ha fatto lui il vostro nulla, lo potete fare al 348-7300-200. Intanto andiamo al quizzellino. Come va questo?
2: Ci scrive Bruna, ci scrive: ciao smarriti adorati, sarà Gandhi? No,
1: no,
2: non è Gandhi, non è Winston Churchill come ci ha scritto Francesca, neanche Massimo Lopez, ma hanno indovinato. Poi posso dire che anche in tanti non me l'aspettavo.
1: Ma pure io, lo sai, ho detto questo è troppo, infatti avevo detto, dico, ma che stai a fare?
2: Difficile, difficile.
4: Albert Einstein, Antonio da Bologna.
2: Sì.
1: Albert Einstein.
2: Albert Einstein. Ma il più veloce è stato Luca da Modena, che si porta a casa un ricco nulla.
1: Sonoro nulla da parte nostra, naturalmente. Bravo, bravo. Non l'avrei mai detto oggi, devo dire, perché si sentiva pure un po', cioè chiaramente essendo un audio di un po' di tempo fa, ma adesso ci

0: C'è Marzocca che non sta mai fermo, io vedo in video che vai su e giù, su e giù, su e giù, ma non c'hai mal di schiena, Marzocca?
1: Vado
0: che...
1: su e giù proprio per questo, perché se sto fermo mi fa più male. Ma non andiamo a raccontare le cose mie.
2: Sono stremata.
1: Tutta l'Italia. Scusa, sì, c'ho un pochino.
0: No, ma poi trascina i piedi e emette questo suono come se camminasse sul fogliame.
1: Sì, va bene.
3: Ma buongiorno, soggetti smarriti. Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
1: Buongiorno.
3: Cosa vi posso raccontare?
1: Che mi ha fatto? Nulla, bravo, bravo, bravo.
3: Ma non perdiamo tempo e direi subito di caffettare la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti. E allora, caffettiamo, sigla. Gennaro,
1: ecco la sigla, ecco la sigla.
0: Ho detto il caffettoso,
3: non
0: caffettante.
3: Nulla, semplicemente soggetti, semplicemente smarriti.
1: State bene voi la mattina del sabato. Vi vedo molto presenti. Meno male, che bello.
0: Senti, visto che siamo qui, Marzocca.
1: Sì.
0: No, che non abbiamo nulla da fare.
1: No, ci abbiamo niente da fare. Solo una trasmissione.
0: Questa trasmissione, parlare con gli ascoltatori.
1: Che vuoi fare? Che vuoi fare?
0: Scorrere bene il sabato. No, stavo pensando che il sabato è uno di quei classici giorni, come anche la domenica, che uno si può dedicare a fare i lavoretti a casa, no? Quando c'hai il tempo.
1: Questi lavoretti tu però, mamma
0: perché
1: mia.
0: Tu sei pigro e non c'hai voglia di far niente.
1: No, io se posso delego.
2: Perdere.
1: Io delego, se posso delego tutte le cose, io tutte le rotture di scatole, se posso delego. C'è chi si diverte invece.
2: Signori, ecco Marzocca.
0: Ma dovresti divertirti a fare piccoli lavoretti in casa, ti renderesti utile,
1: no.
0: Solleveresti anche da tanti impegni tua moglie.
1: No.
0: Che è una donna impegnata a ballare la zumba tutto il giorno, quindi...
1: esattamente. Esatto. Allora meglio ballare la zumba e metterci a fare i lavoretti, se permetti.
0: Però invece io che adoro fare i lavoretti
1: la zumba,
0: no,
1: ma... sì l'ho detto, ho visto con la calzamaglia, ho visto
0: oddio Vercillo con la calzamaglia, con la... che spettacolo orrendo,
1: che balla la zumba, ma... ragazzi, sarebbe veramente su tutti i social.
0: No, meglio evitare, io ho dei social seri, tu lo sai. Volevo invitarvi a raccontarci qual è stata la vostra ultima esperienza a casa nel cercare di riparare, di aggiustare, di sistemare qualcosa.
1: Mamma mia.
0: Io ad esempio,
1: sì.
0: Io ho sempre un esempio da fare.
1: Tu c'hai sempre esempi, soprattutto.
0: Dalla prossima settimana, perché si comincia sempre lunedì,
1: sì.
0: Comincerò a dipingere la ringhiera del mio terrazzo.
1: Ma questo è molto interessante, Vercillo, vai avanti, perché c'è tutta l'Italia in questo momento che sta ascoltando in diretta.
0: Allora,
1: sì, quindi
0: tu che cosa faresti?
4: Sì, vabbè. Sei
0: Ida.
4: Dolce e sì. Bellissimo.
0: Grazie. Sei dolce
4: e viva Marconiocchissimo.
1: Ok. Allora. Mi imbarazzano queste cose, sai, però vabbè, divento
0: rosso. No, a me piace poi essere interrotto così per
1: vai, quindi...
0: Allora, stavo dicendo che un problema che c'è è quello della ruggine, abitando davanti al mare, sai cosa si arrugginiscono. Allora, ho scoperto, grazie al fratello di una mia carissima amica, che oltre a cioè, anziché passare l'antiruggine e poi la vernice, ci sono vernici con già dentro l'antiruggine.
1: Ecco.
0: Quindi posso scegliere del colore che voglio, e faccio anche prima.
1: Come diceva mio nonno, per evitare la ruggine, poca acqua, molto vino. Ecco, quindi volevo solo dire questa cosa.
0: Cioè, devo fare ubriacare la mia ringhiera?
1: No, non lo so, questo era un detto, i detti popolari, sai, non c'è.
2: Ecco che sono arrugginita.
0: Ma ci credo che sei.
1: Quindi con la ruggine, quindi hai dovuto scartavetrare tutto prima, no?
0: No, dovrò scartavetrare.
1: Oh,
0: basta un po', mi hanno detto. Non è che debba proprio togliere, anche perché come fai?
1: Bello, metti la mascherina, perché quando vai a scartavetrare si creano dei pulviscoli che poi.
0: Sì, che poi mi arrugginiscono anche io.
1: Che
0: non va bene. Amici bricoleur, amici amanti del bricolage, 348 7300 200 800 800 002.

0: ha digitato l'800-800-002.
1: Buongiorno Gabri.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Allora oggi, adesso devo fare un salto a Milano, ma vado e torno, e poi mi dedico alla pittura delle barriere per preparare dei salti per gli ostacoli per i cavalli.
1: Ah.
2: E sono la reginetta del pennello.
0: Ma che bello, applauso, reginetta del pennello. Benvenuta.
1: Quindi dovrai dipingere di bianco, perché sono bianche le
2: sezioni.
0: No,
2: si piacerebbe tutte bianche, no, sono tutte bianche, rosse, nere, cioè, però tutte a settori.
1: Ah,
2: e qualche barriera addirittura devo nastrare, mettere anche un 26 nastri, perché sono molto, cioè, i cavalli devono avere sempre una cosa diversa.
1: Ah, quindi non lo sapevo.
0: Se no il cavallo si abitua, hai perfettamente ragione.
2: Se no il cavallo si abitua, poi dopo insomma bisogna avere anche queste piccole accortezze, poi mettere anche dei colori, per esempio, non so, le barriere, quelle di colore unico, sono quelle, diciamo, marroni, che sono le più errorabili, il cavallo deve stare un po' più attento.
1: E quelle le puoi fare anche a spruzzo, immagino, marroni.
2: Tutte a pennello,
1: soprattutto alle, io trovo che sia difficile, sai cosa, mettere lo scotch apparentemente facile, no? Il nastro carta, che poi tu dici, non ci dipingo, tranquillo, tiro via e viene fuori perfetto. Col cavolo,
0: no.
1: Perché non è semplice, cioè, se tu vai col rullo, per esempio, sul nastro,
2: settore per settore,
1: e poi meglio andare con il pennellino lì vicino per fare bene la riga.
2: Poi, poi ho imparato con il tempo, parto dai colori chiari.
0: Sì.
2: E poi, usando, perché sono improntata a un clima di risparmio, e poi via via vado con i colori sempre più scuri.
0: Senti,
2: in modo che...
0: scusami, perdonami, una domanda: quante sono queste barriere da dipingere?
2: Secondo me, a occhio e croce, le abbiamo contate, sono una quarantina. Prima le devo tagliare, però, perché sono le mie 4 metri, devo portarle.
0: Mi sono stancato.
2: Ho l'alternativo che taglia, che è una meraviglia.
1: Ti vedo attrezzatissima, amica cara Gabriella, grazie di averci chiamato. Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Amici belli, che cosa facciamo? Che abbiamo tanti messaggi da leggere.
0: Sì.
1: Ascoltiamone uno.
3: Oh ragazzi, buongiorno. Sono Michele dalla provincia di Brescia, vi voglio bene.
0: Grazie.
3: Voglio più bene a Raimonda, però ovviamente.
0: Certo.
3: E vi dico che io ho 54 anni e l'ultimo lavoretto di casa l'ho fatto quando ne avevo 6, che dopo aver visto qualche telefilm americano con un ragazzino bravissimo, mi mise in testa di fare qualcosa per mia mamma, piantai 2 assi nel solaio e poi guardai e dissi mo, e poi rimase lì per 15 anni, adesso ne ho 54.
0: Bellissimo,
3: va bene così.
0: Bravo,
1: fine del bricolage.
0: Bravo.
1: E voi invece, amici, siete più capaci del nostro amico che ha appena mandato il messaggio. 348 7300 200.
4: I soggetti smarriti.
5: Il meglio di Rai Radio 2. Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: 2-2.
12: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: 2-2.
13: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
4: Il meglio di...

0: Ti leggo una cosa che è stata appena pubblicata sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2 a proposito.
1: Iscrivetevi.
0: Che è questo? Ce l'ha scritto Nicola Alagia. Discutere con una donna è come leggere i regolamenti dei siti web. Alla fine non hai capito nulla, ma accetti termini e condizioni.
1: Cioè, certamente, mi pare. Mi sembra ovvio, naturalmente, ma non abbiamo capito nulla perché noi
2: rispondiamo. Quanti pregiudizi?
1: No. Ma no, sì, sono pregiudizi.
0: È un po' sessista questa cosa.
1: Sì, però è vero che noi maschietti ci mettiamo un po' di più per arrivare.
0: Ma parla per te.
1: Ci mettiamo un po' di più. Questa è la verità. Adesso voglio.
0: L'ultima opera di falegnameria del nostro amico Piero è più che bricolage, è un mobile, perché ha realizzato un mobile scala in modo che può arrivare a arrampicare, cioè salendo sulle scale, alle finestrelle in alto della casa. Quindi è una roba bella, utile.
1: No, io le finestrelle in alto non ce l'ho, quindi utile a che?
0: Utile per lui.
1: Ah, per lui. Vabbè.
0: Ma che uno parla sempre per te?
1: No, però per dire.

0: è riuscita a trovare il filo staccato. Piccola saldatura a stagno e voilà.
1: Oh.
0: Cioè, ma sono una tappullante. Tappullo è un termine intraducibile per definire una riparazione non professionale. Un tappullo è bellissimo.
1: Tappullo è bellissimo, però posso dirti che io, pur non praticando, però sono molto affascinato e mi salvo tutte le cose che trovo sui social, sai, quelle che ti fanno vedere come si mette il fil di ferro, come si tira fuori una vita che non riesce a svitare. Tutte queste cose me le salvo perché in realtà io dentro di me vorrei, però poi

0: Ci scrive Barbara: stamattina mi sono alzata solo grazie a voi. Abbiamo una responsabilità, quindi, Marcolino. Allora, Vercillo, quando si usa il nastro carta per accostare due colori, bisogna passare prima a ridosso del nastro il colore che si trova dalla parte opposta rispetto a quello che si deve colorare.
1: Io già non ho capito.
0: Lo sapevo.
1: Devi di piano.
0: Esempio.
1: Io me lo scrivo.
0: Dai. Esempio. Forse con l'esempio capiamo meglio. Allora, esempio. Parete verde che si interrompe a 10 cm dal soffitto bianco. Posiziono nastro carta. Passo su parete a pennello, il bianco a ridosso del nastro anche sbordando.
1: Ecco.
0: Procedo a fare la parete col verde. Detto questo, sono molto più brava a dirigere.
2: Non ho capito.
0: Brava a dirigere, lei non hai capito come mettere il nastro? No, infatti hai fatto una schifezza a casa, Simo, te lo devo dire. Io non è che sia molto meglio, perché quando levo lo scotch mi se ne viene via pure la vernice sotto.
1: Viene via pure la vernice sotto. Questo è anche un pezzo di intono che poi devi chiamare quello che è naturale, rintonaca la parete.
0: Però se usi il nastro carta quello rosa, ho scoperto che è più delicato, più leggero.
1: Signor, c'è pure quello fuschia, però, che è bello, signor. È più bello pure. Io ho fatto casa mia tutta parete fatta fuschia, signor.
2: La mia parete verde è tutta sul soffitto bianco.
1: No, verde no, se non poi dopo uno pensa che è l'erba, se c'è cane a casa, signor, poi dopo poi fa bisogno, signor.
3: I soggetti sbarriti.
0: Il meglio di... Ci scrive Beppe da Sangano.

0: Allora, io devo impermeabilizzare il pozzetto della fontana e montare 12 metri di pannelli frangivista in legno con relativi picchetti da piantare e i suoi montanti.
1: Cosa? Ma perché?

0: siete su Radio 2, buongiorno da Marzocca e Vercillo, soggetti smarriti, sabato e domenica, ecco.
1: Benissimo, perché è arrivato il momento, abbiamo rispolverato una rubrica, ragazzi, mitica di questa trasmissione, ovvero maschialità. È arrivato il momento, amici. Piccolo sondaggio per capire quanto maschio sei. Quanto sei maschio?
2: Se
1: quanto...
2: sentiva la mancanza.
0: Sì, assolutamente sì. Abbiamo
1: Lasciami
0: bisogno
1: stare,
0: di questo momento che è tutto testosteronico, dedicato a tutti i maschi veri, maschi alfa che ascoltano Radio 2.
1: Bene, allora andiamo subito. Il test di oggi è il seguente. C'è la partita importantissima, la tua squadra in finale di Champions, ma tua moglie ha invitato a cena le amiche della palestra.
2: Qui si alza l'asticella.
1: Brava.
0: Sì.
1: Ha invitato a cena le amiche della palestra. Tu cosa fai? A. Il santo. Amore, tranquilla, penso a tutto io. Niente partita, solo buona convivenza. Lo fai per amore. Oh.
0: B. Il furbo. Presente a cena, ma con aggiornamenti live sul telefono. Come dire, multitasking livello esperto.
1: Bravo. C. Negoziatore. TV accesa in sottofondo. La partita c'è anche se nessuno lo ammette.
0: D. Il selvaggio. Sparisci o ti barrichi per vedere la partita. Le conseguenze ci penserai dopo.
1: E ti fingi morto. Naturalmente 348-7300-200 per votare.
3: Io voto A, perché comunque la partita di champion della squadra del cuore, il risultato lo posso vedere,
1: sì,
3: lo vedrò alla fine. Sì, mi perdo la partita, eccetera.
1: Ah,
3: ma invece essere presente con le amiche della palestra, della moglie,
1: sì,
3: non si ripete più.
1: Non si ripete.
3: Quindi voto rigorosamente A. Buon lavoro.
1: A Bouchard.
0: A Bouchard, bello, bravo. Allora, c'è la partita importantissima, la squadra in finale di Champions, ma tua moglie ha invitato a cena le amiche della palestra. Tu cosa fai? È stato fatto apposta per Marco Marzocca questo, per creato per te.
1: Il santo, ovvero amore, tranquilla, penso a tutto io, niente partita, solo buona convivenza. Questo è quello che si fa per amore.
4: Poi invece, buongiorno, non so se è mascalità o carattere deciso. Ognuno ha il suo televisore e si vede quel che vuole.
0: È democratica,
1: ma non
0: cosa
1: è il televisore, è la cena con le amiche, è diverso, della palestra, è molto più importante.
0: Vabbè, arrivano tante risposte che esulano da ABCDE che abbiamo stato suggerito noi. Dice: il maschio alfa, per esempio, esce di casa e se la va a vedere in birreria. Il maschio alfetta pure.
1: Ma sì, e poi c'è una persona che ha suggerito F, un'opzione in più. Vado allo stadio, a prescindere dove sia la partita.
0: Questo è molto maschiale.
1: Questo è super maschiale.
0: Senti, Ida scrive che la rubrica mascalità le piace perché è un modo per le donne per anticipare i comportamenti dei maschietti.
1: E così capirai giustamente che si rendono conto con chi hanno a che fare.
0: Mi guardo la partita senza se, senza ma, come ha fatto lei invitando le amiche. Questo lo scrive Iglis da Castelmaggiore, Bologna.
1: Ognuno ha i suoi spazi e bisogna rispettarli tutti. Questa è la teoria.
0: Paolo da Milano, come molti uomini farebbero, si finge morto. Le cose si fanno bene o non si fanno per niente.

0: romantica.
1: Però qui ragazzi dovete specificare una cosa che non l'avete detta ed è importante ai fini del sondaggio. Ste amiche come sono?
2: ce l'avete scritto in tanti, devo dire.
3: È a sorpresa, non lo sai prima. È a sorpresa.
2: Senti Alberto.
0: Ma basta che avete un'età.
2: Allora Alberto scrive, cioè, scusate, ma non era più estremo proporre la partita in concomitanza con il saggio di danza delle figlie? Forse sì, ma Marzocca non ha figlie femmine, quindi siccome è fatto per lui.
3: No, e quindi non posso parlare per questa cosa.
2: Sulle figlie femmine non
0: era
2: saprebbe.
0: Era troppo crudele.
2: Non saprebbe cosa dire. Allora è arrivato un messaggio sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
3: A proposito, iscrivetevi.
2: Hai fatto tutto da solo, a proposito lo devo dire io, Marzocca.
3: E però, tu non l'hai detto, non hai perdi tempo tu.
2: Allora è arrivato questo messaggio che riguarda gli uomini e quindi direi che va bene da leggere anche in occasione del sondaggio di maschialità.
3: Vai.
2: Il maschio capisce al volo.
3: Cosa?
2: Poi atterra, si rialza e chiede: quindi che devo fare?
3: Bello questo. Grazie, bello, profondo.
2: Allora, tanti messaggi al 348-7300-200.
3: Io lo cambierei in più che a terra, precipita. Precipita, si rialza.
2: Si rialza.
3: E poi dice, che devo fare?
4: Esatto. Ehi tu, col pennello scendi giù, e il nastro non stancarlo mai, perché sai, la pittura staccherà.
2: Siamo ritornati a
4: il
2: bricolage.
4: Il calendario invocherà.
2: Grazie, questo era il messaggio riferito al bricolage di cui parlavamo prima.

0: Buongiorno Marco, buongiorno, sì, buongiorno Francesco.
1: Sì.
0: Buongiorno Raimunda, un grosso bacio. Dunque io senza di voi mi sento smarrito. Buon weekend ragazzi.
1: Lo so.
0: A domani.
2: Grazie. A domani.
0: Grazie.
3: Principessa.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, ma non ha detto nulla tutta la puntata, è stata zitta, dico frittata. No.
1: Scusate, avete parlato tutta la puntata di lavori manuali,
3: sì,
1: che io non posso interrompere.
3: No, ma certo.
1: Non ho mai lavorato in vita mia.
3: Neanche mai fatto un lavorettino.
1: Ma nulla, proprio nulla.
3: Neanche riparato un rubinetto.
1: No, ma è categorico, essendo una principessa, essendo nobile, è stata la prima cosa che mi hanno insegnata da bambina. Mi hanno insegnato a non fare nulla, proprio assolutamente. Quindi voi,
4: secondo me qualche lavoretto lei lo ha fatto.
1: No, carina, no, proprio no, assolutamente no. E però, ecco, capivo questa esigenza della moglie di mettere a tavola le amiche e volevo ricordare, se volete impreziosire la vostra tavola, potete invitare a cena un nobile. Ecco, lo presentate alle vostre amiche. Io, per esempio, potrei presenziare, dire chi è la signora, è la principessa Maria Claudia Derina Arianna Safragna Sampo, principessa di Maregna, che è venuta a trovarci. Sì, okay. Ecco, a quale modo migliore?
3: Principessa,
1: sì.
3: Frittatona?
1: Frittatona non è male, è un cibo da plebei, però non è male.
3: Lo sapevo.

0: wanted.
1: Buongiorno da Radio 2, Marzocca Vercillo questa mattina. Buongiorno.
2: Che sì, Raimonda che si è addormentata. Abbiamo provato. Ho fatto l'aggiornamento.
3: Buongiorno a me, buongiorno a te, buongiorno al nulla.
2: Che bello.
1: Che grazie. Siete canterini questa mattina.
2: Se volete fare una domanda al biscottino della fortuna, sapete che è il nostro oracolo, quindi basta chiamare l'800 800 002, chiedere qualcosa, noi apriamo il biscottino della fortuna in diretta e bileggiamo il bigliettino.
1: Ma che c'entra? Hai detto a proposito del nulla.
2: Perché infatti non c'è nulla.
1: Non c'entra nulla. Il nulla è una cosa.
2: Sì, ma non c'entra nulla con quello che stavamo dicendo prima.
1: Che confusione.
2: Vabbè, lascia stare, poi te lo spiego.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:56 minuti 4 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A9, la Lainate Chiasso, dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, code per lavori tra l'A4 e Udine Nord in direzione di Tarvisio e tra Udine Nord e Udine Sud in direzione di Palmanova. Sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra San Stino di Livenza e l'A28 in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Montebello e Soave in direzione di Milano e code per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. In autosole si sono formate code per una mostra allo svincolo di Parma in uscita nelle due direzioni. Sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione di Bologna e un incidente segnalato tra Cassel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. In questo incidente sono rimaste coinvolte 3 auto. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Firenze-Scandicci e l'autosole in direzione di Firenze. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Loreto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 €. Spesa intelligente!
9: 2-2. Ti piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: I soggetti smarriti.
12: Il meglio di

0: problemi miei personali, bisogna andare a arrivare al dunque. Andiamo a e mettiamo
1: a che cosa? Alle cinque cose.
0: Alle cinque cose.
1: Vuoi andare adesso?
0: E se lo volevo far dire a te, rispolveriamo una vecchia usanza di questo programma. Ma le cinque cose.
1: È stato avvertito, regista? Cioè, sì, alla base giusta per le cinque cose?
0: Sì, sì.
1: Allora, facciamo partire, vai Paoletto, le cinque cose da non fare mai il sabato mattina. Al numero uno, sentirsi in colpa per non aver nulla da fare. Ma va bene,
0: a me capita, sì, a me mi capita, questo no, mi capita sempre, sì.
1: L'iperattivo.
0: No, mi dispiace dirlo, ma sì. Ci sto male per questo, però va bene, dai.
1: Al numero due, come seconda cosa da non fare mai di sabato mattina, leggere le email di lavoro per curiosità.
0: No, perché poi ti coinvolgono, no, giusto.
1: Al numero tre, controllare il conto in banca.
0: No, pure questo
1: sabato
0: no.
1: Mattina.
0: Fallo lunedì.
1: Al numero 4, montare la libreria appena acquistata pensando di montarla tutta in due ore. Non ce la farete mai!
0: No,
1: non
0: ma
1: ce
0: anche la farete questa mai. È una cosa veramente inutile, è iniziarla, anche perché ti rovini tutto il sabato, perché poi ti manca sempre la vitarella, il pirulino, il cosetto, via. C'è sempre qualcosa.
1: E qual è la quinta cosa? Qual è la quinta cosa da non fare mai di sabato mattina?
0: Ditelo.
1: Lo chiediamo
0: voi
1: agli ascoltatori.
0: Al 348-7300-200, vedi insieme, che bello, che coro! Ah.
2: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di.
1: Vi abbiamo chiesto qual è la quinta cosa da non fare mai di sabato mattina.
4: Buongiorno smariti.
0: Buongiorno.
4: Giulio da Taranto. La cosa assolutamente da non fare mai sabato mattina è tenere spenta la radio a quest'ora. C'è soggetti smarriti. Stiamo scherzando?
0: Bravo.
4: Buona giornata.
0: Giusto, giusto Giulio, giusto.
1: Qual è la quinta cosa da non fare di sabato mattina? Mai svegliarsi prima delle 5 di pomeriggio. Ci avete scritto.
0: Chi è? Beh, bella questa, però questa è bella, è carina. Beati. Tu Ciccio, quando ti lasciano dormire, puoi dormire quanto vuoi, quanto puoi. Fino a qual è
1: il sabato mattina?
0: Il tuo massimo, quanto è stata? Quante ore?
1: 6:30. Io dormo 6 ore e mezzo.
0: Che tristezza,
1: è una tristezza.
0: Comunque ci sono i biscottini della fortuna anche oggi a vostra disposizione. Se volete interrogare il biscottino e volete chiedere cosa farò oggi che è sabato mattina, per esempio, lo può dire il biscottino all'800 800 002.

0: Allora, ragazzi, abbiamo chiesto qual è la quinta cosa da non fare mai di sabato e ci avete mandato una montagna di messaggi.
1: Ma ci ha chiamato Massimo da Senigallia perché ce lo vuole dire. Ha chiamato l'800-800-002. Ciao Massimo.
2: Buongiorno. Io farei una specie di sconvolgimento della classifica. Praticamente, a mio parere, la cosa da non fare, la prima cosa da non fare il sabato mattina è andare al supermercato a fare la spesa.
1: Ecco. E perché? Perché? Aspetta, no, argomentiamo.
2: Pronto?
1: Sì, di perché? Sì.
2: Perché ti serve un sacco di gente, magari ti tocca incontrare quello che non volevi incontrare, ti tocca incontrare il parente che non volevo vedere, poi è sempre stressante con i carrelli tutti in fila per il parcheggio.
1: È un po' come la posta, ci hanno già segnalato la posta, quindi posta e supermercato sabato mattina.
2: Anzi, scusa, aggiungo un'ultima cosa, sarei addirittura un referendum per abolire la spesa al supermercato il sabato mattina.
1: Abolirla? Allora dovrebbero chiudere, scusa.
2: Vabbè, facciamo un referendum, via.
1: No, perché poi dopo magari aprirebbero il pomeriggio e tutti si ammucchierebbero il pomeriggio. Lascia così, chi vuole va, chi non vuole.
2: Va bene. Allora facciamo così.
0: Un abbraccio, grazie. Io guarda, arrivederci. Io aggiungerei anche, perché andare al supermercato a fare la spesa in un centro commerciale, c'è il problema del parcheggio, perché smarriti miei, dite la verità, perché siete come me, quando trovate un parcheggio all'interno di questi enormi supermercati eccetera, poi dovete ritrovare la macchina. Io non mi ricordo mai, ma dove l'avrò messa? Fortunatamente c'è l'applicazione che mi aiuta.
1: Con l'applicazione.
0: È un vero smarrito, perde.
1: Pensa quando non
0: macchina.
1: C'era l'applicazione, quante macchine hai perso. Tu sei ricco, te lo puoi permettere, quindi non c'è problema.
0: No, una volta me l'hanno rubata, ho continuato a girare, poi invece me l'avevano rubata. È stato
1: scusate se mi intrometto in questi discorsi che mi rendo conto sono molto interessanti e coinvolgenti. Volevo rispondere al signor Massimo da Senigallia, perché ogni tanto mi chiede. Allora, carissimo signor Massimo, ci sono delle persone preposte che vanno a fare la spesa, ci sono, non è che tutti devono andare a fare la spesa, mandate delle persone. Ci sono tanti plebei che non hanno nulla da fare tutto il giorno, che li vedi che ciondolano un po' qui, un po'
0: ad esempio principessa, ma se io le dicessi mi va a fare la spesa e magari se vuole compra quello che vuole, lei ci va? Mi fa questa cortesia.
1: Allora, diciamo che i nobili a volte hanno voglia di fare un po' di attività dei plebei perché si divertono anche, quindi in questo caso andrei volentieri, mi piacerebbe moltissimo. Mi sbizzarrirei a prendere qua e là.
0: Chissà perché non lo metto in dubbio.

0: nostri ascoltatori, caro Marzocca,
1: sì?
0: Di raccontarci le cose che non si fanno o che non si dovrebbero mai fare di sabato mattina. Tu non hai risposto.
2: Marici, buongiorno. Prima cosa da non fare a sabato, secondo me, è alzarsi dal mattino troppo tardi. Al mio paese, ad esempio, c'è, dove abito qui in Italia, c'è il mercatino che sta arrivando con tutte le banche. È bellissimo vedere quando arrivano, si posizionano e cominciano a creare il mercato. È proprio qualcosa di genetico, molto bello. Ti saluto.
0: Il mercato. Grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Walter.
0: Il mercato delle banche,
1: sì.
0: Simona Banchi, la nostra utrice, magari così, giusto per salutarla. Buongiorno.
3: Sì, presente.
1: Buongiorno.
4: No, secondo me il sabato mattina non andrebbe fatta una colazione light, andrebbe fatta una colazione con calma,
1: sì,
4: a casa o fuori, ma ricca, non di corsa, sì, e bella sostanziosa.
1: Sono d'accordo.
4: Concediamocelo almeno il sabato, cosa che io chiaramente non faccio perché sto già in giro da un'ora e mezza.
1: Sì. Ha perfettamente ragione la nostra ascoltatrice, e io ricordo che c'è questa bellissima iniziativa in vita a pranzo, a cena o a questo punto diciamo a colazione.
0: A colazione.
1: Certo, un nobile, impreziosisci il tuo desco, il tuo tavolo, la tua tavola e il tuo salotto.
0: Il tuo desktop, che cosa dice
1: con,
0: il desktop?
1: Appunto, con la presenza di una nobile. Bene, sono a disposizione, abbiamo aperto già da un bel po' l'agenda e quindi prendiamo appuntamento.
0: Principessa?
1: Sì.
0: Principessa, ha fatto colazione?
1: Sì, no, ecco appunto, no.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Quando sei uscita?
1: Ieri.
2: Che pensi di fare?
1: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: andiamo alla notizia che fa rumore, siamo pronti, sono pronto a sonorizzare.
1: Facciamo partire la sigla.
0: Sì,
2: rumore, va bene, rumore della notizia, vogliamo il rumore. Dai Marco prego, dai facci rumore, così ci metti di buon umore.
3: D'inverno non ronza una mosca, non canta una cicala. Un po' lenta sta cicala, però. Non ci sono falene che di notte costellano le luci dei lampioni, o formiche che provano a colonizzarci la dispensa. E le punture di zanzara sono sempre più rare. Sembra che gli insetti siano spariti, che il freddo li abbia sterminati tutti. Eppure, non appena le giornate inizieranno ad allungarsi e a scaldarsi, torneranno a farci compagnia. Ancora una volta, miliardi e miliardi di insetti dovranno sopravvivere al gelo invernale.
4: Le zanzare sono già
3: invernali. E lo fanno. Sono già, perché il freddo infatti non c'è mai stato. Lo fanno gli insetti in modo creativo e spesso sorprendente. Prendiamo per esempio le vespe. Stai facendo tutto uguale, però, eh? Sono gli insetti poca fantasia, Marzocca, te lo devo dire, ma. Verso la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, la maggior parte delle vespe operaie. Delle vespe maschi, i maschi delle vespe, muore a causa dell'arrivo del freddo e della minore disponibilità di cibo. Restano in vita, come sempre, le regine restano in vita, nate da poco, che si sono accoppiate con i maschi senza riprodursi. La vespa fecondata, con il compito non indifferente di rigenerare una intera colonia, rimedia un rifugio in un luogo protetto, sotto la corteccia di un albero, nella crepa di un muro o in qualche cavità naturale, e resta così immobile per mesi.
4: Per le sue accoppiate fai quel gesto con la mano?
0: Perché esattamente? Che c'entra? Non c'è bisogno, lo capiamo, accoppiata.
3: Ma non siamo in video.
0: Capito, ma è bruttissimo, dire? è brutto.
4: Spinge col
3: resto. Resta immobile per mesi grazie alla diapausa. Diapausa, si chiama così.
0: L'ho fatta, la diapausa. Pausa, zitti, la pausa.
3: Una specie di sospensione biologica.
0: Zitti.
3: Nell'attesa di tempi migliori che arriveranno.
0: Anche noi siamo nell'attesa di tempi migliori che arriveranno. E con questa.
1: Aspetta, spera,
0: e con questa, amico mio, concludiamo.

0: Buongiorno, buongiorno Alessandro. Fornaio. Ciao. Bisognerebbe non lavorare il sabato mattina e soprattutto non entrare alle 5. Bisognerebbe farlo per legge.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo. Anch'io sono d'accordo.
2: Bisognerebbe... Ma ragazzi. Sì. Buongiorno. Organizzare che cosa? Sì, buongiorno ancora, che c'è?
1: No, io sono educata, ogni volta che parlo dico buongiorno, perché magari in questo momento si sono collegati con Rai Radio 2 e le persone non sanno neanche chi sono Maria Claudia, Adelina, Arianna, Sanfragna, Principessa di Maregna e mi presento, cioè, a differenza di tanti plebei che danno tutto per scontato, insomma, ecco questo.
0: Buongiorno, buongiorno Alessandro Fornaio. Ciao. Bisognerebbe non lavorare il sabato mattina e soprattutto non entrare alle 5. Bisognerebbe farlo per legge.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo, anch'io sono d'accordo.
2: Bisognerebbe... Ma ragazzi, sì. Buongiorno. Organizzare che cosa? Sì, buongiorno ancora, che c'è?
1: No, io sono educata, ogni volta che parlo dico buongiorno, perché magari in questo momento si sono collegati con Rai Radio 2 e le persone non sanno neanche chi sono Maria Claudia, Adelina, Arianna, Sanfragna, Principessa di Maregna e mi presento, cioè, a differenza di tanti plebei che danno tutto per scontato, insomma, ecco questo.
2: Io invece le presento Piero, il nostro ascoltatore, che le ha scritto, dice: sabato mattina non laverei mai la macchina. E questa cosa non era stata detta, così come non abbiamo detto un messaggio bellissimo di Marco che dice: non bisogna mai iniziare la mattina di sabato a dipingere la ringhiera del terrazzo. E lo capisco, non si fa, perché se poi piove
1: non si fa la ringhiera.
3: Maria Claudia Blabla, detta tubo digerente.
1: Ma neanche raccolgo questa provocazione di questa signorina, non conosco neanche la provenienza della stessa, immaginate. Allora Vercillo, cosa sì, non fare è uscito da questa puntata, cosa non fare il sabato mattina, ma la cosa che rimane per me più importante da fare è pensare, secondo me è, fammelo dire, pensare.
2: Sì, ma come tu che sei un esperto, come si fa a non pensare?
1: Ci sono le tecniche di non pensamento, ce ne stanno tante, ma stiamo chiudendo e noi in questo momento non li posso descrivere, ma ce ne stanno tante. C'è la meditazione.
2: Ritorniamo domani, amici, tempo finito, appuntamento domani, Radio 2, un abbraccio a tutti, vi vogliamo bene. Ciao!

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato

0: Lidl, vale davvero.
1: 2-2
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
1: 2-2
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 2-2
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

0: 10 e 30.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. In Francia, privilegiata la pista del sabotaggio nelle indagini sul deragliamento del treno regionale avvenuto ieri sera in Normandia. Oltre 40 i passeggeri rimasti feriti, grave una donna. I test per alcol e stupefacenti effettuati sul macchinista sono risultati negativi. Imponenti misure di sicurezza in Irlanda per la visita di 2 giorni di Donald Trump dedicata a diplomazia e golf. La corrispondente.
3: Dall'aeroporto internazionale di Dublino Trump andrà in elicottero a Phoenix Park nel centro della città. Lì rimarrà per tutta la giornata. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly. I due si detestano. E poi il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo sono il conflitto in Iran, i dazi e i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda. Previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La polizia nazionale irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica che sia mai stata fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso il fine settimana sarà dedicato al golf nel resort che possiede a Doonbeg, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola. Sarà raggiunto anche dai 2 figli. Da Dublino Nicoletta Manzoni per i GR2.
2: È al Policlinico Gemelli per accertamenti Alessandro Di Battista, atterrato stamane a Roma dall'Avana.
4: L'aereo ambulanza con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato intorno alle 7.30 di questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Era partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Il viaggio è stato organizzato a tappe a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo ed è durato circa 12 ore. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, 48 anni, si trovava sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano. Venerdì 28 agosto era andato in ospedale per un forte mal di testa, poi il ricovero d'urgenza prima all'ospedale di Santa Clara e poi nella struttura più attrezzata dell'Avana. Sull'isola sono arrivati fin da subito la compagna, Sara Lusignà, il presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, e 2 specialisti inviati dal Policlinico Gemelli. Un primo tentativo di rimpatrio sanitario era stato organizzato il 4 settembre, ma le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente, costringendo i medici ad operare. Elena Pabba, GR2.
2: È caccia al vincitore che a Oggiono in provincia di Lecco ha centrato il 6 al Superenalotto, vinti oltre 223 milioni di euro con una schedina da appena 5 euro comprata nel bar di un supermercato. Meteo, l'anticiclone delle Azzorre sta normalizzando il gran caldo, le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Per quanto riguarda la giornata odierna vediamo ancora rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla Sicilia che poi si sposteranno gradualmente verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Tutto quanto comunque andrà in attenuazione dalla sera. Rovesci e temporali sparsi ci avranno anche sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche. Temperature rimangono

0: vengono nella norma e comunque piuttosto gradevoli rispetto ai giorni precedenti.
1: Lo sport, il tennis, la finale degli US Open vedrà opposti Zverev e Shelton. Quest'ultimo si è qualificato superando Tiafoe. Alle 22 l'ultimo atto del torneo femminile di fronte Sabalenka e Rybakina. Quest'ultima diventerà numero uno del mondo qualunque sia l'esito dell'incontro. Il calcio, nell'anticipo, la Fiorentina supera in trasferta il Venezia. Oggi tre le partite: alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. La musica, Céline Dion è a Parigi per la sua residency di concerti fino al 17 di ottobre. Il corrispondente.
2: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. Ai fan davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere.
3: Sì.
2: È una donna eccezionale, anche per come ha affrontato la sua malattia, racconta una sua ammiratrice, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
1: Prossimo giornale radio alle 12:30, la linea va a Spettinati Weekend. Buon ascolto.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

di weekend per l'ultimo fine settimana del palinsesto estivo di Radio 2 con Federica Elmi. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questo è il programma per chi si sveglia con la testa da una parte, con le idee dall'altra e che magari guardandosi allo specchio questa notte ha detto, questa notte perché magari è rientrato tardi, che la forza sia con te. O magari l'ha detto stamattina perché aveva dormito 3 ore. Quindi voi, cari, non siete usciti da Star Wars ma dal vostro letto. E io vi conduco fino a mezzogiorno su Radio 2 e sul 202 in TV con la precisione di Legolas quando scocca una freccia nel Signore degli Anelli, in regia supportata da Paoletto Castro, con la memoria e la curiosità di Data, l'androide di Star Trek. In redazione c'è Donato Moscati e invece al mixer alza il cursore, abbassa il cursore, come se fosse il protagonista di Karate Kid, Giulio Salvatelli. Sto tranquilla sul 202 perché la presenza femminile di Laura Lucalzi e Annalisa Annoscia mi fanno pensare che il mio trucco e parrucco esca perfetto. Grazie anche a Duccio che smarmella tutto, Matteo Tarquini in regia visual. 3487 300 200, la linea sms e whatsapp di Radio 2. Si apre la playlist di Spettinati Weekend con la voce di Francamente e con la sua cattedrale.

che siamo tutti efficienti in teoria e spettinati in pratica, e tutti quanti forse alla fine più simili agli altri di quanto noi vogliamo immaginare. E se c'è una cosa che noi esseri umani, cari miei, facciamo bene tutti quanti è cominciare. Cominciamo libri, serie TV, corsi, progetti, diete, hobby, lavori, lavori in casa e chi più ne ha più ne mette, e poi a un certo punto succede qualcosa. Magari quel libro lì cominciato finisce sul comodino, magari la serie TV resta a metà, alla terza stagione, anche il corso a un certo punto lo abbandoni, per non parlare di quel mobile che aspetta che tu lo sistemi dal 2019. Noi tutte queste cose le chiamiamo le cose che devo finire, anche se sappiamo che qualche volta ci stiamo mentendo, perché quelle cose non le finiremo mai. Benvenuti quindi nell'Atlante del comportamento umano, che è il posto in cui scopriamo che noi esseri umani passiamo un sacco di tempo a pensare a quanto siamo diversi dagli altri, invece non è così. E nel fascicolo di oggi c'è un caso che la scienza potrebbe chiamare opus incompletum. La cosa curiosa delle cose lasciate a metà è che a quanto pare non vuol dire solo averle dimenticate, perché si lasciano a metà le opere incompiute, i lavori, le cose che iniziamo ma che non arrivano all'ultima riga, e alcune di queste rimangono nella nostra testa. Quindi 3487 300 200, come se nel vostro cervello ci fosse un piccolo archivio con scritto opus incompletum. Qual è la cosa che avete cominciato e non avete mai finito? 3487 300 200. Un messaggio a Radio 2.

0: capolavoro, ma anche che scena finale di un film che sicuramente è rimasta nella memoria di tutti. E con questa Stand By Me di Benny King ci viene a pensare: non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha? E salutiamo tutti i nostri amici di quando avevamo 12 anni, ma salutiamo anche tutte quelle cose che abbiamo lasciato a metà questa mattina in Spettinati Weekend su Radio 2. Tutte le nostre opera incompleta, gli opus incompletum. E parte Patrizia al 348 7 300 200, che ci confessa che non ha mai terminato una faccenda particolarmente importante. Ascoltiamo.
1: Non ho mai finito l'università, 16 esami su 18 e mai finita. Grande rammarico.
0: Cavoli, ci credo che sia un grande rammarico, però le cose che rimangono a metà magari prima o poi possono essere portate a termine. Comunque un problema che abbiamo con le cose non finite e che in qualche modo interferiscono con quelle che stiamo facendo adesso, non perché noi ci pensiamo consapevolmente, ma perché in qualche modo rimangono come sottotesto nel nostro cervello, comunque aleggiano in noi. E nel 2011 degli psicologi hanno studiato proprio questo fenomeno, hanno fatto diversi esperimenti, hanno osservato che gli obiettivi non completati potevano interferire con attività successive che richiedevano attenzione e controllo, e hanno trovato anche una cosa interessante: non era necessario completare l'obiettivo per ridurre questa interferenza, perché in alcuni esperimenti bastava formulare un piano concreto su come e quando portarlo a termine. Quindi non pensare o dire prima o poi lo faccio, ma qualcosa di più preciso ed efficace: domani faccio questa cosa a quest'ora. Ok? Come se il cervello poi potesse finalmente smettere di tenere quella pratica aperta, perché sa che comunque qualcosa succederà dopo, perché sa che quella cosa è organizzata e quindi in quel momento è sistemata. E questo secondo me è uno degli aspetti veramente più curiosi dell'incompiuto, perché non sempre ci pesa quello che dobbiamo fare, ma ci pesa semplicemente anche solo il fatto di non aver deciso quando lo faremo, e quindi quella cosa ci continua a ronzare in testa. E ci credo bene bene, visti gli sforzi, il tempo, i soldi, il sudore, la fatica, le notti in bianco passate sui libri, che ci sia grande rammarico per Patrizia di non aver finito l'università.

Questa mattina ha spettinato il weekend in qualche modo, non solo la nostra apertura, ma anche la playlist ci riporta anche in maniera abbastanza violenta in qualche modo, a schiaffo, ci ricorda anche tanti spaccati cinematografici. Questa Casini, firmata, cantata, rappata da G.U.E. con il Marra alla base, che ovviamente è quella di Coolio, di Gangsta Paradise, che a metà degli anni 90 non fu solo un grande successo della musica hip hop, ma anche la colonna sonora di un film bellissimo con Michelle Pfeiffer intitolato Dangerous Minds. Opus Incompletum è l'atlante del nostro flascicolo del comportamento umano, aperto a spettinati weekend oggi, tutte quelle cose che lasciamo a metà. Vi ho chiesto quali sono le vostre opere incomplete, le vostre cose lasciate in sospeso. State rispondendo al 3487 300 200. Saluto Roberto da Sassari, che scrive: nel mio lavoro sono vittima della burocrazia, per cui sulla mia scrifania ci sono 3 gruppi di pratiche. Pratiche risolte, poca roba. 2 pratiche da risolvere, piuttosto corposo. 3 pratiche che si risolvono da sole, una montagna. Ma sei sicuro che si risolveranno da sole quelle pratiche, Roberto? 3487 300 200. Può essere anche quella serie che poi, non lo so, siete arrivati a un certo punto e avete deciso che non volevate più finirla, perché poi qui a Spettinati noi non siamo giudicanti, anzi questo programma ha lo scopo di ricordarci che siamo tutti un po' spettinati, anche sciaghi volendo.

0: sospese non siamo noi in prima persona, ma magari qualcun altro per noi, come ci scrive Mirko da Matera. 3487 300 200, non sono io che ho lasciato a metà il lavoro, ma gli operai che prima o poi si decideranno a venire a finirmi di ritinteggiare la stanza, si spera in settimana. Caro Mirko, te lo auguriamo anche noi. Quali sono le vostre opera incompleta? La scienza direbbe opus incompletum. 3487 300 200.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: 2-2.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sto in paranoia come in un quadro di Goya, oppure al tempo stesso sto come la sinfonia incompiuta di Schubert, spettinati weekend, visto che oggi il nostro comportamento umano è legato agli opus incompletum, alle opera incompleta, alle cose lasciate a metà, e voi vi state confessando e raccontando al 348 7 300 200. Per esempio, voglio salutare in questo momento una nostra ascoltatrice che scrive senza firmarsi: ciao ragazzi, le tendine delle mie finestre, 13 anni in questa casa, le ho messe tutte tranne una, ho la stoffa pronta, già tagliata, mi resta soltanto di cucirla. E poi l'emoji quella, no, che fa un po' così facepalm, che un po' dice cavoli, no, che poi magari quello, quando ci viene in mente una cosa dimenticata che dobbiamo fare, cavoli. E allora, amica, tu e tutti coloro che sono a un passo dal traguardo, aprite bene le orecchie, perché il momento peggiore è intorno alla metà, quando dobbiamo fare qualcosa. Anche questo è stato studiato dagli psicologi. In questo caso il momento peggiore è stato confermato secondo uno studio che è legato a come cambia la nostra motivazione mentre cerchiamo di raggiungere un obiettivo. Il momento peggiore è proprio quello centrale, perché noi quando partiamo con un nuovo impegno, un nuovo corso, siamo motivatissimi, c'è la novità, la partenza, l'idea di quello che faremo, poi via via che andiamo avanti la motivazione scende, e quando noi siamo intorno alla metà di questo, immaginiamo, percorso, siamo, non abbiamo più l'entusiasmo dell'inizio, siamo lontani dalla fine, e quindi l'entusiasmo non c'è. Questo viene chiamato stuck in the middle, questo fenomeno, cioè quello che ci blocca nel mezzo. Ma attenzione, se superiamo questo momento e arriviamo a vedere la fine, dicono gli esperti che la nostra motivazione torna a salire. Ci sono degli studi infatti che hanno osservato che quando le persone erano vicine a concludere un compito, eccolo lì che aumentava la spinta per farlo, un po' come se stai correndo la maratona, magari sei stanco, esausto, quasi pensi di non farcela più, ma quando vedi il traguardo, quando inizi a vedere la cosiddetta luce in fondo al tunnel, eccolo lì che ti torna in qualche modo l'energia, la carica, la motivazione per fare quell'ultimo sforzo, pensi ormai ci sono, e quindi vai, procedi fino alla fine.

più con il nostro disco fuori programma, che come sempre vuole raccontarvi la storia di una cover che a un certo punto smette di sembrare una cover. E a volte questa cosa succede per colpa o per merito di una manciata di note, di un semplice suono. Ed è quello che è successo con Bette Davis Eyes, perché quando questa canzone è arrivata a Kim Carnes, a lei piace tantissimo il testo, però c'è qualcosa che non la convince. A Kim Carnes non piace proprio il modo in cui suona, perché Bette Davis Eyes l'hanno scritto già qualche anno prima Dana Wise e Jackie DeShannon, che l'aveva anche inciso, e quando poi in studio Kim Carnes con la sua band cercano di rifarla, cercano anche una strada diversa e rimangono incastrati diversi giorni, fino a che a un certo punto quella strada, quel suono è meglio dire, lo trova il tastierista Bill Cuomo, perché lui trova quel riff col sintetizzatore e con poche note veramente cambia tutto, perché l'atmosfera diventa fredda, ipnotica, quasi inquietante, e la voce di Kim Carnes, così ruvida, graffiata, ma al tempo stesso profondamente vera, rende il tutto un contrasto veramente perfetto, tant'è che a quel punto la incidono al secondo take. Nel 1981 Bette Davis Eyes resta 9 settimane al numero 1 della Billboard Hot 100. L'anno dopo per Kim Carnes e per quella canzone arrivano 2 Grammy, Record of the Year e Song of the Year. E poi c'è Bette Davis, quando il disco esplode a più di 70 anni e quella canzone la riporta quasi per magia al centro del presente, la riporta nell'attualità, quindi lei scrive a Kim Carnes, scrive alle autrici, manda loro delle rose dopo la vincita dei Grammy, dopo la vittoria degli Oscar della musica, e racconta anche una cosa bellissima, perché Bette Davis ha detto che suo nipote, dopo aver ascoltato la canzone, ha iniziato a trovarla cool, e forse è proprio questo il potere del suono giusto.

0: Gli occhi di Bette Davis, cantati da Kim Carnes nel nostro disco fuori programma, apprezzatissimo al 348 7300 200. Qualcuno scrive una bomba e qualcuno addirittura, Anna da Roma, ci ringrazia per aver messo questa meraviglia di canzone. E poi lei con quella voce graffiante, che spettacolo. Buona giornata, ma buon weekend a voi tutti, con Spettinati Weekend fino a mezzogiorno con Federica Ilmi su Radio 2.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Suzuki.
2: Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
5: 2-2. Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: 2-2.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

Illuminati Weekend con Federica Elmi a parlare di cose lasciate in sospeso, di opera incompleta, di opus incompletum, dice il nostro fascicolo odierno dell'Atlante del comportamento umano. E c'è un caso storico e famoso che non possiamo non citare in questa puntata, che è il film mai iniziato di Kubrick, un'opera che non è mai arrivata a esistere. Lui, non so quanti di voi sanno questa storia, aveva un pallino, voleva fare un film su Napoleone, ci ha lavorato sopra per anni, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Pare che abbia letto centinaia di libri, abbia raccolto fotografie, ha studiato le location. Pensate, è addirittura arrivato a mettere insieme 25.000 schede per ricostruire praticamente tutta la vita di Napoleone, e nei panni di Napoleone vedeva già Jack Nicholson. Poi il film è saltato perché dopo il fallimento di Waterloo nel 1970 gli studi di produzione non vogliono più finanziare un'altra grande produzione costosa su Napoleone, quindi Kubrick alla fine questo film non lo fece mai. Però tutto quel lavoro non sparì completamente, perché parte delle ricerche storiche, delle idee elaborate per Napoleon confluirono poi qualche anno dopo in Barry Lyndon. E quindi questa cosa è abbastanza incredibile, no? Perché questa poi è vero, possiamo considerarla una delle più famose opera incompleta della storia, una cosa talmente già preparata da sembrare quasi esistita, ma che poi invece è esistita, in realtà non lo è mai. Delight.

All right. Eh no, perché se fosse possibile la rimetteremmo da capo, vero Paoletto Castro? L'abbiamo proprio ballata qui negli studi di Via Asiago 10 a Roma, Radio 2, Spettinati Weekend con Federica Elmi, a parlare delle cose lasciate a metà. Ma c'è una cosa che dobbiamo assolutamente dire qui a Spettinati Weekend questa mattina, analizzando questo comportamento: che non tutto quello che lasciamo a metà merita davvero di essere finito. Vogliamo davvero terminarlo? Non vogliamo raccontare l'incompiuto come un problema noi, ma vogliamo spettinarlo a 360 gradi, e la psicologia ci viene in soccorso, perché esiste proprio il concetto di goal disengagement, la capacità di riconoscere che un obiettivo non è più quello giusto, che non è più raggiungibile, o semplicemente che non ne vale più la pena, e quindi lasciarlo andare. Via! Via, incompiuto, interminato, ma non più da portarci dietro. Questo dobbiamo ricordarlo, perché questo comunque ci aiuta, è una nostra capacità adattiva. Non l'ho finito perché sono incapace, non l'ho finito perché non lo voglio più, perché non mi interessa più. Se volete potete raccontare anche questo tipo di opus incompletum al 348 7300 200. Potete mandare anche un messaggio su WhatsApp, in quel caso concludetelo entro i 20-30 secondi di vocale.

completum. Leggo Valentina al 348 7300 200: non sono riuscita a finire Il Signore degli Anelli, ma credo di non volerlo fare. Sono arrivata a più di metà e poi mi sono accorta che non faceva proprio per me, e allora confesso anch'io, cara mia, siamo in due, mi sono addormentata e lì è finita la mia storia con la saga del Signore degli Anelli, a metà del primo film. Salutiamo comunque il nostro Legolas del giorno, che è Paoletto Castro. Le cose lasciate a metà, a volte ci tornano in testa quelle cose di lavoro mentre non siamo al lavoro e dici: oh cavoli, dovevo mandare la mail, dovevo finire il progetto, e quindi il lavoro ti torna in testa quando sei a casa. Poi ci sono dei lavori in cui secondo me il lavoro è sempre in testa, e uno in qualche modo potrebbe essere il mio, quello del conduttore radiofonico, che magari pensa al programma, alla radio, alle notizie accadute, a come raccontarle mentre non è in onda. Ma poi pensate al lavoro dell'attore: loro il lavoro se lo portano a casa invece, proprio perché magari devono studiare la parte, devono imparare a memoria il copione o comunque devono entrare nel personaggio, e di questo sicuramente capiremo meglio qualcosa in più tra poco, perché stamattina spettinata, spettinatissima insieme a noi su Radio 2, tra non molto, Anna Mazzamauro. Radio 2.

0: lineare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2.
5: Lunch is ready!
6: Listo in la mesa!
7: Essen ist fertig!
5: A tavolo!
6: È pronto! In tavola!
8: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: 2-2.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: rimasto in sospeso sulle cose incompiute, come fa un attore a staccare dal lavoro, come fa un'attrice, ce lo dice la brava, bravissima, anche meno, Anna Mazzamauro. Buongiorno.
1: Buongiorno, Cipriglia, che presentazione. Ciao Federica, sono la tua cicorietta.
0: Eccola qua, la mia cicorietta.
1: Quella che per 40 anni non hai mangiato e poi ti sei detta che mi sono persa. E credo che stai facendo lo stesso con me. Per 40 anni non mi hai assaggiato in teatro e che adesso, pentita, stai cercando di recuperare. Io ti aspetto o il 29 o il 30 ottobre al Teatro Parioli con Brava, Bravissima, anche meno. Così ci siamo levati la pubblicità, parliamo d'altro.
0: Mitica Anna Mazzamauro in tournée con questo spettacolo, e assolutamente al Parioli Costanzo di Roma ci saremo anche noi di Radio 2. Io te l'ho promesso, cicorietta mia, e adesso la spieghiamo anche questa cosa, per vedere questo spettacolo, perché ieri, facendo due chiacchiere con Anna Mazzamauro, organizzando un po' questa nostra telefonata, le ho detto che io penso alla signorina Silvani quando mangio la cicoria, che è una cosa che non ho mai voluto mangiare nella vita perché pensavo non mi piacesse, e invece adesso ne sono golosa, e quindi mamma mia che mi sono persa per 40 anni, un po' come la Silvani con Fantozzi.
1: Ed eccomi qua. Certo, 40 anni mi invecchia un po', però se ti serve come battuta vanno bene anche i 40 anni. Oh, vieni, guarda che io ti lascio il posto per te e per la cicoria.
0: Va bene, va bene. Senti, parlando e presentando questo spettacolo Brava, Bravissima, anche meno, tu parli di uno spettacolo in prova. Cosa intendi per in prova? Nel senso che per te non solo il lavoro te lo porti a casa perché ce l'hai sempre in testa, ma non sei mai soddisfatto o comunque lo modifichi continuamente questo spettacolo?
1: Tutto quello che hai detto. Allora, in prova, perché a me piace molto interagire con il pubblico, sempre, infatti scendo tra loro, li mortifico, li esalto, perché il teatro è fatto di vita da vivere insieme.
0: Certo.
1: E quindi la prova mi dà la possibilità di interagire subito con il pubblico, perché io subito dico ma chi sono questi, accendete le luci, chi l'ha fatto entrare, allora il pubblico ride, sorride subito e già è dalla mia parte. Ma soprattutto la prova, drammaturgicamente, scusa il termine, mi dà la possibilità di fermarmi se voglio, di sbagliare se voglio, tanto sono giustificata, capito, di dimenticare le battute, di scivolare, come può succedere di tutto durante le prove. E le prove mi permettono di rievocare, di parlare delle cose che ho amato e odiato, come la Silvani, e a un certo momento io uccido, la soffoco dentro a un baule, e lei mai più signorina e io di nuovo signora, ecco, e posso continuare. Quindi questo passaggio dall'uccisione della Silvani alla vita mia invece mi dà la possibilità di raccontare al pubblico, forse facendogli intuire quello che posso essere dentro. Vabbè, guarda, io sono una monologante e monologista, quindi se tu non mi interrompi io continuo a parlare.
0: No, però aspetta, ok, una monologhista, però questo spettacolo lo definisci corale, quindi che hai fatto? Hai chiuso con la dimensione solitaria o è solamente sospesa? Perché non sei da sola sul palco stavolta.
1: Mi fa ridere perché per me corale è anche l'aggiunta di un personaggio. In genere mi danno fastidio gli altri, ma non mi danno fastidio, per carità, con tutto il massimo rispetto. Ci ho provato, ma a parte che non ho forse recitato con Gilgud, aspettare che dicano la battuta più o meno bene mi dà ansia, capito? Dai. E allora, però in questo caso invece c'è Paolo Bonanni, bravissimo attore e anche cantante, che mi segue e persegue, e poi c'è Sasà Calabrese, il meraviglioso musicista, che mi accompagna durante tutto lo spettacolo, musicalmente intendo. Ecco, fammi qualche domanda,
0: li salutiamo e chiedo a te di rimanere con me al telefono qui su Radio 2. Anna Mazzamauro stamattina è la nostra ospite spettinata, stiamo parlando ovviamente di Brava, Bravissima, anche meno, ma anche della carriera dell'attrice, e tra poco, dopo Eva Max, ne riparliamo.

Businessman, ultimo singolo di Dito nella Piaga. A spettinati weekend, stamattina spettinatissima, ma anche per sciogliere questo dubbio, questo nodo che è rimasto

0: Max e la sua Sweet But Psycho, un po' come la nostra ospite spettinata di oggi a teatro, di nuovo in autunno. Ricordiamo, il tour di Anna Mazzamauro riparte dal Parioli Costanzo di Roma il 29 e il 30 ottobre. Brava, bravissima anche meno. Perché dico un po' Sweet But Psycho? Perché, come hai detto tu, Anna, poco fa, la signorina Silvani, che è stata croce e delizia della tua carriera, con lei non hai più niente in sospeso, perché sei arrivata, e anche in questo spettacolo succede, a soffocarla in un baule, ad ucciderla, ed è secondo me un colpo di sceneggiatura a parte geniale. Quello che volevo chiederti, Anna, è: quando hai pensato a questo omicidio, era davvero per dire addio alla Silvani o per poter finalmente smettere di combattere con la Silvani? Okay.
1: Purtroppo e fortunatamente non si può dire addio alla Silvani, perché si dovrebbe dire addio a Fantozzi, e non è il caso, e mi pare che quel tipo di cinema non ci sia più, per carità. Non è un giudizio, è soltanto un'osservazione. Ma non era meglio una bella canzone prima? Ho pensato di sostituire alla parola intelligenza artificiale musica artificiale, scusate forse non me ne intendo, vabbè, ma a parte questo, sì, non mi libererò mai della Silvani, e soprattutto la mia rabbia è non aver potuto fare Medea, perché a un certo momento a Giasone avrei dovuto dire: Giasone, lei è una merdaccia schifosa.
0: Sarebbe stato bellissimo, perché lì sarebbe arrivato poi l'esorcista a dire: Silvani, esci da questo corpo, perché cioè la Silvani sarà impossessata di Medea pure.
1: Ma la farò fra 50 anni, la farò.
0: Vedi, però senti, visto che c'è il mio
1: modo di vivere è quello, sì, di progettare sempre, che mi dà una sensazione di eternità, di continuità. Ecco, io adesso ho un progetto di cui non ti posso parlare perché ancora è in fase evolutiva, però è meraviglioso, almeno per me, ma è meraviglioso il fatto che io abbia dei progetti ancora, certo. E dopo farò un altro progetto, e dopo ancora. E quindi senti come, finché un cavallo bianco di luna non mi riporterà nel nulla infinito, ecco, io fino allora progetterò, perché io sono una molto pigra, non faccio niente di socialmente utile, però faccio quello che è utile a me, egoisticamente parlando.
0: Senti, ma c'è qualcosa, Anna, nel corso della tua carriera che pensi di aver lasciato in sospeso, o che hai pensato fosse meglio non terminare, cioè il tuo opus in completum qual è?
1: Ma sai, genericamente parlando, metà della mia vita io ho lasciato in sospeso, metà della mia vita che racchiude tutte le cose che avrei potuto fare, ma che hanno tutti, no? Tutti, certo, hanno degli impianti, delle nostalgie, quella più semplice, più pratica, è aver abbandonato il corso di laurea. Non perché la laurea sia importante, per carità, io conosco dei contadini meravigliosi, però non so, sarebbe stato un timbro in più, una giustificazione a dire: oh, sono colta,
0: ma anche una soddisfazione in più. Comunque guarda, in questo molti nostri ascoltatori hanno parlato di un'università non finita, parlando delle cose lasciate in sospeso, ma molti nostri ascoltatori ti salutano e ti mandano il loro grande affetto attraverso WhatsApp. Addirittura abbiamo Rosy e Cristiano che ci mandano una loro foto insieme a te, insieme ai loro figli, con un abbraccio fortissimo e con tanta stima. Senti, io ti saluto dicendoti che non c'è bisogno di chiederti se sia rimasto qualcosa in sospeso con Fantozzi, perché lo sappiamo che in certi casi qualcosa rimane sempre in sospeso, no?
1: Sì, e che devo dire?
0: No, giusto, non serve quella domanda, non serve chiederti se con Fantozzi è rimasto qualcosa in sospeso, perché quando non si ha più possibilità di avere uno scambio con una persona o un personaggio, resta tutto fermo com'è, quindi sicuramente sì, c'è, mi sto rispondendo da sola in qualche modo.
1: Sì, ma ti ho detto, è un pezzo, metà della mia vita che ho lasciato in sospeso, però posso recuperare. Il fatto della laurea è una banalità, perché ti ripeto, non è importante la laurea. Ringrazio moltissimo queste persone che hanno scritto o parlato, non so cosa, in che modo.
0: Una foto anche è arrivata, sì, io ho salutato Rosy e Cristiano in questo momento. E adesso sai che cosa facciamo, Anna? Saluto te, tu hai sdoganato poi anche questa mattina, insomma, quel tormentone che fu merdaccia di Fantozzi, no? E invece, ma proprio te lo voglio dire a gran voce, per le due date al Parioli Costanzo, ma per tutta la tournée invernale di Brava Bravissima, anche meno merda, merda, merda ad Anna Mazzamauro.
1: Merdaccia schifosa.
0: E più ce n'è meglio è a teatro. Grazie Anna di essere stata spettinata insieme a noi.
1: Grazie a voi, però la prossima volta datemi almeno un'ora e un quarto della trasmissione, perché così non ho fatto in tempo a farti realizzare come sono. Tu dirai: ma sì, quel poco che hai detto è sufficiente.
0: E va benissimo così. Baci Anna Mazzamauro, ciao!

gioia, quella che ha portato a Spettinati Weekend questa mattina la super spettinata Anna Mazzamauro, che ci aspetta a teatro in autunno e che si è un po' raccontata con noi. Ma gioia anche per Ray, che ha coinvolto Amma e Absolute, che non sono solamente due colleghe, sono le sue sorelline, e ha pubblicato questo singolo esplosivo che ci accompagnerà tra questo finir d'estate e iniziar d'autunno. A parlare di cose non finite, lasciate in sospeso qui a Spettinati Weekend, c'è un caso prima di salutarci che secondo me sembra scritto per noi, anche perché è una notizia di attualità di qualche giorno fa: il nuotatore greco Spyros Chrysikopoulos. Chrysikopoulos, forse si dice così, chi lo sa, è arrivato a Santa Maria di Leuca a nuoto, era partito dalla Grecia a nuoto 91 chilometri, 400 metri di mare, sto pensando a quanti possano essere, a nuoto dalla Grecia all'Italia, percorsi senza mai uscire dall'acqua, senza mai toccare terra, in 31 ore e 50 minuti. È diventata la prima persona greca a completare questa traversata attraverso il canale d'Otranto. Ma la parte interessante che ci riguarda di più a noi, secondo me, oggi è che lui questa traversata l'aveva già provata nel 2024 e non era riuscito, non aveva portato a termine l'opera di fare la traversata a nuoto. Il mare era difficile, c'erano le meduse, quindi ha dovuto interrompere questo tentativo, ma due anni dopo probabilmente questa cosa sospesa gli è rimasta in testa e lo disturbava, o comunque lui ci teneva a terminarla. È tornato nello stesso punto, questa volta ce l'ha fatta 31 ore e 50 minuti, finché davanti a lui non è comparsa la costa italiana. E c'è anche sicuramente di diritto questo caso all'interno del fascicolo che la scienza chiamerebbe Opus Incompletum di questa mattina a Spettinati Weekend.

0: Everyday People per Sly and the Family Stone per concludere la playlist di Spettinati Weekend. Ultime battute dedicate a Opus Incompletum da Mestre Giacomo. Scrive: anche la facciata della chiesa di San Petronio a Bologna è incompleta, ma è splendida così nella sua incompletezza. Vabbè, se pensi agli schiavi di Michelangelo che sono al Louvre, per esempio, no? È proprio anche, lo dice il Louvre stesso, quell'incompletezza a contribuire al loro mistero. E anche la musica ci ha regalato, tra i tanti, un caso forse emblematico, Smile dei Beach Boys, album abbandonato negli anni 60 che per decenni è stato uno dei grandi miti della musica pop. Quindi nella vita di tutti i giorni guardiamo una cosa a metà e pensiamo: devo finirla. La storia, l'arte e la musica ogni tanto ci insegnano o ci rispondono: non necessariamente, perché qualche volta è proprio il fatto che un'opera sia rimasta incompiuta, no, che la rende in qualche modo indimenticabile. Noi invece abbiamo portato a compimento, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Spettinati Weekend, e domani completeremo anche questo ciclo di puntate estive, perché domani si conclude il Summer Palimpsest di Radio 2. Grazie a Paoletto Castro, grazie a Donato Moscati, a Giulio Salvatelli, Annalisa Noscia, Laura Lucalzi, Matteo Tarquini per quanto riguarda il 202, Roberta Bellei, Maria Lucia Schito. Io sono Federica Elmi in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i social, e torno domani su Radio 2. Radio 2.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
5: 2-2.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: 2-2.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Luciano Cozzolino. È atterrato questa mattina poco dopo le 7 all'aeroporto di Romano di Ciampino il volo sanitario con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, ora è ricoverato all'ospedale Gemelli. Il 48enne politico e giornalista si era sentito male a Cuba il 28 agosto scorso.
3: La testa fasciata, il trasferimento diretto dal velivolo all'ambulanza, un'operazione effettuata con la massima attenzione e discrezione. Alessandro Di Battista viene prelevato dai soccorritori del 118 a Ciampino, affidato alle cure del Policlinico Gemelli di Roma. 12 ore di volo, il viaggio di rientro da Cuba per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, eseguito secondo il protocollo di sicurezza, a bassa quota e con due scali tecnici, alle Bahamas e in Lussemburgo. Di Battista era sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando due settimane fa ha accusato un violento mal di testa che lo ha costretto al ricovero. Il peggioramento delle condizioni ha impedito il rientro in Italia. La scorsa settimana l'intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Avana. Un'equipa del Gemelli ha affiancato i medici cubani. L'affetto e la vicinanza di migliaia di persone e del mondo politico a Di Battista, che ha avuto a suo fianco la compagna Sara, madre dei suoi due figli. Ringraziamo tutti, il commento social del presidente di Schierarsi, associazione fondata dall'ex deputato 48enne. Buon rientro, fratello mio. Elena Baiocco, GR2.
2: L'inchiesta che vede imputato Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, in questi minuti viene ascoltata dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti l'ex compagna del faccendiere Natalia Potenza.
4: Aveva chiesto di essere ascoltata, voleva raccontare la sua verità su quella bomba piazzata sotto l'auto di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, e poco fa è stata convocata in procura a Piazzale Clodio, dove gli investigatori raccolgono la sua deposizione. Il rapporto tra il suo ex compagno, con il quale condivideva anche la gestione del ristorante Cefalù, e contatti con l'ex conduttore di Report della sua famiglia, al centro del confronto. Intanto i PM hanno disposto anche accertamenti patrimoniali proprio sul loro locale, aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde e riconducibile a Walter Lavitola, detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. E nel mirino degli investigatori è finita anche la compagna dell'ex direttore dell'Avanti, proprio nell'ambito degli approfondimenti sulla gestione delle attività di famiglia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa la Procura Capitolina ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del Tribunale del Riesame. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Un militare dell'esercito di 40 anni, Agostino Di Nuovo, ha appena condannato in tribunale per lesioni ai danni della sua ex compagna, si è alzato dal banco degli imputati e ha aggredito la 35enne colpendola con un oggetto appuntito. Fermato in flagranza di reato dalle forze dell'ordine, l'ipotesi di reato per lui ora è tentato omicidio. Auguri del presidente Mattarella in occasione del Capodanno ebraico. Nell'attuale momento storico, esposto a incertezze e conflitti, a rischio di che nuovi muri si frappongano permanentemente tra le persone, scrive il capo dello Stato, è dovere di tutti concorrere a scongiurare derive nefaste, impedendo che i valori della giustizia, della solidarietà e della pace siano sviliti, ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Domani è lunedì, la camera ardente per Emma Bonino, la leader radicale scomparsa ieri a 78 anni. Martedì i funerali di Stato in Campidoglio a Roma. E siamo all'estero, in Yemen le forze governative alleate con l'Arabia Saudita tentano di lanciare una controffensiva contro i ribelli filo-iraniani Houthi, che si sono impadroniti della costa. Un'avanzata quella delle milizie alleate di Teheran, che ha permesso loro di controllare di fatto Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E siamo alla musica. Siamo allo sport, chiedo scusa. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano, firmando anche il nuovo record della pista. Nella gara sprint, al via alle 15, il pilota dell'Aprilia partirà davanti a Marc Marquez. Alle 16 sarà invece il turno delle qualifiche del Gran Premio di Madrid di Formula 1. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 Hits, prossimo GR2 alle 13:30.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 12.58 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in Annovela, Nenate Chiasso, 2 km di coda per una perdita di carico tra Saronno e la 8 in direzione Lainate. In A4 code per incidente tra Seriate e Ponte Oglio in direzione di Brescia. Sulla Torino-Brescia traffico rallentato con code a tratti tra l'A21 e lo svincolo Castelvetro in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A12 da Genova-Rosignano, code a tratti tra Massa e Sarzana in direzione di Genova. In A14 code tra Bologna-San Lazzaro e diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. In A1 nel tratto Firenze-Roma 5 km di coda per una perdita di carico tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze. Mi fermo qui e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: Alessandro Di Battista è arrivato a Roma dopo un lungo volo a bassa quota da Cuba. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. Caso Lavito, l'ammandante confesso dell'attentato a Ranucci. L'ex compagna viene ascoltata dalla procura della capitale come persona informata dei fatti. Si infiamma sempre

0: Sport, MotoGP a Misano, la pole position è di Marco Bezzecchi. Calcio, sabato di campionato con 3 partite. Alle 18 spicca Lazio-Milan. Buongiorno da Roberta Sibone in studio al Policlinico Gemelli di Roma, Alessandro Di Battista, che si era sentito male a fine agosto a Cuba, dove si trovava per un reportage.
1: Il trasferimento diretto dal velivolo all'ambulanza, un'operazione effettuata con la massima attenzione e discrezione. Alla testa fasciata, Alessandro Di Battista, prelevato dai soccorritori del 118 a Ciampino, affidato alle cure del Policlinico Gemelli di Roma. 12 ore di volo il viaggio di rientro da Cuba per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, eseguito secondo il protocollo di sicurezza, a bassa quota e con 2 scali tecnici alle Bahamas e in Lussemburgo. Di Battista era sull'isola per un reportage per Il Fatto Quotidiano quando 2 settimane fa ha accusato un violento mal di testa che lo ha costretto al ricovero. Il peggioramento delle condizioni ha impedito il rientro in Italia. La scorsa settimana l'intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Avana. Un'equipa del Gemelli ha affiancato i medici cubani, l'affetto e la vicinanza di migliaia di persone e del mondo politico a Di Battista, che ha avuto a suo fianco la compagna Sara, madre dei suoi 2 figli. Ringraziamo tutti, il commento social del presidente di Schierarsi, associazione fondata dall'ex deputato 48enne. Buon rientro, fratello mio. Elena Baiocco, GR2.
0: In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Ascoltata come persona informata sui fatti, lei stessa aveva richiesto un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti, dall'attentato a Sigfrido Ranucci ai rapporti tra il giornalista Rai e il suo ex compagno Walter Lavitola, con il quale ha condiviso per anni anche gli affari, a partire dalla gestione del ristorante Cefalù. Al centro del confronto con chi indaga su quella bomba piazzata sotto l'auto dell'ex conduttore di Report a Pomezia, anche i contatti tra la donna e la famiglia Ranucci. Intanto i PM hanno disposto numerosi accertamenti patrimoniali proprio sul loro locale aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde e riconducibile a Walter Lavitola, detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa la procura capitolina ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del tribunale del riesame, confermata anche l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Arianna Di Giorgio, GR2.
0: Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, così Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato ai centristi dell'UDC. Questa mattina è intervista a tutto campo sul Foglio con un bilancio dell'azione di governo in questi anni, risultati eccellenti, dice, su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze e un rammarico non aver potuto fare di più sul caro carburanti che resta in primo piano nell'agenda del governo, assicura la Premier, che ascoltiamo in un passaggio.
3: Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, sia proprio il ritorno alla coerenza, rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma.
0: Ancora il rialzo ai prezzi dei carburanti in base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese. Lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio è pari a 2,10 euro al litro per la benzina e 2,21 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio SELF è di 2,19 euro al litro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Ora all'estero, in Medio Oriente, dove si complica ulteriormente la situazione a causa delle milizie alleate di Teheran, sia quelle yemenite sia quelle irachene, che scatenate mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario dell'Iran, e nello Yemen si riaccende la guerra civile.
4: La recrudescenza è allarmante. Nello Yemen si scontrano da una parte gli Houthi sostenuti e armati dall'Iran e dall'altra le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, a sua volta alleata degli Stati Uniti. Ieri gli Houthi hanno strappato ai lealisti il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Così i cruciali passaggi marittimi da una parte e dall'altra della penisola araba sono bloccati. Le truppe governative yemenite però non si rassegnano e stamane hanno sferrato attacchi pesanti contro gli Houthi nei dintorni della città di Moha. Sono già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita, maggiore esportatore di petrolio al mondo, bloccata a Hormuz e anche a Bab el-Mandeb, in queste ore ha dovuto chiudere temporaneamente

0: Contemporaneamente anche l'altra vitale alternativa dell'export, l'oleodotto est-ovest, che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. In tutto ciò l'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento. Non c'è bisogno degli Stati Uniti nel ruolo di poliziotto regionale, dichiara Teheran e plaude alla presa di Bab el-Mandeb, altra potenziale leva negoziale. Cecilia Rinaldini, GR2.
1: E di quanto sta accadendo in Medio Oriente ha parlato il presidente degli Stati Uniti Trump, arrivato tra straordinarie misure di sicurezza in Irlanda, e sulla presa dello stretto di Bab el-Mandeb dichiara: gli UTI ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro. L'inviata.
2: Trump ha incontrato prima la presidente irlandese Connolly, una stretta di mano gelida, i due si detestano, e poi il premier Michael Martin. Qui Trump risponde sulle questioni calde di attualità. La guerra in Iran finirà presto, dopo le elezioni di midterm, e poi i prezzi del petrolio crolleranno. E poi su Hormuz dice: tutto sta andando per il verso giusto, mentre stanno crescendo le preoccupazioni per l'Arabia Saudita dopo l'avanzata degli UTI nello Yemen. Ma il presidente USA non sembra allarmato. Non abbiamo effettuato operazioni militari, aggiunge, anche se il principe Bin Salman me lo aveva chiesto. Non si sottrae alla domanda su una possibile riunificazione delle due Irlande. Sarebbe fantastico, ma il Regno Unito dovrebbe dire la sua, aggiunge. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR2.
1: In Ucraina non si fermano gli attacchi russi. Secondo media locali sono 11 morti, oltre 90 i feriti nelle ultime 24 ore. Droni di Kiev hanno invece colpito il centro industriale russo di Togliattigrad. Zelensky intanto apre un possibile incontro con Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami. Gelo di Mosca, che afferma la partecipazione del presidente non è stata nemmeno discussa. E nella loro dichiarazione finale i paesi del BRICS riuniti in India ribadiscono il loro impegno per la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso il dialogo. Torniamo in Italia dopo Torniamo in Italia, come dicevo, dopo 16 anni di abbandono rinasce grazie a un investimento di 200 milioni lo storico Hotel de Ban, sede di Morte a Venezia, negli anni accolto re e star di Hollywood.
3: Tra quelli che ebbero il privilegio di varcarne l'ingresso nei primi anni del secolo scorso, in tanti raccontarono come fossero prodigi di un futuro remoto, della ghiacciaia capace di rifornire oltre 100 pasti al giorno, del tunnel segreto che portava gli ospiti direttamente in spiaggia senza sporcarsi le scarpe di sabbia, dell'acqua calda che sgorgava in ogni stanza. Era il 1900 e il Grand Hotel de Ban spiccava tra gli alberghi più innovativi d'Europa. Ci passò Liz Taylor, Robert De Niro, lo scià di Persia Reza Pahlavi e lo scrittore premio Nobel Thomas Mann, ispirato forse da quelle stanze per il suo romanzo Morte a Venezia, che nella versione cinematografica fu girato proprio lì. Accadde anche con Anthony Minghella per Il paziente inglese. Chiuso nel 2010, ora il Grand Hotel è pronto a rinascere. L'annuncio è arrivato proprio ieri dal sindaco di Venezia, Simone Venturini.
4: Parte oggi il restauro per riaprire.
3: Costo dell'operazione 200 milioni di euro, provenienti da fondi privati nazionali e internazionali. I lavori appena iniziati si concluderanno nel 2030. Paola Guarnieri, GR2.
1: E rimaniamo a Venezia, dove oggi si conclude l'83esima mostra del cinema, con pronostici molto incerti. Cerimonia alle 19, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Si esibirà anche Francesca Michelin. Dopo la premiazione, spazio all'ultimo film fuori concorso, Il sorprendente Dioride, di Giovanni Veronesi, con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando, la nostra inviata. Al
5: chiaro di luna. Francesca Michelin per il momento musicale della cerimonia che consegnerà i premi della 83esima mostra del cinema a Venezia. Intanto bilanci. L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.
6: Prima di tutto un'edizione del festival molto bella, con un livello di film generale altissimo, e questo è un bene comunque per il cinema. Abbiamo portato tantissimi titoli, ben 29 tra film, documentari e cortometraggi, ma soprattutto abbiamo avuto l'onore di avere tutti i 5 film in concorso coprodotti da noi.
5: Selezione di livello e quindi grande incertezza sulle decisioni della giuria guidata da Maggie Gyllenhaal. Ultimo film della mostra, Dio ride, di Giovanni Veronesi, in un 600 dove si finisce sul rogo per una risata. L'eretico frate è Pier Francesco Favino, il cardinale Silvio Orlando.
7: Queste due persone poi cominciano a dialogare e si capiscono, magari attraverso qualcosa di irrazionale, non logico, però lui capisce le mie ragioni, io capisco le sue ragioni ed esce fuori qualcosa di toccante.
5: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
1: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto il nostro Emanuele Granelli che mi ha raggiunto.
8: Ciao Roberta, buongiorno a tutti.
1: Allora Emanuele, grande attesa per un entusiasmante weekend di motori a partire dalla MotoGP.
8: A Misano, appuntamento alle 15 con la Sprint Race. In mattinata le qualifiche hanno stabilito la griglia di partenza sia di oggi che della gara lunga di domani. Ci racconta tutto il nostro inviato Luca Cesaretti. Luca.
9: Buon pomeriggio da Misano, dove è in corso la Q1 della Moto2, la classe di mezzo. In precedenza si è chiusa la qualifica della Moto3 con la pole position dello spagnolo Almanza davanti a Uriarte e Kelso Bertelle, sesto migliore degli italiani, ma è stata già una mattinata di grandi emozioni in questo circuito intitolato a Marco Simoncelli e il clou deve ancora arrivare, come dicevi, alle 15 e con la sprint. In pole ci sarà Bezzecchi con la Aprilia, autore in qualifica di un giro capolavoro, il primo qui in Riviera sotto l'1.30, nonostante l'acquazzone che si è scatenato all'alba e tanto traffico in pista. Tredicesima pole in carriera per lui, eguaglia come quarto all time tra gli italiani Loris Capirossi, che alle 12 è stato introdotto tra le leggende del moto mondiale, e tra oggi e domani anche Umberto Masetti e Libero Liberati entreranno nella Hall of Fame e nelle leggende. Ma tornando oggi, al fianco di Bezzecchi ci saranno Marc Marquez e Aldeguer, quinto il leader iridato Martin, quattordicesimo invece un Bagnaia sempre più arrabbiato e deluso. Da Misano per il momento è tutto, linea Roma.
1: Passiamo alla Formula 1 e ci spostiamo a Madrid.
8: Novità assoluta di quest'anno, per la prima volta si corre nella capitale spagnola, in corso l'ultima sessione di libera e ferma per diversi minuti per un incidente che ha visto coinvolto Lewis Hamilton. La sua Ferrari è finita contro le barriere, ora mancano meno di 5 minuti alla fine, miglior tempo per ora di Leclerc davanti a Norris e Kimi Antonelli, alle 16 la caccia alla pole position.
1: Il calcio con la quarta giornata di Serie A.
8: Aperta ieri sera con la prima vittoria in campionato della Fiorentina, 4-2 sul campo del Venezia. Oggi il programma prevede 3 partite. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone. Il Grifone ancora deve sbloccare la sua classifica. Il tecnico rossoblu Daniele De Rossi chiede una reazione e spiega cosa servirà oggi pomeriggio. De Rossi.
10: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
8: Alle 18 il piatto forte di giornata, la sfida dell'Olimpico tra la Lazio di Gattuso a punteggio pieno dopo 3 partite e il Milan di Amorim, il momentaneo primo posto solitario in classifica. Alle 20.45 il sabato di campionato si chiude con Atalanta-Cagliari.
1: In chiusura brevemente Emanuela, e stasera torna in campo anche la nazionale maschile di pallavolo.
8: Secondo impegno per gli azzurri di Fefe De Giorgi agli europei, alle 21.05 sfidano la Grecia a Modena dopo il debutto vincente di giovedì contro la Svezia.
1: Grazie Emanuele Granelli.
8: Grazie a voi.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Massimo Vasciaveo, Francesco Paradisi. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea ora va a Radio 2 Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.
13: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Radio 2 Music Room Weekend, quando sono le 13.45 in diretta in questo sabato 12 settembre. Catamasci e
1: Martina Di Florio, che bello sentire la tua voce.
0: Vero?
1: Radio 2 Music Room.
0: Ti mando delle note audio.
1: Ti prego, così mi sveglio meglio.
0: mi piace avere questo effetto buon umore sulle persone. 3487 300 200, scriveteci. Dove ci portate virtualmente oggi? Ci seguite anche in TV sul canale 202. Noi sicuramente oggi vi portiamo a Torino, perché c'è il salone dell'auto e ci collegheremo poi nel corso di questa diretta in più occasioni col nostro Barti Colucci, che avrà degli ospiti sempre diversi per raccontarci tutto quello che riguarda un po' il mondo dell'automotive, tutte le novità in termini di innovazione, di design. Il gossip, no scherzo, il gossip non ci sarà.
1: Siamo curiosi di sentirlo, però poi faremo anche un viaggio parallelo con i nostri ascoltatori, non spoileriamo niente.
0: No,
1: però,
0: perché quel viaggio, entrambi i viaggi, diciamo, li iniziamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo Madame, questa è Mama, non Mama.

0: Madame con Mamma non mamma qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. I vostri messaggi al 3487 300 200, vi abbiamo chiesto dove ci portate virtualmente questo weekend, perché sarà un weekend di viaggi insieme ancora.
1: Un weekend intenso.
0: Noi dove li portiamo, Kata? Lo diciamo sempre insieme?
1: Allora, 3, 2, 1...
0: A Londra!
1: E perché? Ma perché vi vogliamo portare a Londra?
0: Allora, per chi ha la possibilità di collegarsi sul canale 202 può vedere l'indizio nel vestiario, nell'outfit di Kata, che è un po' aggressive.
1: Sì, avrei dovuto mischiarlo con qualche spilla da baglia, con un po' di
0: una
1: tartan,
0: borchia, sì,
1: con qualcosa che facesse un po' più punk inglese. Ma vi vogliamo portare a Londra e vogliamo così raccontarvi un po' il momento del punk inglese, perché quest'anno compie 50 anni. È invecchiato anche il punk, mica invecchio solo io, scusa. È invecchiato anche il punk, infatti.
0: Però bene, in entrambi i casi comunque bene.
1: Grazie.
0: L'importante è questo.
1: L'importante è quello. Il 1976 è passato alla storia come l'anno della nascita del punk in Inghilterra. Quest'anno quindi ci sono diverse iniziative, a partire dal fatto che quel che resta dei Sex Pistols torna in tour, in questo Anarchy in the UK Tour Celebrating 50 Years of Punk, quindi diciamo più chiaro di così è difficile. E poi anche perché proprio nella settimana che inizia, il 18 settembre, alla Saatchi Gallery, siamo a Chelsea, ci sarà A Night of the Reason Celebrating 50 Years of Punk, quindi una serata dedicata proprio alla nascita del punk a King's Road e alla sua influenza non solo sulla musica, ma anche sulla moda, sull'arte, ma più in generale sulla cultura britannica. Ed è per questo che noi oggi facciamo un salto lì, no?
0: Esatto, avremo modo di parlare, di raccontarvi tutto questo, ma partiamo dalle origini, partiamo da quel 1976.
1: Brava.
0: Loro sono i Sex Pistols, questa è Anarchy in the UK.

0: Pistols, Anarchy in the, UK. Stavo per dire in the USA.
1: Di parte,
0: viene in automatico. Assolutamente no, attenzione, anzi non scherziamo, perché questo è un pezzo veramente storico, sì, della storia della musica, ed è il pezzo che potremmo usare per far nascere la storia del punk. Era il 26 novembre 1976, è il debutto discografico dei Sex Pistols. Lasciamo perdere il testo, i giochi, sì, di parole nel testo, le frasi, l'attacco di Johnny Rotten, che è bello esemplare, però perché passa alla storia il punk grazie a questa canzone? Perché pochi giorni dopo l'uscita del singolo, il primo dicembre del 76, i Pistols vanno a un programma televisivo, Grandi, sì, un programma televisivo iconico della TV inglese. Volano insulti in diretta e il giorno dopo i tabloid, i media inglese, che si tuffano spesso e volentieri in casi di questo tipo, trasformano i Sex Pistols in un vero e proprio caso nazionale. Quindi il punk inglese non è più soltanto musica, è uno, diciamo, diventa una notizia.
1: Sì, il che è ironico, perché comunque nasce per allontanarsi da dai media, dalla televisione, e diventa in realtà proprio famoso e soprattutto amplificato grazie a quello.
0: Mandandoli a quel paese ottengono l'effetto opposto. Si chiama paradosso del punk, è stato studiato anche in sociologia, magari avremo modo di raccontarvi qualcosa nel corso di questa nostra diretta insieme. Ma perché invece, Martina, questo lo chiedo a te, il punk è interessante dal punto di vista musicale? Cioè, qual è la novità che porta?
1: Beh, allora, innanzitutto spesso si tende a considerare il punk musica semplice e priva di regole, quando in realtà c'è una struttura ben precisa che riconosciamo ascoltando i Sex Pistols. Sentiamo queste chitarre distorte, i power chord, questi riff brevi molto ritmici, la batteria sempre dritta, insistente, il basso raddoppiato, quindi c'è tutta una serie di dinamiche che però non sono dissonanti, anzi in realtà il punk dell'origine, proprio dal punto di vista armonico e melodico, sorprendentemente consonante. Cosa cambia? Il ritmo, quindi il cercare l'imperfezione con la voce, quel piglio che appunto solo il punk delle origini, quelle sporcature che in realtà sono volute. Diciamo che adesso ci sentiamo un altro pezzo fondamentale della storia del punk, questi sono i Clash con London Calling.

0: London Calling, The Clash, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Abbiamo fatto un salto da Sex Pistols dal 1976, sì, anno di nascita del punk, al 1979 con i Clash. Naturalmente tutti gli ascoltatori di Radio 2 lo sapranno già che London Calling viene proprio dalla radio, perché era la formula che veniva usata da BBC per iniziare le notizie, i bollettini, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed in effetti il brano è una sorta di bollettino di catastrofi. Fra l'altro, verso la fine, sì, hanno inserito un SOS in codice Morse nel brano, che appunto in qualche modo per proprio dire che Londra non sta solamente chiamando, ma manda anche un segnale d'emergenza. Stavi raccontando una cosa secondo me molto interessante, cioè che dal punto di vista musicale il punk non è così semplice come, certo, si può credere, certo. Cambia il ritmo, soprattutto le imperfezioni diventano qualcosa da valorizzare e non da correggere.
1: Esattamente questo, non elimina la tecnica, ma cambia l'idea che quella tecnica serva per comunicare. E infatti il suo gesto più radicale non è tanto necessariamente suonare male o volutamente male, ma decidere che il virtuosismo non è più una priorità, non è più la misura con cui si può giudicare il valore di una canzone.
0: Il valore artistico, non tecnico, insomma.
1: Tra l'altro stavamo ascoltando i Clash e mi è venuto in mente la foto che mi sono fatta quest'anno a New York, ad East Village, perché c'è questo murales enorme, certo, con la faccia di Joe Strummer, bellissimo, meraviglioso. E tra l'altro c'è un legame in particolare con gli Stati Uniti, giusto?
0: Beh, certo, perché diciamo i precursori del punk, arrivano dall'America. Sì. Parliamo dei Ramones, naturalmente, io cito, cioè non sono gli unici, però cito sempre loro perché secondo me poi sono anche quelli che in qualche modo hanno influito poi anche direttamente nella scena inglese, hanno passato comunque diverso tempo nel continente, poi comunque Marky Ramone, insomma.
1: Di che, no, parliamo? Un po' come tutta la scena legata al CBGB in fondo, no?
0: Esattamente.
1: Questo locale storico, ma anche il Max Canson City, sono tanti locali di New York che in qualche modo hanno dato il via alla storia del punk, dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Adesso però ci ascoltiamo i Jungle.

0: Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso qui Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Catamasci e i vostri messaggi al 3487 300 200 che iniziano ad arrivare perché stiamo viaggiando. In realtà siamo in Inghilterra, a Londra, sì. Però c'è un bel collegamento anche con gli Stati Uniti e i vostri messaggi, dicevo, perché Massimo per esempio ci manda la foto di una copertina del tour dei Clash dell'84 Out of Control e ci scrive: i Clash, che ricordi, li ho ascoltati da vivo, bei tempi. E a proposito, continuate a mandarci anche i vostri messaggi con i vostri ricordi,
1: con i vostri bei tempi,
0: con i vostri bei tempi legati al punk, concerti ascoltati, se avete delle foto mandatecele,
1: se
0: anche
1: avete delle chicche. Siamo comunque pronte ad ascoltare tutto quello che è il vostro ricordo legato a questo movimento musicale, a questa filosofia di vita, poi
0: esatto.
1: In realtà al 3487 300 200, e vogliamo ascoltarlo anche dalla vostra viva voce,
0: soprattutto
1: ci piace sempre questo.
0: Comunque, dicevamo, un genere che è profondamente legato al Regno Unito, perché
1: comunque nella seconda metà degli anni 70 il Regno Unito vive una fase complicata. C'è una profonda crisi economica, c'è stata nel 73 la crisi petrolifera, l'inflazione, la disoccupazione. Quando la disoccupazione è alle stelle, naturalmente a farne le spese sono soprattutto i più giovani,
0: certo.
1: Quindi in qualche modo le nuove generazioni hanno bisogno di sfogare quella che diventa una tensione,
0: una frustrazione,
1: a volte anche una rabbia. C'è tensione fra la generazione precedente, che viene vista non solo non capace di garantire futuro a quella nuova, ma non capace neanche di comprenderla. Poi questo riguarda tutta l'Inghilterra, naturalmente, non solo Londra. Perché però Londra diventa la capitale del punk? Perché ha un tessuto sociale di un certo tipo, perché ci sono tanti piccoli locali dove le persone si possono esibire, ci sono i creativi, ci sono le scuole d'arte, ci sono dei movimenti legati anche al mondo della moda, che tutto questo sarà fondamentale per far nascere il punk.

0: Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci e i vostri messaggi, tra cui quello di Luca. Mi piace molto questa domanda, perché ci chiede: ciao ragazze, bellissima puntata, mi dite da chi è stato utilizzato per la prima volta il termine punk?
1: Sembrava Luca, bellissima puntata, ma vediamo se lo sapete.
0: Allora, e lo sappiamo,
1: siamo preparate, come si dice. Intanto la parola punk è usata nella lingua inglese da secoli,
0: da Shakespeare addirittura,
1: non collegata alla musica, ma per indicare genericamente un poco o una poco di buono.
0: Sì.
1: Poi questo termine nel Novecento invece è finito ad indicare teppista, delinquente, ragazzo di poco conto. A ricostruire l'utilizzo di questa parola è stata niente meno che la British Library,
0: è ovvio,
1: che ci racconta che poi a partire dagli anni 70 viene usata dalla stampa musicale americana,
0: sì,
1: e viene quindi abbinata alla musica. Si parla di punk rock nel 70, Farlow e Sanders, per parlare di Iggy Pop, che appunto viene definito
0: sentimentalismo punk rock da bifolco.
1: Esattamente. Poi nel 71 questa parola viene abbinata al rock and roll, si parla di punk rock and roll su Rolling Stone. Poi negli anni successivi c'è sempre qualche giornalista che si occupa di nuove tendenze che la utilizza, fino ad arrivare al passaggio decisivo sempre a New York fra il 75 e il 76, quando viene fondata la rivista Punk. La rivista viene fondata da John Holmstrom, Jed Dunn e Lex McNeil, e Lex McNeil dice proprio: ho scelto la parola punk perché quella parola riassumeva tutto quello che amavamo, qualcosa di ubriaco, di sgradevole, intelligente ma non pretenzioso, assurdo, ironico e oscuro. E questa è una definizione perfetta poi di quello che è il punk.
0: Esatto.
1: Al di là della musica,
0: riassume un po' anche la tendenza di quel periodo, anche di quella Londra di metà anni 70 e del bisogno di evasione in qualche modo.

0: Per noi, Giulia, insieme ad Achille Lauro, una novità sulle frequenze di Radio 2. State ascoltando Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle ore 16. Catamasci, Martina Di Florio, i vostri messaggi 3487-300-200 e il punk che diventa il nostro filo conduttore.
1: Ma non solo nella musica, in realtà.
0: Come
1: perché
0: proprio
1: coinvolge, sì, un po' lo stile
0: il
1: di
0: punk
1: vita.
0: Come guru,
1: come
0: in qualche
1: guru.
0: Modo, diciamo,
1: sì, sì.
0: Diciamo così. Abbiamo detto, vi portiamo a Londra e vi portiamo a Londra anche perché poche volte nella storia della musica è esistito un luogo e un indirizzo così preciso e così specifico collegato alla nascita o comunque all'esplosione di un genere musicale. Stiamo parlando di King's Road, quartiere di Chelsea, a Londra, numero 430. Perché? Perché è lì che Vivienne Westwood apre, a partire dagli anni 70, per la precisione dal 71,
1: sì,
0: un negozio insieme a Malcolm McLaren, che poi diventerà proprio il manager dei Sex Pistols. Un negozio che si chiamava inizialmente nel 71 Let It Rock ed era destinato, dedicato proprio all'estetica Teddy, al rock and roll degli anni 50. Poi cambiano un pochino e diventa Too Fast to Live, Too Young to Die, scusatemi, e lì si spostano verso i biker, come inizia a esserci la pelle, iniziano a esserci le cerniere, che sono elementi che poi prenderanno, destruttureranno e confluiranno in quello che è l'esperienza di Sex.
1: Oh, più facile,
0: più facile di così nel 1974. Abiti fetish, pelle, t-shirt con immagini e slogan provocatori, e poi durante l'esplosione nel 76 di cui celebriamo appunto il 50° anniversario quest'anno, nell'esplosione del punk con il successo e il clamore generato dai Sex Pistols, il negozio cambia nome e diciamo inizia a mettere in vendita tutto quello che poi è l'immaginario che abbiamo ancora oggi del punk, quindi le cinghie, le catene, le spille da baglia, le maglie volutamente rotte, le t-shirt appunto provocatorie. Curiosità, il negozio esiste ancora oggi, ha cambiato nome, si chiama World's End, lo riconoscete perché ha un enorme orologio in cui il tempo gira

0: Bee Gees, more than a woman su Radio 2 Music Room. Scusate, ma io me la stavo ballando.
1: Tu stai facendo uno spoiler per la puntata di domani?
0: Eh sì, sto facendo uno spoiler perché domani, puntata domenicale, facciamo una piccola festa in casa Radio 2 Music Room weekend e andiamo a parlare di dance music. Guarda, disco music.
1: Cara Martina.
0: Disco dance, tutte le tocchiamo.
1: Cara Martina, questo spoiler da te non me l'aspettavo. Allora rilancio con un altro spoiler, perché fra poco invece vi porteremo virtualmente e anche visivamente, ci seguite sul canale 202 del vostro televisore, a Torino per il Salone dell'Auto. Vediamo già Barti Colucci che si sta preparando, ci racconterà di tutto di più. Naturalmente lo avremo modo di chiacchierare a distanza con lui e di scoprire qualcosa di più sull'edizione di questo Salone Auto Torino, che è iniziata ieri e che chiuderà domani nel corso della nostra diretta. Adesso però ci ascoltiamo tutti insieme il meteo.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Meteoradio.
10: In serata residui rovesci sulle regioni ioniche, poche nubi sul resto del paese. Domani, domenica 13 settembre, il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. C'è lo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Detto fra noi, Malika Ayane, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, anche sul 202 del vostro televisore. Martina, detto fra noi, io prima del meteo ho spoilerato che
1: l'avevamo
0: adesso
1: già annunciato.
0: Virtualmente e un po' anche fisicamente andiamo a Torino. Andiamo a Torino per il Salone dell'Auto.
1: Esatto, io vedo già collegato e potete vederlo anche voi dal canale 202, Barti Colucci. Ciao Barti, che però non è da solo, è in buona compagnia.
2: Non sono da solo, sempre in buona compagnia. Ciao Martina, ciao Katamashi, in diretta qui dal Salone dell'Auto di Torino in Piazza Castello. Potete venire a trovarci perché ho il piacere di avere una dei tanti ospiti che avremo anche nel corso di Music Room Weekend, la marketing manager di BYD, Cecilia Pessina. Ciao Cecilia.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ci diamo del tuo, me l'hai detto,
3: certo,
2: tu.
3: Assolutamente.
2: Allora, tante domande vorremmo farti, il tempo comunque stringe. Una domanda su tutte, anche che ci hanno posto gli ascoltatori, sì, di Radio 2. Come stanno cambiando le aspettative dei clienti rispetto a 5 anni fa nei confronti dell'acquisto dell'auto?
3: Ma allora, sicuramente sono più esigenti da un punto di vista di efficienza. C'è un tema chiaramente energetico con cui dobbiamo avere a che fare, quindi sicuramente sono più attenti nelle scelte, cercano tecnologia, cercano innovazione, cercano sviluppo proprio tecnologico che vada incontro un po' a questo scenario complicato da un punto di vista energetico, e quindi cercano una soluzione che permetta loro di essere più attenti e più efficienti nei consumi e poi ovviamente anche nei costi.
2: Nei costi, ovviamente. Poi il passaggio, infatti, poi verso l'elettrico è sempre ancora un po' incerto dal punto di vista della fiducia, no? Ne parlavamo anche ieri con gli altri ospiti.
3: Sì.
2: Quindi per questo è stata portata al mercato una soluzione
3: super ibrida,
2: da
3: sì,
2: ponte,
3: sì,
2: no?
3: Come fa da ponte. Sì, moltissimo in questa soluzione ponte che risponde molto anche alle esigenze dei consumatori, ed è questa soluzione super ibrida per cui abbiamo un motore che è iper efficientato, prende il meglio sia della parte elettrica che della parte termica, quindi permette davvero di lavorare di guidare con dei consumi che sono molto buoni.
2: Che sarebbe una sorta di panacea per introdurre l'auto elettrica nelle vite di tutti noi, no? C'è sempre
3: esatto.
2: Un po' di timore ancora, è vero, però questo timore piano piano
3: ma pian piano si sta un po' diradando. sì, dai, siamo coscienziosi. Che possa funzionare bene.
2: Allora, qui nel Music Room con Martina Katamashi stiamo parlando anche di musica punk in questo caso. Allora, ovviamente tu vai in macchina, ascolti musica, neanche a dirlo.
3: Assolutamente.
2: Possiamo farti una domanda un po' personale, non
3: certo,
2: tanto intima quanto personale dal punto di vista dei gusti musicali. Qual è la canzone, oppure c'è una playlist che ascolti in particolare quando viaggi, oppure il brano di un cantautore in particolare?
3: Io amo follemente Max Pezzali.
2: Sempre Max,
3: dico,
2: eh? Salutiamo Max.
3: Sì, come mai, la mia canzone preferita, quindi assolutamente.

0: Direi lui, che lui mi accompagna nella maggior parte dei viaggi, perché poi canto, noi abbiamo anche il karaoke sulle macchine.
1: Ah, pure? Ragazzi, allora
0: abbiamo il karaoke, quindi...
1: Ma il karaoke, cioè ce l'hai tu nella tua macchina oppure è presente nelle vostre
0: no,
1: macchine?
0: No, è presente nelle macchine, sì, c'è anche il microfono, sì. Ma veramente, davvero, ragazzi, è fatto benissimo, per chi ama cantare, perfetto.
1: Quello potrebbe essere un buon elemento ponte per comprare la macchina, esatto. Questo è il karaoke.
0: Se siete bravi a cantare, compratevelo.
1: Beh, anche se non siete bravi alla fine, no?
0: Anche se non siete bravi, vero.
1: Cecilia, ti ringrazio. Grazie ancora.
0: Grazie
1: Cecilia Pessina, marketing manager di BYD. Do la linea di nuovo agli studi di Milano, a Catamasci, Martina Di Florio. Ci sentiamo più tardi per un altro collegamento. Ciao ragazze.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, ma questa cosa del karaoke in macchina
3: bellissima.
2: È pazzesca, ma cioè io per me, io subito cliente.
3: Assolutamente.
2: Perché poi... sono stonata, ma sai, cioè proprio è liberatorio, torni a casa, sei nel traffico e intanto canti e vai, che meraviglia.
3: E magari con un pezzo punk di sottofondo, visto
2: ma
3: che
2: sì,
3: siamo...
2: Ma guarda, con qualunque cosa, anche con i classici, sai, i cavalli battaglia classici del karaoke, anche con qualcosa un po' di più ricercato come quello che stiamo già sentendo in sottofondo. Questa è Lolly Boy e loro sono i The Black Keys.

0: Lolly Boy, The Black Keys, state ascoltando Radio 2, questo Radio 2 Music Room Weekend. Ci seguite anche sul 202 del vostro televisore, dove avete potuto modo e avrete ancora modo di vedere i nostri collegamenti con il Salone dell'Auto a Torino e con Barti Colucci, e dove avrete sicuramente visto e apprezzato anche il videoclip dei The Black Keys, che è un video veramente iconico. E anche qui, non so come dire, abbiamo parlato di punk, di musica punk, e forse un'attitudine punk l'hanno avuta anche i Black Keys mentre giravano questo video, che non doveva essere quello che abbiamo appena visto. C'era uno storyboard, c'era una sceneggiatura, doveva essere completamente diverso, però a un certo punto una comparsa ingaggiata per questo video, Derek Tuggle, si è messo a ballare, a improvvisare dei passi di danza, e i Black Keys l'hanno guardato, sono tutti rimasti ipnotizzati, anche il regista, hanno deciso che quello sarebbe diventato il videoclip. Quindi hanno usato il pensiero laterale, hanno rotto con uno schema.
1: Lo stiamo capendo nel corso di questa puntata, che punk fuoriesce dai confini del genere musicale e va ad intaccare un po' ogni aspetto della nostra vita. Per questo vogliamo chiederlo ai nostri ascoltatori di Radio 2 Music Room di scriverci al 348 7 300 200. Se vi diciamo punk, cosa vi viene in mente nella vostra vita? Può essere un tatuaggio segreto, una giacca improponibile, anche l'attitude di mettere i calzini spagliati o fluo sotto l'abito elegante.
0: Esatto,
1: no?
0: Questo è uno spunto che ci ha dato il nostro Alessandro, che ci ha molto divertiti, che per essere punk oggi come oggi non è che basta o serva solo avere la cresta, anche il calzino sotto un abito formale può essere un simbolo di ribellione contro il sistema, contro il grigiore della vita di tutti i giorni. Via, calzino fluo.
1: Allora scrivetecelo al 348 7 300 200. Qual è la tua la roba più punk che hai nella tua vita?
0: Guarda, la mia attitudine punk nella vita riguarda probabilmente tutti gli accrocchi stile bricolage. Riuscire a sistemare le cose usando sempre, appunto, più che l'attitudine punk, il pensiero laterale, o meglio quello che trovo in giro. Insomma, un po' è presente MacGyver, un famoso telefilm in cui con un cacciavite riusciva a riparare e a costruire un castello. Ecco, cerco di fare lo stesso.

0: ritornello di questa canzone a squarciagole, chi mente? Come sì. dite voi giovani, cara Martina Di Florio,
1: come diciamo noi giovani.
0: Blondi, Colmi, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, canzone che nasce appunto per il cinema, per American Gigolo, ed è il motivo per cui si sente Amore chiamami qua e là, e anche Appelle-moi, perché appunto bisognava sostenere un po' il film e anche la storia di questo escort Richard Gere molto sofisticato. Da qui insomma l'utilizzo di più lingue nasce dall'incontro però fra Blondi, quindi parliamo del punk che si avvia verso il post-punk, e Giorgio Moroder, quindi è l'anello mancante fra la puntata di Music Room Weekend di oggi e quella di domani, quella che abbiamo già spoilerato, essendo l'ultima possiamo anche spoilerarla, no? Esatto, l'ultima non del programma, perché poi naturalmente torna nella stanza di Music Room, ritorna Silvia Boschero. Quindi diciamo che l'incontro fra Blondi e Moroder è appunto quello che un po' ci mancava, ed è anche un po' un segnale di come poi il punk sia riuscito a cambiare, ad adattarsi, sì, a mescolarsi con cose che sulla carta erano molto distanti.
1: Esatto, anzi hai detto molto bene, perché forse il modo per capire quanto il punk abbia cambiato la musica è proprio guardare cosa succede immediatamente dopo, perché nel giro di pochissimi anni quella stessa idea di libertà che aveva prodotto il genere porta in direzioni completamente diverse. Se pensiamo ai Joy Division, certo, ai Gang on Four, ai Talking Heads, che mescolano punk, art rock, funk, musica africana, quindi, e qui in realtà nasce proprio il senso della parola post-punk, che non significa musica fatta dopo il punk, ma significa prendere quel principio punk e applicarlo alla musica stessa.
0: Contaminare di nuovo, il punk nasceva per rompere con quello che c'era prima, il post-punk integra il punk in quello che c'era prima creando qualcosa di nuovo. Ammazza che sintesi, quasi marzulliana, continuiamo con la musica, direi che è meglio arrivare a Res, questa è Bella giornata.

0: Bella giornata, Rares, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle ore 16. Di punk abbiamo parlato e stiamo parlando, e soprattutto vi abbiamo chiesto al 3487 300 200: in cosa siete punk? Qual è la vostra attitudine punk, magari insospettabile, perché ce ne sono alcune estetiche, uno si fa i capelli fucsia e questo lo vedono tutti, poi magari invece ci sono, appunto, tu prima facevi l'esempio, tatuaggi nascosti, improbabili, che chi vi conosce, vi frequenta e magari non vi conosce così bene, poi non si aspetterebbe mai da voi. Tu prima hai chiesto a me in cosa sento di avere un'attitudine punk, adesso lo chiedo io a te.
1: Allora, io conservo ancora gli stivali borchiati, fucsia e neri alti, un po' alla Avril Lavigne, perché comunque nei miei 12 anni ero super affezionata a questa artista, che comunque aveva quell'attitudine sia punk che skater, quindi mescolava
0: punk
1: un
0: rock.
1: Po' punk rock, esatto, le sonorità, mentre l'attitudine che conservo, quindi un tratto della mia personalità, è sicuramente il fare le cose, buttarsi a capofitto nelle cose, anche se si fanno male, quindi non aspettare di essere brava, bella, preparata al 100%, comunque cercare di avere un certo, un certo bagaglio pronto nel taschino, però comunque buttarmi.
0: E cioè non inseguire la perfezione,
1: esatto.
0: Ma buttarsi comunque nelle cose e vedere come va.
1: E questo è un tratto molto, molto caratteristico del punk, questa sorta di autonomia nel fare le cose, di non aspettare, insomma, di inseguire un canone.
0: Invece torno sugli stivali, perché gli stivali, diciamo in generale l'abbigliamento che si ispira al punk ancora oggi ha una caratteristica di fondo, che è quella poi del do it yourself, cioè di riuscire a farsi, a costruirsi qualcosa, perché sia qualcosa anche di unico, qualcosa che non potete comprare perché ve lo siete fatto voi e nessuno ce l'ha uguale.

0: questa è Life Goes On su Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Catamasci. I vostri messaggi al 3487 300 200. Vi abbiamo chiesto di scriverci cos'è punk per voi. Può essere un tratto caratteriale oppure proprio un aspetto puramente estetico, un oggetto che conservate o che utilizzate tutti i giorni. Angelo ci scrive: il mio aspetto più punk è che non compro qualcosa solo perché tutti lo comprano. Mi chiedo sempre: mi piace davvero o mi è stato insegnato che dovrebbe piacermi? Vale per i vestiti, la musica, i ristoranti e il modo in cui passo il tempo. Io scelgo sempre consapevolmente.
1: Ecco, questo però è un messaggio bello, bello intenso, anche perché abbiamo fatto velocemente prima un accenno a quello che è il paradosso del punk, cioè volersi allontanare dalla conformità, finendo però poi a diventare comunque conformi ad un'altra normalità rispetto a quella che si contestava. Non ce lo siamo inventate noi, è un paradosso che esiste anche in sociologia e magari chiacchiereremo nel corso della nostra diretta e parleremo anche di questo. Adesso però andiamo veloci su strade e autostrade perché arriva l'onda verde.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle ore 15. Partiamo dal nord, andiamo sulla Palmanova Tarvisio, code per lavori tra l'allacciamento all'A4 e lo svincolo Udine Nord in direzione Tarvisio. E in A4 code a tratti, e siamo a Milano, tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla Lainate Chiasso 3 km di coda per una perdita di carico tra Turate e la 8 in direzione Lainate. In A1 code a tratti tra Modena Sud e l'allacciamento all'A22 in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A12 la Giannova Rosignano, code tra Giannova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, code tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Infine in A1 nel tratto Firenze-Roma, code per un ripristino incidente tra Chiusi Chianciano e lo svincolo Valdichiana in direzione di Firenze. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Leon Bridge, Talk It Over, state ascoltando Radio 2, questo è Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. I vostri messaggi, i vostri ricordi, i vostri aneddoti, le vostre attitudini punk al 3487 300 200. Siamo anche in televisione sul canale 202 e adesso vi riportiamo virtualmente in quel di Torino per il Salone dell'Auto. Andiamo proprio nel cuore di Torino, andiamo in Piazza Castello, dove c'è collegato, lo vediamo e fra poco lo vedrete anche voi se ci seguite dal vostro televisore, Barti Colucci, che con quei capelli, forse a proposito di punk, una cresta ci verrebbe molto bene lì, direi.
1: Lo vedrei benissimo con la cresta. Poi si sa che musica e macchie vanno sempre a braccetto, quindi Barti, voglio chiederti, cosa ascolti in auto?
2: Sì. Ah, che bella domanda, ciao ragazzi, ovviamente sempre qui in diretta, come avete appena detto voi, dal Salone dell'Auto di Torino, Piazza Castello. Tanti amici che ci sono venuti a trovare, tra l'altro, come avete ben ricordato voi, siamo visibili anche sul canale 202 del digitale terrestre. Allora, tante le famiglie, i ragazzi interessati alle novità dell'auto di questa edizione, soprattutto interessati anche alle novità tecnologiche che le auto nel futuro presenteranno. Poi nel corso della trasmissione avremo altri ospiti con cui andremo un po' nei dettagli tecnici. Per rispondere invece alla vostra domanda, una bella domanda. Allora, innanzitutto volevo farvi la cresta punk per essere, come dire, inerente alla trasmissione. Non ho trovato un barbiere disponibile a farmela, si sono rifiutati. Però ho stilato una classifica, innanzitutto, della musica punk che ascolto quando vado in macchina, se vi interessa.
1: Oh,
2: interessa?
1: Certo.
2: Sì, spero di sì, spero di sì. Allora, al quarto posto, mia classifica personale, Wake Me Up When September Ends dei Green Day. Non so se l'avete menzionato nel corso della trasmissione, io tra una macchina e l'altra poi vi ascolto, sì e no. Poi Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, sempre, non so se a voi piace questa menzione.
1: Mi piace.
2: E al primo posto, avete capito che io sono un fan dei Green Day, ovviamente Basket Case è una delle mie preferite per quanto riguarda la musica punk da ascoltare in macchina. Poi, tendenzialmente, quando io giro in macchina, ho una playlist personale che ricalca un po' la musica techno. Quindi, cioè, diciamo che fare i viaggi con me non è proprio rilassante, possiamo dirlo? Sì, diciamolo. Però questa è la mia, diciamo, playlist preferita.
1: Beh, posso dire, il compagno di viaggio ideale, perché anch'io
0: non
1: spazio molto tra i generi, quindi mi piace questa
0: attitudine. Abbiamo scoperto una doppia anima di Barti Colucci.
1: I due lupi
0: sì, che convivono dentro di lui fra Green Day e techno, sì. Fra punk rock e techno.
2: Esatto.
1: Ci piace.
2: Esatto. Va bene ragazzi, allora passo a prendervi a Milano e ci faccio un giro con la mia macchina a tutto volume, se vi va,
1: non
2: io
1: vedo
2: questa
1: l'ora.
2: È una proposta, poi fatemi sapere.
1: Ok, però la musica la metti tu.
2: La metto io,
0: Martina,
2: la metto io,
0: guida,
2: va bene.
0: E tu metti la musica, facciamo così. Allora, grazie mille Barti, ci risentiamo nel corso poi di questa diretta.
2: A dopo.
0: Così avremo modo di conoscere anche qualche altro ospite. Noi intanto invece
1: continuiamo con la musica.
0: Continuiamo con la musica, la sentiamo già, lei è Selena Gomez.

0: Same on Love, Selena Gomez su Radio 2. Abbiamo fatto un salto in qualche anno fa. Fra gli autori di questo brano c'è Charlie XCX.
1: Vabbè.
0: Vedi? Vabbè, questa non la sapevi?
1: Il tocco Gen Z.
0: Mettimi più sul registro.
1: Te lo devo mettere, sì. No. Ma poi sei ferratissima sulle nuove leve, a proposito di...
0: Cerco di restare al passo con i tempi. Poi resteremo nel corso di questa puntata al passo con i tempi anche per quello che riguarda il Salone dell'Auto di Torino e tutte le novità. Abbiamo appena chiacchierato con Barti Colucci, con cui torneremo a collegarci nel corso di questa puntata.
1: Parlavamo della cresta.
0: Scherzavo perché, appunto, avendo una capigliatura molto folta, scherzavamo sulla cresta. Però la cosa curiosa è che per molti, quando dici punk, diciamo, una delle prime immagini sono le creste, gli anfibi e le spille da baglia. Ma in verità i primi punk non avevano necessariamente la cresta. È diventata il simbolo del punk soprattutto quando il punk inglese del 76, fra il 76 e il 79, quindi gli anni d'oro del movimento punk, sono finiti. Quindi più proprio entriamo negli anni 80 e la cresta diventa paradossalmente il simbolo del punk. E qui un po' c'è questa cosa che abbiamo buttato dentro qua e là del paradosso, perché comunque una conciatura che era nata per dire non voglio assomigliare a nessuno diventa invece il modo più immediato per assomigliare a un punk.
1: Esatto, che è un po' il paradosso di questo genere, perché nasce come il rifiuto di alcune delle convenzioni, però ne sviluppa poi rapidamente delle altre, delle proprie. Cioè, in generale le sottoculture presentano questo paradosso: da una parte permettono all'individuo di differenziarsi dalla cultura dominante, però dall'altra poi si va a costruire una nuova forma di appartenenza collettiva. Cioè, non mi riconosco con le vostre regole, però mi riconosco in questa comunità.
0: E a mano che più persone si riconoscono in questa comunità, ecco di nuovo che ci sono delle regole a cui delle persone iniziano a sottostare. Per cui chiaramente è il paradosso, dicevi bene, non è il paradosso solo del punk, è il paradosso di grandi sottoculture, di tante sottoculture. Adesso però ci ascoltiamo Casini.

0: Casini, Marrakech e Guè di nuovo insieme dopo Santeria, un pezzo uscito da pochissimo, da un paio di giorni, e che appunto viene pubblicato e nasce ed esce per scaldare gli animi in vista dei concerti che saranno stasera e domani sera all'Ippodromo, proprio per celebrare questo
1: sodalizio,
0: perché Santeria, insomma,
1: incredibile.
0: Parliamo di 10 anni da Santeria 2016, parliamo però insomma di almeno 20 anni di percorso artistico condiviso e di 30 anni almeno, forse anche
1: mamma
0: di più,
1: mia,
0: di amicizia, no, forse di più no, ma quasi. Parlavamo però di controculture e effettivamente anche loro sono un esempio un po' del paradosso di cui parlavamo legato al punk, mm-hmm, perché comunque anche il rap nasce anche in Italia come controcultura, come diciamo qualcosa di alternativo al sistema musicale e alla logica dell'industria musicale dell'epoca, mentre adesso è diventato completamente il mainstream.
1: Esatto.
0: E anche qui ha creato poi dei codici a cui tante persone si sono ispirate, in cui tanti si riconoscono.
1: Si sono rivisti e si riconoscono, esatto, quindi da una forma di dissenso a una forma invece di consenso generale, in cui però in qualche modo ritrovarsi non è sempre un male.
0: No, no, anzi, nel mio caso poi io mi ci ritrovo in quel
1: ben
0: mondo
1: venga,
0: lì, quindi per
1: venga.
0: Me ben venga. 3487-300-200, voi in cosa vi sentite punk?
1: Arrivano i vostri messaggi, per esempio: punk oggi non è seguire l'algoritmo, ma spegnere il telefono e comprare ancora i dischi fisici o i libri di carta. La mia cresta non si vede, ma ce l'ho dentro. Ciao Fabio, hai ragione, vero?
0: Questa è una cosa anche molto legata alla famosa Gen Z, di cui per me tu sei tipo il presidente. Il presidente della Gen Z per me è Martina Di Florio, perché ovviamente sei appartieni proprio a questa generazione. Questa è una cosa che secondo me vi appartiene molto, cioè il cercare il più possibile l'autenticità al di là di quello che poi è la logica dell'algoritmo.

0: Born to be Wild su Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo parlando di punk, ma non solo inteso come genere musicale, ma proprio come attitude, quindi una spinta che ci porta a rifiutare la tradizionale idea di consenso, a rincorrere l'autenticità. E sul messaggio di Fabio di prima tu dicevi
1: sì, che tu, in quanto cara Martina Di Florio, presidente della Gen Z per quanto riguarda, quantomeno per quanto riguarda Radio 2,
0: programma, sì, sì.
1: No, ma in generale per quanto riguarda Radio 2, forse anche per l'Italia, se mi voglio così allargandosi
0: addirittura,
1: chiedevo appunto a te se ti riconosci in questa cosa, perché vista dall'esterno a me la tua generazione sembra la prima generazione che sta cercando davvero in qualche modo, che ha molte anime diverse anche al suo interno, quindi c'è anche chi invece preferisce piegarsi alla conformità e cerca l'approvazione del famoso algoritmo, che è un termine che ormai usiamo tutti per parlare appunto di conformità o non conformità.
0: Esatto, essere se stessi è comunque un valore, però non è sempre facile, perché i social in qualche modo cercano di amalgamarti, o comunque siamo noi a farci un po' fagocitare, no? Da riconoscersi in un trend, in un qualcosa che possa farci sentire meno soli.
1: È vero, però è anche vero che se penso appunto a una certa parte della tua generazione, e penso anche al lavoro che poi fai tu sui social, ci sono anche diverse persone che cercano di utilizzare lo strumento in modo diverso.
0: Sì.
1: Quindi non in qualche modo per uniformarsi, soprattutto per quanto riguarda l'estetica, ma come uno potente mezzo qual è di condivisione e di comunicazione,
0: per avere una voce in qualche modo, e questo è fondamentale,
1: per avere una voce o per ascoltare una voce a seconda di come uno si pone.
0: Ed è interessante perché trovo che la mia generazione in realtà non ha così questa brama di rincorrere come obiettivo professionale proprio il raggiungimento di una posizione di leadership. Siamo sempre meno diciamo improntati al voler raggiungere il successo personale a tutti i costi, ma a vivercela con più tranquillità, e secondo me questo è un aspetto molto punk, è una soluzione punk.
1: Il presidente della Gen Z, Martina Di Florio, ci dice: siamo una generazione sciallata, posso sintetizzare così?
0: Direbbero

0: Noi ci siamo solo in primavera a Santa Maria, qui abbiamo un'attitudine punk che è una ribellione verso il calendario. Ci si ama sempre, non solo quando arriva la primavera.
1: Sì. Giusto, mi piace. Oggi lo troviamo un po'
0: in
1: ovunque.
0: Tutto.
1: E anche nei vostri messaggi, come quello di Peter che ci scrive: io sono abbastanza punk se durante la riunione seria mi parte la suoneria dei Clash puntualmente, oppure con il pranzo al sacco con la cipolla nel microonde dell'ufficio.
0: Quello è molto punk, sarai molto poco amato dai tuoi colleghi poi probabilmente con la cipolla. Microonde in ufficio, perché va bene rompere le regole, però rompi anche qualcos'altro probabilmente
1: soprattutto
0: a quelli che lavorano con te,
1: soprattutto agli altri. Comunque molti definiscono punk il ritorno al disco fisico, quindi andare nel negozio di vinili e comprarsi il disco. Lo vedremo, ne parleremo ancora. Adesso diamo spazio all'informazione con la linea al GR2.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibone Studio. In apertura all'estero, il presidente Trump a Dublino tra incontri istituzionali ed eventi sportivi. Inevitabilmente l'attualità irrompe nelle dichiarazioni del capo della Casa Bianca.
3: Trump ha incontrato la presidente irlandese Connelly e poi il primo ministro, ha risposto alle domande di giornalisti per quanto riguardava la questione dell'Iran, ha detto la guerra finirà presto dopo le elezioni di midterm e il prezzo del petrolio crollerà. Poi su Hormuz ha detto tutto sta andando per il verso giusto, non è sembrato allarmato per la questione degli Houthi che avanzano nello Yemen, ci hanno chiesto di non attaccare, non vogliono uno scontro con noi. Poi ha rivelato che il principe saudita Bin Salman per due volte ha chiesto un intervento militare degli Stati Uniti che è stato rifiutato. Dunque per Trump la questione sta tutta riuscendo come dai piani previsti. Inoltre ha parlato dell'Irlanda, della riunificazione delle due Irlande, ha detto sarebbe un'idea fantastica.
4: Da Dublino Nicoletta Manzione per i GR2.
2: Il deragliamento di un treno in Francia che ha provocato oltre 40 feriti. La polizia propende per la pista del sabotaggio. Da Parigi, il corrispondente.
5: La magistratura francese non conferma ufficialmente

0: atto di sabotaggio come pista principale seguita dagli inquirenti. Il bilancio resta di 44 feriti, tra cui una donna portata in ospedale in condizioni di massima urgenza, ma non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, in un'ora di punta, mentre molti pendolari tornavano a casa a fine giornata. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
1: E ora in Italia mancano poche ore alla chiusura della Mostra del Cinema di Venezia con il film fuori concorso Dio ride di Giovanni Veronesi, che verrà proiettato dopo la cerimonia condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas alle 19. Parte musicale affidata a Francesca Michelin, ma grandi protagonisti ovviamente saranno i film. Bilancio e previsioni con il critico del Corriere della Sera Paolo Mereghetti.
2: Che Venezia è stata?
3: Un po' sorprendente, mancava il titolo di grande richiamo, ci sembrava che gli italiani fossero troppi e in effetti qualcuno dei film italiani in concorso forse non ci doveva stare. Però alla fine una manciata di bei film si sono visti, siamo contenti.
2: Tra i film premiati quali dovrebbero esserci?
3: Al primi due posti metto sicuramente NASA e Wild Horse 9. Se non si contendono loro i primi due premi non capisco niente, oppure posso prendermela con la giuria. C'è qualche altra cosa interessante, sicuramente Women Unknown è un film secondo me da premiare, allo stesso modo direi Li Chandong, qualcosa dalla Francia, Brisé è un valore sicuro.
2: 5 italiani in concorso, qualche chance?
3: Moretti secondo me è il film che mi è piaciuto più di tutti, seguito poi dal film di Bekis. Poi metterei anche La Scalera, capiranno i giurati stranieri il lavoro tra virgolette eduardiano che c'è dentro questa interpretazione.
2: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
1: In chiusura lo sport, al via il sabato di campionato con Genoa Frosinone, mentre si è appena conclusa la gara sprint di MotoGP a Misano, e per gli aggiornamenti allora c'è con me Emanuele Granelli.
4: Con la vittoria di Marc Marquez su Ducati davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, lo spagnolo partiva secondo ma è andato subito in testa dopo la prima curva per poi gestire e mantenere il comando della corsa fino alla fine dei 13 giri. Completa il podio il leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia, quarto posto invece per Fabio Di Giannantonio. Domani la gara lunga alle 14. Si è sbloccata invece Genoa Frosinone, prima partita di questo sabato di campionato. Frosinone avanti 1-0 grazie alla rete al 14esimo del primo tempo del georgiano Kvernadze. Ora siamo a metà della prima frazione. Il programma della giornata prevede poi il big match Lazio-Milan alle 18, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Ricordiamo anche l'appuntamento con la Formula 1 alle 16. Caccia la pole position a Madrid.
1: Grazie Emanuele, la linea torna alla rete il prossimo GR2 alle 19:30.
5: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Macare, questa è Radio 2, questo è Radio 2 Music Room Weekend. Mancano ancora una ventina di minuti, minuto più, minuto meno, alla fine di questa diretta insieme. Ve lo avevamo preannunciato, stiamo per portarvi di nuovo virtualmente nel cuore di Torino, in Piazza Castello, alla postazione di Radio 2 per il Salone dell'Auto di Torino con il nostro Barti Colucci, che mi sembra bello che pronto.
1: Anzi sì, mi sembra in ottima compagnia. Sì, in ottima compagnia, Barti.
2: Assolutamente sì. Grazie Martina, grazie Catamaci, sempre in diretta qui da Piazza Castello per il Salone dell'Auto di Torino. Due graditissimi ospiti, li vado a presentare per tutti quelli che oltre a sentirci ci stanno seguendo sul canale 202 del Digitale Terrestre. Alla mia destra Mirko Gaetano, Head of Marketing di Ares Atelier. Ciao Mirko.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ti do del tu in maniera...
3: Assolutamente vabbè, sì, ci mancherebbe.
2: Alla mia sinistra Antonio Trotta, General Manager di Ares Atelier.
4: Ciao Barti, certo. Grazie dell'invito.
2: Allora, parliamo ovviamente di macchine, parliamo di supercar con Ares.
4: Sì.
2: Oh, che meraviglia.
4: Parliamo di supercar italiane, quindi per questo è un piacere per noi essere a Torino.
2: Diciamolo, made in Italy.
4: Assolutissimamente, esatto. Completamente made in Italy. E siamo ospiti dei nostri cugini della Recaro, e quindi è un piacere perché apparteniamo alla stessa holding, e quindi l'espressione massima della personalizzazione dell'eccellenza italiana si sposa anche con la Recaro, che è il massimo dell'espressione nelle macchine di lusso degli interni dei sedili.
2: Tu mi stavi dicendo fuori onda, ne parlavamo poc'anzi, che voi date una possibilità che sembra un po' passata, invece sì. Un ritorno al presente, prendendo spunto anche dal passato, ovvero la possibilità di creare proprio la propria macchina con il cliente finale, anche disegnarla.
4: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il nostro mantra è quello di regalare al cliente una cosa che ha solo lui, unica, ma che soprattutto è disegnata da lui, quindi ha all'interno tutto, è un sogno che si realizza, insomma.
2: Ma scusa, qualora un cliente non avesse qualità dal punto di vista del disegno, tipo il sottoscritto, verrebbe aiutato?
4: Certamente.
2: Immagino verrebbe aiutato.
4: Assolutamente, il nostro centro stile lì mi dà una mano per quello, non ti preoccupare, sei in buone mani.
2: Esatto, ok. Allora, invece Mirko, volevo chiederti, io ho visto lo stand appunto di Ares, meraviglioso, supercar, che hanno uno stile non solo futuristico, ma prendono anche le linee del passato, soprattutto con uno dei modelli che avete esposti, di cui non ricordo sinceramente.
3: Non ti preoccupare, comunque la vista è giusta e ti ringrazio per lo spunto. Sostanzialmente il portfolio prodotti di Ares è completo e profondo, può accontentare l'amante delle linee che ricordano le vecchie auto di Le Mans, ed è quello forse a cui tu riferisci, o strizza l'occhio alla Dolce Vita con una Spider, una reinterpretazione a due posti, oppure vuole l'auto un po' più tecnica, un po' più race oriented, e guarda alla Pantera di Tommaso, che è un po' più, se vuoi, spinta,
2: estrema,
3: esatto. Quindi sì, la bellezza di Ares è proprio che con pochi modelli riesce a coprire un po' tutte le esigenze di un amante del mondo delle auto, quindi sì.
2: Quindi è veramente incredibile, poi felice anche di ribattere il fatto che poi il Made in Italy torna a essere protagonista.
4: Decisamente.
2: In un mercato internazionale, come giusto che sia, per il Made in Italy, diciamocela, no, ci voleva anche da questo punto di vista. Ragazzi, io vi ringrazio Mirko Gaetano, Antonio Trotta, e
4: grazie,
2: per voi
4: parte.
2: Vale la stessa regola che valsa anche per i vostri colleghi, quella di darci, almeno al sottoscritto, una macchina in comodo d'uso 2-3 mesi, non di più.
3: Ma
2: va bene?
3: Passi e ci sistemiamo.
2: Ok, passo?
4: Passo
2: ora.
4: Adesso,
2: passo ora. Allora ragazzi, vado a prendere le auto, do la linea a Catamaci, Martina Di Florio e buona continuazione. Passo allora.
4: Vieni,
2: passo,
4: ti aspettiamo.
2: Aspettiamo, ciao.
1: Ciao Barti.
0: Hai capito, è riuscito comunque a recuperare un bel comodato d'uso, mi sento di dire, perché insomma parliamo di supercar. Vi ricordiamo, se passate da Torino, se passate dal Salone dell'Auto, passate anche alla nostra postazione, ma soprattutto rifatevi gli occhi guardando tutto quello che sono le novità del settore. Noi intanto ci ascoltiamo i Weezer.

0: Kizer, questa era Island in the Sun, Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo parlando di punk e vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200 qual è la caratteristica più punk che in qualche modo vi,
1: che avete,
0: vi rappresenta, esatto, sia estetica che proprio di attitude, quindi presente nella vostra personalità. Per esempio Marta ci scrive che andare ai concerti da sola lo considera molto punk. Io non potrei essere più d'accordo, perché a parte che poi finisci sempre a ballare o a conoscere sconosciuti e quindi farti anche delle nuove amicizie.
1: No, ma è anche uno dei metodi migliori se sei single per rimorchiare.
0: Capito.
1: Non lo dico io, perché io sempre zitella resto,
0: sempre
1: anche
0: la
1: se
0: scienza.
1: Vado ai concerti, lo dice la scienza.
0: Lo dice la scienza.
1: Cioè, sono state fatte diverse indagini, sono stati fatti diversi sondaggi e sembra proprio che conoscersi mentre si sta vivendo qualcosa che è una passione molto forte sia un ottimo punto d'incontro, una buona base di partenza per una relazione.
0: Hai troppi amici, Cata, e questo è il problema, devi andare ai concerti da sola.
1: Anche comunque, se restiamo nel filone solitudine, è vero che oggi come oggi qualunque cosa uno faccia da solo senza condividerla sui social è sicuramente punk. Cioè anche andare a cena da soli,
0: da sole,
1: fuori è punk.
0: Che adesso si è sdoganata un po' come,
1: sì,
0: come
1: non ti guardano
0: metodo.
1: Più strano,
0: sì, esatto,
1: diciamo.
0: Esatto, andare a cena, portarsi a cena è comunque una carezza verso se stessi.
1: Perché un po' nell'immaginario è sempre, se vedi qualcuno che sta cenando al ristorante da solo, poverino, sarà qui per lavoro e quindi sarà in albergo e la sera sarà uscito o sarà uscita per cenare da solo. Invece è anche proprio un tempo di qualità magari che uno vuole regalarsi. Sicuramente questa, anche senza cresta, è qualcosa di punk. Arrivano altri messaggi al 3487 300 200?
0: Arrivano altri messaggi sul filone dei concerti. Non fare video ai concerti,
1: ecco, quello è, quello non so, quello è oltre il punk,
0: oltre il punk, sì sì, avanguardia pura, ormai proprio non esiste più.
1: Anche se poi appunto adesso c'è qualcuno che sta iniziando a metterla come regola, qualche,
0: sì,
1: artista, non lo so, perché anche a me fa sempre un po' tristezza vedere tutti che guardano
0: col cellulare.
1: Sì, però è vero anche che molti vedono effettivamente meglio il concerto così. E poi se uno vuole un ricordo alla fine,
0: che
1: chi siamo
0: fare
1: noi per negarglielo?

0: questa era Marianne su Radio 2 Music Room Weekend. Questo secondo me è un buon esempio di come il punk poi vada oltre il genere musicale, perché sì, parliamo di un gruppo post-punk, ma qui più che altro è di un modo di stare al mondo, perché i Fontaines non sono punk solo per le chitarre, per il modo in cui Grian, lo abbiamo sentito, canta come se
1: certo.
0: in qualche modo stesse litigando con qualcuno, ma sono punk perché non hanno alcuna intenzione di rendere il mondo in cui viviamo più presentabile di quello che è. Per esempio la loro Dublino non è presentata come un posto, una città da cartolina, ma un posto in cui si vive, si lavora, perché no, ci si annoia, e dove appunto un'identità rischia anche di diventare in qualche modo un prodotto da vendere ai turisti.
1: Quindi anche qui abbiamo il rifiuto delle convenzioni, abbiamo questo bisogno di trovare e vivere un linguaggio proprio, che sia proprio nella vita di tutti i giorni così come nell'arte. Diciamo che dal 76 al 2026, da Sex Pistols ai Fontaines D.C., abbiamo in qualche modo chiuso in questi 50 anni anche un cerchio per quello che riguarda poi l'essenza e lo spirito del punk, che va al di là del genere musicale. Arrivano intanto i vostri messaggi in questo finale di puntata al 3487 300 200. Scusa, ma Ale mi ha fatto molto ridere.
0: C'è arrivato un messaggio incredibile:
1: stasera mi ordino due pizze anche se sono single, punkissimo.
0: E
1: certo,
0: poi c'è scritto: poi vado a Ferrara da solo a vedere Paul Simonon dei The Clash. Incredibile, perché proprio stasera 12 settembre,
1: e ci manda la locandina. A questo punto manda, poi insomma per la diretta di domani vorremmo vedere anche una foto delle pizze.
0: Esatto.
1: Cioè che pizze.
0: Ah, non i video.
1: I video abbiamo detto che ai concerti noi siamo un po'
0: non li facciamo,
1: o comunque li facciamo pochi e cerchiamo di concentrarci nel vivere l'esperienza. Invece appunto la foto alla pizza ci può stare,
0: ci
1: no
0: piace.
1: Perché comunque anche quelle sono, dipende la scelta poi del gusto di pizza.
0: Poi se sei da solo ti puoi ordinare la tonno e cipolla in tutta,
1: assolutamente,
0: in tutta tranquillità e serenità.
1: Certo.
0: Io lo faccio lo stesso anche quando sono in compagnia, perché è la mia pizza preferita, e quindi
1: tonno e cipolla, vedi?
0: Sì.
1: Anche in questo
0: sono
1: questa
0: punk.
1: È un'attitudine punk che non conoscevamo di Martina Di Florio.
0: Ben
1: perché
0: venga.
1: A vederla invece un po' sembri più precisina, non mi sei
0: da capricciosa?
1: No, proprio da Margherita con Bufala è un po'

0: The Time is Running Out. State ascoltando Radio 2 e sta finendo, anche sta scivolando velocemente anche il tempo di questa diretta di Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, perché fra pochi minuti daremo la linea a Radio 2 Lounge alla nostra collega Jody Alivernini, che salutiamo e ringraziamo.
1: Tra l'altro vi ricordiamo di recuperare tutte le puntate di questo viaggio estivo insieme su Rai Play Sound.
0: Oggi
1: troverete un po' di materiale. Abbiamo parlato di jazz, abbiamo parlato di
0: blues,
1: di country, di elettronica, insomma,
0: di musica brasiliana. Vi abbiamo portato in Giappone, abbiamo parlato di fado, abbiamo parlato di flamenco, insomma
1: di tutto.
0: Siamo già verso il filone nostalgia, perché domani, per quanto ci riguarda, appunto per questa edizione estiva di Music Room Weekend, sarà l'ultima puntata e ci scateneremo, l'abbiamo già detto,
1: festeggiamo
0: con la disco music. L'appuntamento è domani alle 13:45. Noi però naturalmente dobbiamo ringraziare Enrica, Gioele, Alessandro che ci hanno assistito in questa puntata. Dobbiamo naturalmente salutare e ringraziare Bartico Lucci e tutti i suoi ospiti, e naturalmente anche tutti i tecnici che hanno reso possibile il collegamento sia audio che video col Salone dell'Auto di Torino, e poi la regia visual Matteo Tarquini da Roma. Abbiamo ringraziato tutti, dobbiamo ringraziare anche voi però che ci ascoltate, ci condividete con voi i vostri frammenti di vita, con
1: un sacco di aneddoti. Quest'estate è stato molto bello fare questo viaggio insieme e soprattutto sentirvi così partecipi.
0: È stato un'estate un po' punk da questo punto di vista, possiamo dirlo,
1: punk.
0: Se la usiamo come attitudine per lanciarsi e provare a fare cose diverse, sperimentare e vedere quello che succede. Ci sentiamo domani 13:45, adesso Radio 2 Lounge. Ciao!
1: Ciao!
2: Sono le 16:00.

salutiamo Katamash e Martina Di Florio, grazie per averci dato la linea. Da questo momento il pomeriggio di Radio 2 con Giodia Livernini, in regia Luca Cucchetti, buon pomeriggio, ben ritrovato, e alla parte tecnica invece abbiamo Riccardo Bruno. Fino alle 19, tanta musica e tante notizie curiose su Radio 2, e partiamo così con Mace, con Colapesce e con Le cattive abitudini, che capita.

Mace, Salmo con la pesce, le cattive abitudini ad aprire il pomeriggio di Radio 2, Radio 2 Lounge, le 16:04 minuti di questo sabato 12 settembre in compagnia di Giodia Livernini. E la prima domanda sorge spontanea: la vostra lounge, cioè dove siete in questo momento, da dove ascoltate Radio 2? E se volete raccontatemelo al 3487 300 200. Un sabato che all'insegna sicuramente di tanto cinema, alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione condotta da Greta Scarano e da Nicolas Maupas e con protagonista anche Francesca Michelin, e la giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Mentre alle 17:15, quindi nel pieno del nostro pomeriggio lounge, inizierà anche il red carpet e il film di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. Tra l'altro, navigando in rete sui social, ho visto anche dei siparietti che accadono poi nelle serate al Mostra del Cinema del Festival di Venezia, dove insomma ovviamente si creano poi delle situazioni di feste, di incontri, dove ho visto un Giuliano San Giorgi cantare insieme proprio a Veronesi e a Favino sarà quel che sarà, e insomma omaggiando anche Francesco Nuti. Ci sono insomma tanti momenti toccanti che hanno raccontato questa Mostra del Cinema di Venezia, ma oggi si va un po' a concludere il tutto, quindi questa sera poi si scoprirà a chi verrà assegnato il Leone d'Oro, appunto miglior film di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tanta musica su Radio 2, Radio 2 Lounge. Dove ti trovi? Qual è la tua lounge, che magari è anche un luogo di passaggio, no? Perché la lounge è sempre una sala d'attesa, quindi sei lì per attendere il momento successivo, per andare poi dove? 3487 300 200, il numero per mettervi in contatto con noi quando arriva anche Osier, Someone New. Go on.

Rosy e Someone New su Radio 2, Radio 2 Lounge. Qual è la vostra lounge? La lounge della nostra amica Tullia, che tra l'altro fa l'attrice in questo sabato pomeriggio, sarà quella di animare un gruppo di bambini e insomma ci vuole tanta pazienza, anche tanta creatività, perché poi i bambini pretendono di essere vivi e tenuti insomma ovviamente impegnati in qualcosa di divertente. Quindi buon pomeriggio Tullia, e a proposito di lounge e di attese, partiamo proprio da questo, perché ho trovato uno studio molto interessante riguardo l'attesa, e riguarda anche l'attesa con l'incertezza, perché a volte l'attesa è anche un momento che ti mette incertezza, no? E però durante l'attesa ognuno la vive un po' insomma a modo proprio. Ci sono persone che mentre aspettano ascoltano magari la musica in cuffia a tutto volume, altre che sembrano capaci anche di guardare un punto nel vuoto per un tempo che a noi magari pare inconcepibile, no? C'è chi cammina avanti e indietro, chi legge qualsiasi cosa gli capiti davanti, chi osserva gli sconosciuti, chi prova mentalmente una conversazione che non è ancora avvenuta. Cioè, quando noi siamo lì ad attendere qualcosa, magari non lo so, siamo alle poste, cioè mi viene in mente la classica attesa che più o meno insomma nella vita ci ha riguardato almeno una volta ognuno di noi, e insomma, o comunque attendiamo, non so, in una sala di un dentista, ecco, lì l'attesa si fa già più tesa, ecco. E comunque quando dobbiamo attendere un tempo prima di arrivare o fare quello che dobbiamo fare, ognuno la passa un po' e la trascorre quel momento di attesa come vuole. È vero che negli ultimi anni ormai siamo tutti a scrollare il telefono cellulare, questo è un dato certo, però io vorrei sapere un po' voi durante l'attesa come lo gestite questo tempo. E intanto questo studio che appunto è stato rilasciato vede come il tempo non venga percepito come una misura perfettamente oggettiva, cioè l'attenzione, le emozioni, quello che stiamo facendo possono modificarne la durata percepita. E poi c'è questo fattore dell'incertezza, cioè non sapere esattamente quando arriverà qualcosa può essere più difficile che sapere di dover aspettare, ed è uno dei motivi per cui conoscere i tempi di un'attesa spesso la rende più tollerabile, cioè non è lì nei minuti, però almeno gli dà una forma. E quindi insomma ci sono attese di vario tipo. Se siete in attesa di qualcosa, io sarei curiosa di sapere cosa, ma anche e soprattutto come occupate il tempo quando siete in quell'attesa. Qual è la cosa che vi viene più spontanea a fare? Il numero è sempre lo stesso, 3487 300 200.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: È meravigliosa questa canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, nuovo singolo scritto da lei insieme a Bruno Risas e a Di Martino, un brano che segna proprio la prima collaborazione tra la rocker europea per eccellenza e il cantautore calabrese. A impreziosire tutto questo anche il mixaggio che è affidato a Manny Marwin, che è tra i più, diciamo, autorevoli ingegneri del suono proprio a livello internazionale, vincitore di 14 Grammy Awards, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Bruno Mars, di Alicia Keys, di Kanye West, dei Rolling Stone, di Rihanna, insomma tanta tanta roba, ritrovata nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini, a parlare di attese. E quanto attendevo questo messaggio, che piacere quando si ritrovano fedelissimi al 3487 300 200, come Salvatore da Budoni, che è stato, diciamo, il nostro fornitore di cibo notturno, lo possiamo dire, di quel pane carasau meraviglioso che arriva dalla Sardegna. Salvatore, che bello ritrovarti anche nel pomeriggio di Radio 2 al 3487 300 200, dove parliamo di attese. Siamo partiti proprio con questo temone, perché tutti ci passiamo prima o poi ad attendere magari giorni oppure minuti, ore, dipende insomma quello che ci aspetta, e la lounge è un po' una sala di attesa in qualche modo, e ognuno questa attesa la vive a modo proprio. Anche perché, come appunto scendono in campo psicologi, tutto dipende da quanta incertezza c'è in quello che poi dobbiamo raggiungere, nel senso che se sappiamo che quel tempo di attesa dura un tot tempo, allora uno ci si può anche organizzare, no? E invece quando non abbiamo il punto d'arrivo chiaro, e lì insomma la situazione diventa un pochino più ansiosa. E allora ci sono tanti piccoli modi per attraversare l'attesa: c'è chi cammina, chi si distrae, chi osserva. Per esempio io sono una, in generale, anche se non devo attendere nulla, mi incuriosiscono sempre tantissimo gli esseri umani, e molto spesso mi capita proprio di guardarli, no? E di creare nella mia testa una storia di quella persona, magari chissà che sta facendo, chissà che cosa sta pensando, dove sta andando, insomma curiosare rispetto agli altri e a quello che potrebbe essere la loro vita. Poi a volte appunto uno si fa dei film mentali e invece magari hanno tutt'altra vita rispetto a quella che ci siamo immaginati. Però appunto osservare è un modo per diciamo appunto trascorrere il tempo, oppure più raramente diciamo ci sono anche dei modi, insomma, così si leggono delle riviste, magari se siamo in uno studio, in una sala d'attesa dove ci sono anche dei libri a disposizione, c'è chi legge. E poi vabbè, è chiaro, come l'abbiamo detto, scrollare a più non posso, insomma è chiaro che i social ci aiutano in queste attese. E la tua attesa qual è? Come la passi?

Ares, Heaven Must Be Missing Angel su Radio 2, Radio 2 Lounge, a parlare proprio di attese. Oggi siamo proprio in perfetta armonia con il titolo di questo programma, che tra l'altro insomma, diciamo, sta per volgere al termine. Questo è il nostro ultimo weekend insieme, poi si chiude un po' la programmazione estiva, e quindi oggi e domani ancora con Giordia Rivernini nel pomeriggio di Radio 2, dove arriva Eide che ci scrive: se l'attesa non è molto lunga, faccio una partita a scopa con il cellulare, oppure se è lunga approfitto per leggere un libro che mi porto sempre dietro. E mi sembra, insomma, una scelta decisamente, insomma, lineare, che molti sposano, come per esempio anche quella di Sara, sempre, che arriva al 3487 300 200: io faccio delle lunghissime telefonate con le amiche. Questo è un altro modo per occupare il tempo quando si hanno delle attese più o meno lunghe. Dipende appunto che tipo di attesa abbiamo e dobbiamo affrontare. Un altro modo per diciamo trascorrere il tempo, soprattutto se si è in fila, magari è parlare, è conoscere, perché anche qui, insomma, abbiamo raccontato e dimostrato quanto sia sempre più difficile creare anche delle nuove relazioni. E invece è bello scambiare parole, magari con una battuta, con un piccolo espediente, e si apre un dialogo con uno sconosciuto che è in fila come te, con il quale poi magari ti puoi mettere a parlare di qualsiasi cosa e il tempo scorre più velocemente. Sicuramente fare è meglio che pensare, che rimuginare, che stare lì con i pensieri, che insomma possono diventare anche ossessivi. Però a volte invece c'è invece chi preferisce proprio anche guardare, andare semplicemente nel vuoto, forse non sta guardando nulla, cioè approfitta di quel momento di attesa e di pausa semplicemente per rilassarsi. Qual è la tua attesa? Questa è la domanda che ti sto facendo in apertura di questa nuova puntata di Radio 2 Lounge.

0: connessi al mercato dell'energia. Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
4: 2-2. Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it. 2-2.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 2-2.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
6: Keep on falling.

possibile, però anche che saltare la fila può essere tollerato a vostro ovviamente rischio e pericolo. Tra poco vi dico un po' bene i dettagli di come affrontare queste file che ho attese, che Riccardo ci scrive al 3487 300 200. Riccardo da Taranto: nell'attesa, quando può, lui adora passeggiare, in questo caso il tempo mi passa più velocemente. Saluto anche Rodrigo e a proposito appunto di file, la scienza, come dicevo, scende in campo. In particolare Adrian Furnham è un professore di psicologia alla University College di Londra, è uno dei massimi esperti mondiali proprio di file, e cioè dei comportamenti messi in atto da tutti quanti noi quando siamo costretti a stare in coda. Intanto, perché fai la fila? E nell'ultimo lavoro proprio di questo professore lui spiega che le file sono governate dalla regola del 6, cioè le persone sono poco propense a fare file con più di 6 persone e si spazientiscono mediamente dopo 6 minuti di attesa. Ora, se avrete una fila nei prossimi giorni, fateci caso, vedete se al sesto minuto iniziate a spazientirvi, e se una fila è composta più di 6 persone, insomma, uno dovrebbe iniziare a sentirsi un filo agitato o comunque infastidito. Sempre lo stesso accademico conferma comunque che la propensione all'attesa dipende ovviamente tutto da quello che ci aspetta. C'è poco da fare: se fai la fila per acquistare, non so, un biglietto di un concerto o qualcosa che ti interessa particolarmente, la fila diventa più tollerabile. Se invece fai la fila per qualcosa che anche ti disturba molto, insomma, è chiaro che cambia. La fila, sempre secondo Furnham, più scarsa sopportazione per le file è una conseguenza anche della nostra vita ovviamente frenetica, super organizzata, scandita da dei tempi molto precisi, e la tecnologia comunque ci ha reso indipendenti in tantissimi ambiti. Se pensiamo alla coda in banca che non facciamo più, quella nel negozio per arrivare alla cassa, insomma ormai è quasi tutto un ricordo, è tutto tecnologico, è tutto superato, però insomma ancora capita di dover fare la fila. E allora come si può trascorrere la fila? Qual è la fila perfetta? Ve lo svelo tra poco, ovviamente secondo sempre Furnham, secondo questo professore che le ha studiate a fondo le file. Che bella!

Ecco, se no si potrebbe usare un po' il finale di questa canzone, parlare d'amore, di Safe Brash, che sembra un po' una sorta di mantra, no? Cioè delle preghiere che ci rilassano per affrontare quelle file, quelle attese che a volte possono diventare davvero fastidiose e che però insomma poi magari ci toccano. E allora arriva Adrian Furnham, questo professore di psicologia che arriva direttamente da Londra, che ci parla delle regole della coda perfetta. Sono 5, e quindi il punto 1 è: meglio la serpentina, cioè anche in presenza di più casse o di più sportelli è preferibile accodarsi in un'unica fila, grazie, e quindi appena poi una postazione si libera sarà occupata dal primo in coda. Quindi questo tipo di fila ovviamente rispetta in qualche modo l'ordine in cui sono arrivate le persone, solo che ovviamente se abbiamo più casse e un'unica fila, questa fila, cioè, dove va a finire? Bisogna avere anche un luogo molto molto grande per riuscire a formare un'unica fila. Però lo dice Furnham, quindi vabbè. Distraetevi, il consiglio di trovare qualcosa da fare per trascorrere il tempo durante l'attesa sembra banale, ma per alcune realtà è una parte integrante del business e dell'offerta ai clienti. Nei grandi parchi, per esempio, di divertimento, le persone devono sorbirsi code di 30 minuti o più, magari per un giro in giostra che ne dura meno di 10, e allora queste aziende si sono specializzate nel trasformare l'attesa in parte integrante di questa esperienza, quindi con animazioni, con altre attività che sono dedicate all'intrattenimento del pubblico mentre ti levano i soldi. Guardare indietro, secondo gli studi, il numero di persone in fila dietro di noi influisce sulla percezione di velocità della fila più di quanto influisca il numero di persone invece che ci precede. Sembra paradossale, però se dietro di noi c'è una grandissima quantità di persone in attesa, il nostro cervello a un certo punto pensa: vabbè, dai, ce l'abbiamo quasi fatta, siamo quasi arrivati. Ma non è vero, non è così. Usare tutta la scala mobile a Londra, per esempio anche a Milano, vige la regola non scritta che la corsia di sinistra delle scale mobili è riservata a quelli che hanno fretta, che possono salire gli scalini più velocemente, no? Ma numeri alla mano, questa soluzione è poco efficiente, perché quando la corsia di sorpasso non viene utilizzata, la scala mobile funziona di fatto alla metà della sua capacità, e senza parlare poi del tempo perso, e scontri, inutili discussioni, eccetera, vabbè. E poi, quinto punto, ma lo dice Furnham, ragazzi, non uno qualunque, provate con la faccia tosta. Uno studio sociologico degli anni 80 ha dimostrato che le persone in fila sono molto più pazienti di quello che a prima vista si potrebbe pensare. E allora un altro professore in questione, che è Stanley Milgram, ha mandato i suoi studenti a scavalcare file in diversi esercizi di New York, quindi banche, uffici postali, negozi e tutto quanto, e gli studenti hanno bollato l'attività come estremamente stressante, anche se solo il 10% delle persone in fila si è dimostrata intollerante verso il furbetto. E qui la domanda ovviamente sorge spontanea: di fronte al furbetto che ti supera in fila, come ti comporti? Lasci passare oppure glielo dici?

0: giusto per le file, per le attese, come Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, che ti fanno passare tutto, no? Ecco, alcune canzoni ti rimettono in pace con il mondo. Sono le 16:45, questa è Radio 2 Lounge con Jody e Ali Bernini fino alle 19 a parlare di attese, a parlare di file. Addirittura un professore di psicologia alla University College di Londra, Adrian Furnham, ne ha fatto uno studio dove poi, io dico, professori, accademici, sono lì, studiano anni, mesi, giorni, ore, per poi tirare fuori questi consigli che io trovo abbastanza così spontanei, naturali, che tutti ci possiamo arrivare a questo tipo di conclusione. Ma non voglio sminuire, ci mancherebbe altro, anche perché non voglio sminuire la categoria, se non altro perché uno di questi me lo sono sposato, quindi poi avrei dei seri problemi. Ma detto questo, ritorniamo alle file. Io vi ho chiesto come vi comportate nelle file, soprattutto quei furbetti, quelli che vogliono passare avanti, come vi rapportate, siete di quelli che vanno a sottolineare il fatto che hanno superato la fila, che non stanno rispettando la fila, oppure lasciate correre. E allora qui arriva Maria che dice: i furbetti io li smaschero tutti, li trovo insopportabili. Ma abbiamo Davide che apre un argomento che ci riguarda tutti, ovvero le file al supermercato, e scrive: sono favolose quando ci sono quelli che ti guardano e ti pregano di passare avanti perché hanno solamente una o due cose da pagare. Ecco, lì in quel caso, dai, insomma, uno non lo dovrebbe neanche chiedere, però pure lì dipende insomma da situazione a situazione, perché poi magari tu l'hai conquistata quella postazione in quella fila lì e poi dietro di te ce ne sono tre con solo una cosa da pagare, là, che facciamo, non finiamo più, insomma. E dipende, lo dice anche Serena al 348 7 300 200, dipende se vedo che lo fa solo per distrazione il fatto di passare avanti, allora faccio finta di nulla; se lo fa di proposito, allora invece parlo. Ed è così, insomma, del resto abbiamo parlato di furbetti, il furbetto lo fa di proposito, lo fa in maniera veramente programmata. Poi c'è il distratto sarà veramente distratto?
1: Ti ho sentita comunque tremare, provavi a non farlo vedere, e di colpo

Luciano Ligabue su Radio 2, qualcosa per te, qualcosa che troviamo lì per noi e che ci attira così tanto al punto che siamo disposti a fare ore e ore di file, e le file ai negozi più lunghe della storia vanno dal pane agli smartphone, perché le file in qualche modo fuori dai negozi riflettono anche il periodo storico nel quale si verificano. Per esempio, in passato erano legate proprio alla mancanza di beni primari, no? E oggi sono invece sempre più connesse al desiderio e al marketing, quindi dal pane e dai prodotti alimentari durante le crisi economiche si è arrivati alle attese per l'uscita di dispositivi tecnologici o edizioni limitate. Quante ne abbiamo viste? Si pensi che appunto per questi ultimi casi alle lunghe attese per comprare appunto magari un nuovo smartphone o versioni esclusive, non lo so, di scarpe, di vestiti, ormai insomma assistiamo sempre più spesso a tutto questo. La logica di questi fenomeni molto spesso è la stessa, cioè riuscire a ottenere qualcosa di raro o di percepito come esclusivo dagli altri, e in molti casi, specie nell'epoca appunto più moderna, la fila diventa parte dell'esperienza stessa, perché poi quello che si racconta non è tanto io sono riuscito a ottenere quello smartphone, quanto io sono stato un'intera giornata ad aspettare tutto quel tempo per ottenere uno smartphone, e in quella giornata è successo qualcosa, perché è lì l'esperienza vera e propria. Ma io lo posso capire per un concerto, ragazzi, ma non per andare a comprare uno smartphone. Eppure c'è chi lo fa, c'è chi lo fa. Alcuni casi passati alla storia nel corso degli anni, insomma, sono anche sono mancati episodi estremi, alcuni lanci di prodotti che hanno generato code di ore, in alcuni casi giorni, con persone disposte a dormire all'aperto pur di assicurarsi un acquisto. Di questo, insomma, se ne è parlato tantissimo, è un fenomeno ancora assolutamente attuale. Al 3487 300 200, Giuseppe da Bari scrive: spesso la fila non dipende solo dalla quantità delle persone che la compongono, ma anche e soprattutto dalla qualità delle stesse persone.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 2-2
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
1: Suzuki. 2-2
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
1: 2-2
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€. Radio 2.

0: dividerà.
1: Genova-Napoli, J-Ax è pronto a suonare tra poco. Erano Alfa e Gigi D'Alessio, questa collaborazione è nata proprio da poco. Ritrovati nella playlist di Radio 2 con un Alfa che ritorna con una versione più intima, insomma, dei suoi racconti. Racconti intimi che riguardano anche le file che ognuno di noi ha dovuto affrontare nella propria vita, e ci sono file di tanti tipi. Come per esempio quella che ci scrive Dora da Roma al 3487 300 200. La fila che ricordo io è di tutt'altro genere, non credo che si faccia ancora, ma la fila che ricorda Dora era l'iscrizione a un istituto tecnico abbastanza richiesto per mio cugino da parte di mio padre, e se non sbaglio anche nel film C'eravamo tanto amati c'era una cosa del genere. Ed è vero, Dora, perché a un certo punto nella scena del film c'è questa folla, no, di genitori che passano la notte all'aperto proprio per assicurarsi il posto in coda e riuscire quindi a ottenere poi l'iscrizione scolastica dei figli per l'anno successivo. E insomma, c'erano anche questo tipo di file tanti tanti anni fa. Grazie Dora, insomma, per questo messaggio, per questo racconto. E arriva anche Antonio, buonasera, io penso al film non ricordo il titolo, in cui Totò distraeva le persone in una lunghissima fila per il pane o altro, facendo loro osservare qualcosa nel cielo inesistente, ma efficace come espediente per saltare vari posti nella fila. Tutti cercavano qualcosa in cielo nella direzione opposta alla fila e lui, Totò, guadagnava qualche posizione un po' alla volta. Facendolo oggi si rischierebbe il linciaggio. Buona serata, buon lavoro a tutti, grazie per la bella, graditissima compagnia. Antonio, grazie a te per questo ricordo, e insomma abbiamo raccontato anche la fila dal punto di vista cinematografico. È bello, bello, grazie a tutti voi. Ma tra poco vi racconterò, a proposito di attese, di una storia che mi ha conquistata, perché lei a 60 anni si è candidata per 500 lavori diversi. Come è finita? Ve lo dico tra poco. Morì.

Vita, morte, yeah. Miracoli, singolo estratto dal nono album in studio omonimo per J-Ax, ritrovato nella programmazione di Radio 2, Radio 2 Lounge, con Jody e Livernini, a parlare di attese, a parlare di film e di file anche raccontate nei film, grazie ai vostri messaggi, ma di attese lei è regina a questo punto, questa donna di 60 anni che si è candidata per 500 lavori diversi. Per quale motivo? Questa signora aveva perso il lavoro nel settembre del 2024 in seguito a una ristrutturazione aziendale e nella ditta, insomma, dove lavorava. A quel punto si è data da fare 20 candidature al mese per 2 anni, 20 candidature al mese per 2 anni, un totale di 500 curriculum inviati, ma niente da fare per Caroline Madden, 60 anni, inglese. La ricerca si è trasformata a un certo punto in un incubo e in un continuo rispondere no, no, no, non ci interessa, no, no, no. Insomma, lì a quel punto addirittura ha parlato di un colloquio gestito da un'intelligenza artificiale e dice: mi ha intervistato un'immagine femminile realistica che faceva delle domande, però le labbra non erano sincronizzate con le parole e comunque ha fallito anche il test. Allora, in Gran Bretagna dal 2010 è in vigore l'Equality Act, che vieta espressamente le discriminazioni per età in fase di assunzione, insieme a quelle per genere, disabilità, orientamento sessuale, etnia, eccetera, e lei, insomma, aveva capito che il problema erano quei 60 anni che pesavano sul curriculum fondamentalmente. E allora cosa ha fatto? Qui possiamo parlare di furbetti? No, insomma, è stata intelligente, ha tolto l'età, ha sostituito la dicitura dei suoi vecchi titoli con l'equivalente moderno, poi ha scritto, insomma, dei lavori più interessanti con quello che è il lavoro di oggi, quindi anche la gestione, per esempio, della produzione di un concerto di Liam Gallagher che lei ha fatto, e non si è concentrata sulle date e, insomma, alla fine la sua tenacia l'ha premiata. Dopo 500 tentativi, proprio in questo mese di settembre ha iniziato il suo nuovo lavoro. Noi gli facciamo tanto in bocca al lupo e complimenti alla tenacia di Caroline.

I Coldplay, che sono pronti ad annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour. Secondo le indiscrezioni, il calendario del 2027 potrebbe prevedere anche un ritorno della band in Italia a 2 anni dall'ultima volta. Per il momento non esiste ancora un calendario ufficiale, l'annuncio definitivo è atteso, secondo indiscrezioni, entro la fine del 2026, quindi tra novembre e dicembre. È ancora presto per dare delle date e delle conferme, però uno dei segnali più interessanti arriva proprio dal Sud America. In Uruguay la casa produttrice avrebbe riservato già 6 date allo stadio Centenario di Montevideo per un possibile appuntamento proprio con i Coldplay. E poi, secondo sempre indiscrezioni, questo tour potrebbe comprendere anche il Brasile, Colombia, Argentina, Cile, oltre al Messico. E l'Italia è proprio qui, insomma, che arriva uno degli scenari più attesi dai fan italiani. Secondo le indiscrezioni, il tour 2027 potrebbe prevedere anche un passaggio da noi. Sarebbe un ritorno particolarmente significativo a distanza di appena 2 anni, dove Coldplay sono stati protagonisti allo Stadio Olimpico di Roma, ma questa volta la capitale potrebbe non essere necessariamente la destinazione scelta dalla band. Il problema è il calendario dell'Olimpico, insomma, vedremo un po'. 2027 ovviamente è già molto affollato, c'è un Vasco Rossi, ma poi Olli, Achille Lauro, Laura Pausini, Pinguini Tattici Nucleari. Insomma, comunque noi attendiamo anche i Coldplay e li abbracciamo qui da noi in Italia, grande grande attesa. E a proposito di attese, di file, abbiamo parlato delle file per iscriversi a scuola, ne arrivano altre, anche quella di Manuela da Bologna. Nel 1995, ricorda, fila interminabile allo sportello per l'iscrizione alla facoltà di sociologia a Roma. Pazientemente mi sono accorta, sono passata 30 anni precisi, ma ancora la ricordo, non avevo il cellulare per il passare tempo, quindi chiacchieravo. Grazie Manuela del tuo messaggio. E ora lei, mitica Sierra Spyro.

E ha conquistato tutti, anche il nostro regista Luca Cucchetti, che non si lascia scappare una, Sienna Spyro, che ha conquistato anche il primo posto nella classifica dei singoli nel Regno Unito proprio con questa Great Expectation, e a soli 20 anni lei è la più giovane artista britannica a raggiungere il numero uno in classifica dopo tantissimi anni. Una canzone che fa parte del suo primo album Visitor e insomma un brano che ha superato la concorrenza, molto amato anche da noi qui in Italia, e insomma l'abbiamo ritrovata con grande piacere nella programmazione musicale di Radio 2, dove abbiamo parlato un po' nella prima ora di file, di attese. E c'era Antonio che ci aveva parlato del film di Totò che distraeva le persone in fila per guadagnare un posticino più avanti, e mi ha mandato anche la scena con un WhatsApp. La situazione era drammatica, lui cercava di sorridere un po' quei tempi terribili, mi manda la scena di questo film. Poi abbiamo ancora oggi vedo la fila per iscriversi a una piscina comunale che è vicino a casa mia, prezzi ultra economici che portano le persone anche a fare la fila alle 5 di mattina in attesa dell'apertura di questa struttura. Personalmente io invece ho fatto la fila di 12 ore per prendere i biglietti dell'ultima partita della Roma nell'anno dello scudetto, ed è David ovviamente da Roma. E vedi, insomma, si fanno le file per le cose che ci interessano particolarmente. Quelle file, come dicevamo, sono quelle che scorrono più piacevolmente, perché sai che l'obiettivo, il raggiungimento è quello di qualcosa che poi ti farà immensamente piacere, quindi come i biglietti per una partita o per un concerto, un po' meno quando insomma devi attendere, appunto, che ne so, l'appuntamento con il dentista, io parlo sempre del dentista, oppure l'attesa prima che parte un volo aereo, io che ho il terrore di volare, però lo devi fare.

Sugar Ray con Someday su Radio 2, sabato 12 settembre. A proposito di attese e di file, grande attesa questa sera nella sala grande del Palazzo del Cinema del Lido, in programma la cerimonia di chiusura di questa 83esima mostra del cinema di Venezia condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. E a partire dalle 20 ci saranno poi tutti appunto i riconoscimenti e verranno dati i vari premi, quindi Leone d'Oro per il miglior film, il Leone d'Argento, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e poi per quella maschile, il premio per la miglior sceneggiatura, il premio speciale della giuria e il premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. E quindi insomma grande curiosità di sapere a chi andranno questi prestigiosi premi del cinema.

0: fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: 2-2
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
11: Spesa intelligente!
12: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

sì, a distanza di anni sempre bellissima. I due destino dei Tiro Mancino, Federico Zampaglione impegnato sul fronte musicale ma anche cinematografico, come sappiamo ha un progetto horror, lui insomma è amante del cinema. Per quanto riguarda la musica, i Tiro Mancino sono attualmente impegnati invece nel loro Quando meno me lo aspetto tour, dove stanno promuovendo il 14° album in studio e quindi insomma ancora varie tappe, diciamo, della fine di quest'estate anche autunnale un po' in tutta Italia. Tiro Mancino nella programmazione di Radio 2 Lounge, dove parliamo ora invece di tutti quegli oggetti che dimentichiamo spesso e per i quali torniamo indietro più spesso. In media, intanto ve lo dico, torniamo indietro almeno 4 volte al mese per oggetti dimenticati, per cui ognuno di noi dimentica qualcosa. Le cose più comuni sono il telefono, le chiavi, il portafoglio, sono sicuramente i motivi principali. Dimenticare qualcosa, insomma, quindi prima di uscire di casa, è un'abitudine più comune di quanto uno possa pensare, e soprattutto che non riguarda sempre solo l'altro, e lo dico per prima a me stessa, che in qualche modo accuso sempre una persona in particolare accanto a me che dimentica le cose. Secondo un sondaggio su un campione di 2000 adulti negli Stati Uniti, le persone dichiarano di tornare indietro 4 volte al mese per recuperare un oggetto dimenticato, e il comportamento varia in base alla distanza. Il 19% afferma di tornare indietro se l'oggetto si trova a una strada di distanza, e invece il 14% dichiara che non tornerebbe mai indietro indipendentemente da cosa ha dimenticato. Perché noi ci crediamo? Se tu hai dimenticato il telefono cellulare a casa, che non torni indietro a prenderlo? Magari, certo, se stai andando al lavoro, devi timbrare il cartellino e non puoi tornare indietro, lì a quel punto devi rassegnarti e quella giornata sarà senza telefono cellulare. Ma se tu ci lavori con il telefono, insomma, scattano varie cose. Comunque, gli oggetti più spesso spingono le persone a fare dietro front sono quelli di uso quotidiano, quindi telefono, primo posto, le chiavi, fondamentali, perché quelle pure sono poi come rientro a casa, il portafogli, i documenti, seguono poi occhiali, bottiglie d'acqua, beige e cuffie. E attenzione, perché tra le varie cose che perdiamo anche spesso, non solo che ci fanno tornare indietro, ce n'è un'altra che insomma noi ci perdiamo le chiavi, ci perdiamo il cellulare e ci perdiamo anche il telecomando, è un altro di quegli oggetti che si perdono molto molto spesso. Voi quante volte tornate indietro in un mese, in un anno, lo sapete dire più o meno, avete mai quantificato? O comunque sondaggio alla mano, questo è 4 volte al mese ognuno di noi torna indietro per un oggetto.

E questo è il fit che non ti aspetti, no? Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari in questo Goya. Goya, celebre pittore nonché artista spagnolo considerato tra i più grandi di tutti i tempi, in questa canzone Fibra rappa senza mezza misure, no? Nelle strofe che si alternano con la voce di Riccardo Zanotti, 31 anni, dei Pinguini Tattici Nucleari, ritrovati nella programmazione di Radio 2 Lounge. A proposito di musica e di cinema che si intrecciano, ecco che è pronto in lavorazione Michael 2. Le riprese potrebbero iniziare proprio verso la fine del 2026, una scelta che arriva ovviamente sulla scia del successo del primo film. Dopo il successo quindi planetario di Michael, il sequel sulla vita del re del pop pare che si farà. Secondo film quindi su Michael Jackson in lavorazione, riprese che potrebbero iniziare già verso la fine appunto di quest'anno o inizio 2027. L'obiettivo è un'uscita nelle sale proprio a metà diciamo del 2028, un obiettivo ambizioso però assolutamente realizzabile, anche perché molte sequenze già girate non hanno trovato spazio nel montaggio finale, quindi verranno sicuramente incorporate in questo secondo film sulla vita di Michael.

0: Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini in regia, Luca Cucchetti alla parte tecnica. Invece ci è raggiunto Simone Dell'Orca. Buonasera, ben trovato, ben arrivato anche a te e a tutti voi che vi siete appena sintonizzati. La domanda, il fil rouge è sempre lo stesso: qual è la vostra lounge, da dove state ascoltando Radio 2, insomma che state facendo? Ecco, questo 348 7300 200. Abbiamo parlato tanto di cinema, abbiamo parlato di questo documentario di Michael Jackson, del Festival di Venezia, come insomma è impossibile non farlo, visto che oggi proprio si conclude questa mostra del cinema di Venezia, la 83esima, ma in questi giorni quella che ha fatto più parlare di sé, e sempre con grande ironia e intelligenza, Emanuela Fanelli, che è arrivata al Lido invecchiata di 23 anni, irriconoscibile, ovviamente una provocazione contro il mito dell'eterna giovinezza. Quindi trucco e abiti da sciura per l'attrice quarantenne, che insomma è arrivata nei panni del suo alter ego nel 2049 per la serie Peccato. Una mossa sicuramente ironica, però per scardinare appunto tutti i doppi standard anagrafici dello Star System. Quindi trucco marcato per appesantire i lineamenti, acconciatura studiata per aggiungere decenni all'anagrafe, un rigoroso guardaroba da sciura, e in un'epoca che è dominata da corpi levigati, da filtri digitali, da volti chirurgicamente tirati per fermare il tempo, un'attrice che si presenta sul red carpet volutamente invecchiata fa sicuramente notizia, ed è una provocazione con grande ironia di Emanuela Fanelli, che lo scorso anno aveva calcato lo stesso tappeto rosso, ricordiamolo, nel ruolo istituzionale di madrina del festival, e quindi ha utilizzato il proprio corpo per un'operazione che unisce anche una promozione televisiva a questa critica sociale, perché lei è lì a Venezia per presentare Peccato, una nuova serie televisiva diretta da Valerio Vestoso, un progetto che è strutturato un po' come un mockumentary, cioè un finto documentario che è ambientato proprio nel 2049, e lei interpreta se stessa però all'età di 63 anni, quindi mettendosi dei panni di un'ex diva ritirata dalle scene, costretta a fronteggiare le conseguenze di un misterioso scandalo passato. Questo è, vabbè, comunque anche insomma nei panni più age, lei Manu Emanuela Fanelli è sempre molto affascinante e molto molto divertente, perché poi insomma l'ironia fa parte del fascino e lei ne ha da vendere. 348 7300 200, qual è la vostra lounge, da dove ascoltate Radio 2? Insieme ci ascoltiamo la coppia formata da Ariete e Angelina Mango, perché Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta

0: che bella vita.
1: Che bella vita anche quando si è giovanissime come Ariete e Angelina Mangola, hanno tutta davanti questa vita da scoprire, belle, brave, giovanissime e molto interessanti in questa accoppiata inedita ritrovata in questa estate 2026. Radio 2 Lounge con Giodia Livernini, abbiamo parlato di attese, abbiamo parlato di oggetti che dimentichiamo e per i quali torniamo indietro più spesso, ovviamente telefoni, chiavi, portafoglio sono i motivi principali, ma ci possono essere motivi anche molto seri, come quello che ci manda Salvatore. Sentiamo questa nota audio.
2: Io non torno indietro quasi mai a casa perché di solito non dimentico niente, però capita, se c'è una cosa che devo proprio tornare indietro è che mi è capitato che dimentico l'aerosol. A volte faccio anche tardi al lavoro, però senza l'aerosol è un medicinale, certo, che prendo, mi vengono i panic attack, o se no se c'è una farmacia vicina lo vado a comprare subito.
1: È chiaro, vabbè Salvatore, questo mi sembra veramente una motivazione di fronte alla quale non si può discutere, non è opinabile. È chiaro, insomma, ci sono delle motivazioni per le quali quell'oggetto, senza quell'oggetto non puoi fare assolutamente a meno, ma anche il caso del cellulare, quando dicevamo se poi serve per lavorare è per forza bisogna andarlo a recuperare. E invece gli oggetti che si perdono più spesso siamo sempre là: telefonino, mazzi di chiavi, documenti e anche pratiche di lavoro. Si perdono molto spesso le pratiche di lavoro e lì insomma diventa un grosso problema. Però dicevo anche ovviamente telecomandi che si perdono, meritano una menzione d'onore, ma poi ci sono gli occhiali, le cuffiette, la borraccia. Questi sono gli oggetti che si perdono più frequentemente. E voi quante volte tornate indietro perché avete dimenticato qualcosa e quante cose avete

0: E abbiamo ritrovato anche gli Outcast con Mrs. Jackson su Radio 2, 17:54 minuti, e tra gli oggetti che più ci portano a tornare indietro c'è sicuramente i farmaci, sono al primo posto, l'aerosol come ci diceva il nostro ascoltatore di prima, ma abbiamo anche una nota audio di Franco che più o meno siamo sempre in quella direzione, sentiamo.
1: Ciao a tutti, come il precedente ascoltatore torno indietro per i farmaci che non posso rimandare,
0: certo.
1: Poi c'è il telefono che è un altro farmaco indispensabile e quindi fa lo stesso,
0: Sì.
1: Per occhiali e cose del genere anche parzialmente di farmaci ho lasciato un duplicato in ufficio,
0: eccoci qua.
1: Le chiavi di casa le ho lasciate a mezzo paese così non rischio, grazie a tutti.
0: Ciao Franco. Beh, Franco apre un'altra parentesi che fa parte un po' degli oggetti che smarriamo e che dimentichiamo, ecco, anche avere vari punti di riferimento, lasciare le chiavi di casa a più persone, perché sia mai dovessi uscire di casa, chiudere la porta e dimenticarle dentro, poi diventa un vero e proprio problema. E l'oggetto che dimentica di più invece Giuseppe è la chiavetta USB, e insomma anche qua ci sono oggetti che magari sono piccoli e che dimentichiamo perché insomma non gli diamo troppo peso, ma che poi invece ci servono, possono essere veramente importanti perché magari tengono documenti o altro. Vabbè, chiudiamo un attimo questa parentesi e invece andiamo a aggiornarci su quello che sono le notizie del traffico. Ho linea a Onda Verde.

0: quando pensi al mercato dell'energia. Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
10: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: 17:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 7 la Milano-Genova, attenzione a un veicolo contromano, lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempo d'attesa 15 minuti circa. Sulla 9 ci sono code per un incidente avvenuto tra Fino Mornasco e Lomazzo. Ancora sulla tangenziale ovest di Milano, code per un altro incidente avvenuto tra la 7 e Baggio. Code per incidente anche tra Cormano e Viale Monteceneri in direzione di Torino sulla A4, la Milano-Brescia. Siamo in A4, ci sono code per 3 km per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Code alla barriera di Trieste, scusate, sulla 4, la Venezia-Trieste, e poi sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla A14 code a tratti tra Forlì e Imola. Infine a Roma, attorno allo Stadio Olimpico, rallentamenti per il big match di Serie A Lazio-Milan. L'incontro sta per cominciare. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

Nuovo singolo per Elisa, l'antica arte giapponese del kintsugi, si intitola proprio così, kintsugi, questo disco, questa canzone è scritta dalla stessa Elisa, prodotta da Dardust, e questa arte giapponese è una tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. È una metafora un po' delle cicatrici che non vanno nascoste ma che possono diventare invece parte della propria storia, acquisire un nuovo valore, e insomma sempre molto profonda. Elisa che torna con questa canzone che abbiamo ritrovato nella programmazione, questo nuovo singolo, programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini. E quando la parte tecnica salutiamo Simone Dell'Orco, invece ci ha raggiunti Francesco Napoleone, ho detto bene, meno male che non mi sono sbagliata, e quindi buonasera, ben arrivato. E ovviamente salutiamo anche i nostri curatori, non l'abbiamo ancora fatto, Pietro Luchetti e Linda Critelli. Quando è arrivato il momento, sono le 18:04 di questa nostra ultima ora insieme, dove lanciamo la recensione che non ci siamo ancora fatti. Ci siamo recensiti un po' su tutto, quanto siamo bravi a guidare l'auto, quanto siamo bravi a essere degli sportivi, quanto siamo bravi a scegliere i viaggi, eccetera. E prima o poi sarebbe dovuta arrivare anche il nostro rapporto con i fornelli, con la cucina. Perché vi dico questo? Perché tra poco vi porto a Parigi, dove è nata la prima boutique tutta dedicata al burro, cioè si può cucinare e creare con il burro dei piatti incredibili. Tra poco ve ne parlo, ma io da questo momento vorrei sapere il vostro rapporto con i fornelli, a quante stelle sta, da 0 a 5, e come ve la cavate. 3487 300 200.

0: This is the last time su Radio 2, Radio 2 Lounge, nell'ultima ora insieme con Giodia Livernini, dove partono le recensioni di noi stessi, cioè ci diamo una recensione su come ci comportiamo in alcune situazioni. Quella di oggi è quella con la cucina, con i fornelli, con il saper cucinare. Io sapevo che ci avreste dato grandi soddisfazioni, perché arriva già un 3 stelle, perché avete a disposizione da 0 a 5 stelle. Ai fornelli sono un 3 stelle, cara Radio 2, e Monia da Milano a scriverci: alla fine la cucina è una scienza, datemi una ricetta, io la seguo alla precisione e tac, piatto perfetto. Se devo smanettare da sola, inventarmi qualcosa, diventa più problematico. Monia esegue perfettamente ricetta alla mano e non sbaglia, che guarda che questa è un'arte, eh? Io ti darei anche quasi un 4 stelle, perché non è facile anche con ricetta alla mano. Abbiamo anche una nota audio di Arcangelo, sentiamo un po' quante stelle si dà Arcangelo.
1: Ottimo, non ho la presunzione di affibbiarmi delle stelle, ma tutti quelli che mangiano le cose che cucino io dicono che sono buonissime. Mi studio le ricette, cerco gli ingredienti buoni, cerco di cucinare sempre cose fresche e di stagione. Faccio le ricette tradizionali, faccio ricette anche internazionali, mi permetto ogni tanto qualche piccola reinterpretazione, che ha sempre successo, quindi mi ritengo molto soddisfatto. Arc da Roma.
0: Arc, ma 4 stelle non te le vuoi prendere anche tu? Io, guarda, così a occhio, sulla fiducia te le darei tranquillamente, perché insomma ricette anche internazionali già scavalliamo la metà insomma della votazione, perché non è cosa semplicissima. E andiamo a Parigi come vi avevo promesso. Perché? Perché intanto io vi dico che in Francia si consumano circa 8 kg di burro a persona all'anno, secondo il Ministero della agricoltura, quindi era solo una questione di tempo. È stata aperta la prima boutique tutta dedicata al burro, presentato come il primo negozio della capitale francese interamente dedicato al burro, e ha aperto le sue porte lo scorso mese. Propone 30 varietà del grasso preferito dai francesi, e quindi arrivano queste tipologie di burro da piccoli produttori familiari della Bretagna, della Valle della Loira, del nord della Francia, con versioni aromatizzate allo scalogno, al pepe, alle alghe, all'aglio orsino, al limone con il pepe verde. E i clienti quindi possono assaggiare a cucchiaiate prima di acquistare, da una piccola porzione da 10 grammi fino a un blocco da 1 kg. Se le varietà salate non convincono, poi ci sono anche quelle dolci, tra cui troviamo vaniglia, lampone, fragola e cioccolata. Allora, a questo punto, oltre a dirci un po' le stelle, che ce fate con sto burro? Cioè, con il burro allo scalogno, che cosa si può cucinare? Voi che sapete cucinare, che ci state ascoltando, 3487 300 200, mandateci la recensione di come vi comportate ai fornelli, ma soprattutto cosa si può fare con tutte queste qualità di burro. Sono tantissime, sono 30, e ha voglia a cucinare. Jungle Shine.

0: Jungle con Sunshine su Radio 2. Quando è il momento delle recensioni, come vi comportate ai fornelli? Io sono curiosa di sapere il nostro regista Luca Cucchetti. Sai, veramente non te l'ho mai chiesto, Luca, che è di buona forchetta, su questo non abbiamo dubbi, ma tu sai cucinare? Quante stelle ti dai tra 0 e 5? 5 stelle? Hai capito? Al nostro regista si dà un bel 5 stelle. C'è qualcuno che ha dei dubbi a riguardo? A questo punto, domani ultima puntata di Radio 2 Lounge, devi portare una lasagna al forno o qualcosa, noi dobbiamo assaggiare, se no non possiamo capire bene. Ma quello che è certo è che i nostri ascoltatori se la cavano alla grande, i fornelli. Sono arrivate varie recensioni, andiamo su questa che è Daniele, sentiamo un po'.
1: Daniele dal Lago di Varese. Io mi do 5 stelle, mia moglie 5 stelle. Ehi. Volevo fare una precisazione. Sì. La cucina non è scienza, è amore, è interesse per fare qualcosa di bello, è arte, è inventare, è fare le cose insieme anche. Cucinare insieme è bellissimo. La scienza non c'entra niente. Le ricette hanno una base, ma poi tu le elabori, le migliori, le cambi. Ragazzi, è un gioco, è arte.
0: È un gioco e arte. Ciao Daniele, a questo punto guarda, mi è arrivata l'acquolina tra te e tua moglie, mi pare di capire che in casa si mangia molto molto bene. Abbiamo anche la nota audio di Elena, sentiamo un po' Elena come se la cava.
2: Ciao Radio 2, sono Elena, io mi do un bel 4 stelle. Mi piace cucinare, cucino cose semplici, però so sia eseguire le ricette sia cambiarle, insomma nessuno si è mai lamentato e a me fa piacere.
0: Però Elena, il fatto che nessuno si sia mai lamentato non è che è una certezza al 100% che siamo dei bravi cuochi, no scherzo, questa è una provocazione per dire che dobbiamo insomma anche cercare di un po' capire bene come ve la cavate, dateci qualche ingrediente in più, per esempio Arcangelo si lancia in una ricetta con il burro, visto che siamo andati a Parigi dove apre la prima boutique tutta dedicata al burro, 30 tipologie di burro di tutti i tipi e si può cucinare veramente la qualunque. Sentiamo Ark che cosa ci fa con questo panetto di burro.
3: Allora ne intervengo perché le sfide sul burro. Il burro è più importante di quello che pensiamo noi in Italia in cucina. Per esempio quando si fanno le scaloppine, ecco, o le piccatine al limone o il petto di pollo al marsala, è sempre bene mettere un po' di olio d'oliva e un po' di burro, ma il burro è molto buono anche a crudo.
0: Vero.
3: Un esempio su tutti: pane tostato, burro e acciughe.
0: Ed ecco.
3: E poi ditemi se non è buono.
0: Ditemi che se non è buono. È così. Hai vinto a mani basse, ovviamente, con il pane tostato, burro e alici. Ma abbiamo anche Daniela che ci faccio con il burro. Ci cucino le patate e fine cottura metto anche del basilico. Ecco qua. Sono un po' confusa e felice, come direbbe Carmen Consoli, di fronte a tanta golosità, cibo, ingredienti vari, ma del resto me la sono cercata.

0: La cantantessa Carmen Consoli, sempre un piacere ascoltarla, alle 18:21 minuti, quando ci stiamo condividendo le recensioni di come ci comportiamo di fronte ai fornelli. Io posso dire tranquillamente la mia, mi do mezza stella, ma proprio così, per compassione, diciamo, dai, una stella perché ho imparato a cuocere la frittata. Però voglio dire, non è per tutti, non tutto è per tutti, ognuno deve sapere i propri limiti e capire in quale luogo, posto della vita a posizionarsi, perché sennò facciamo una grande confusione. E quindi cerchiamo di mettere nella parte di chi sa cucinare, nella parte di chi fa l'assaggiatore, ecco, io mi metto da quella parte là. E detto questo, però, arrivano le vostre recensioni, quindi sentiamo ancora una nota audio.
1: Ciao, Antonio da Roma vi saluta, sto Ciao. Appena ascoltando l'ascoltatore che parla della cucina come amore. Sono appena tornato dalla mia amata Grecia, dove vado da oltre 30 anni, e auguro una buona cucina di cuore a tutti, perché è una cucina fatta veramente con il cuore. Calispera a tutti voi, popolo di Radio 2.
0: È ancora nella piena Grecia il nostro amico, e abbiamo ancora attenzione, perché qui abbiamo un vero chef cuoco. Sentiamo.
2: Guarda, io sono cuoco da più di 35 anni, ecco, e ti assicuro che seguendo le ricette nei libri non funzionano mai. Ovvero, danno l'idea delle proporzioni, però alla Quanto fine ci vuole sempre l'esperienza. Ti faccio un esempio: se cucini qualcosa nel forno, sappi che non devi mai aprire il forno se fai un pan di spagna, perché come apri il forno entra l'aria fredda e il pan di spagna ti si ammoscia. Oppure quando il pan di spagna ti fa la bozza nel centro, è perché non lo spiegano nei libri che tu devi spostare verso i laterali l'impasto, vedi, e poi metterlo nel forno forte, dagli la botta. Questi sono trucchi che impari nel mestiere.
0: Adesso io, con questo messaggio di Salvatore che è cuoco, vorrei tornare da chi è che ci aveva scritto: io seguo le ricette passo dopo passo e non ne sbaglio una. Ragazzi, come la mettiamo a questo punto? Dunque arriva Eugenio. Chi arriva? Eugenio, credo. Allora, al ristorante facevamo la pasta con i gamberi, e 125 grammi di gamberi, aglio, pomodorini, brandy, ricotta e pesto di pistacchio e aglio. Ci ha dato proprio così la ricetta e non se ne parla più. Ma siccome abbiamo parlato di burro, arriva anche Nadia che ci scrive qua e là, credo, vagabondando nelle Alpi e Prealpi a trovare il vero burro di Malga, tipo non possiamo fare pubblicità, per i miei tortelli alla reggiana con burro e salvia croccante. Quindi con il burro si può fare burro e salvia croccante. E intanto Eugenio mette anche la ricottina in tutto quel piatto meraviglioso che ci ha mandato. Comunque, visto che abbiamo detto che a Parigi è nato questa prima boutique tutta dedicata al burro, c'è da dire ancora tanto su questo, perché in realtà

Justin Bieber su Radio 2 ed Oasis, Radio 2 Lounge, dove ormai siamo sommersi dalle ricette, dal vostro rapporto con i fornelli che arriva al 3487 300 200. Nell'ultima ora ci dedichiamo sempre alle recensioni, ci facciamo una recensione di noi nel rapporto con qualcosa. Il cibo non avevamo ancora toccato, ma lo sapevo che andavo veramente come fare gol a porta aperta, perché gli ascoltatori di Radio 2 negli anni ho sempre notato che tanti di voi veramente sanno cucinare molto molto bene. Abbiamo parlato di Parigi, tutto è nato da questa prima boutique tutta dedicata al burro, 30 tipologie di burro, ma Leo, che gestisce questa attività di degustazione di vini, sostiene che il burro andrebbe usato come il vino per migliorare un pasto, quindi l'obiettivo non è ubriacarsi, ma degustare il burro funziona proprio come degustare il vino, quindi prendere il cucchiaio, metterlo sul palato, sulla lingua, deve sciogliersi un po'. Poi i sapori iniziano ad arrivare uno dopo l'altro, e aggiunge che il segreto per gustare un burro ricco di grassi è comportarsi proprio come i parigini, cioè camminare molto, praticare la moderazione, e non bisogna andare oltre le 4 tartine al giorno, perché il burro poi insomma si fa sentire. Noi scegliamo italiani principalmente l'olio d'oliva e poi anche il burro, però sicuramente nella nostra cucina, ma i francesi pare che ne vadano veramente matti. E allora arrivano anche un po' le vostre ricette con il burro: burro di malga, 4 spicchi di aglio rosso, soffriggi poi 2 etti di porcini freschi e tagliatelle rigorosamente da non si fa pubblicità, e qui mi fermo. Sfogliatelle. Abbiamo quindi questo messaggio che ci arriva da Nadia. Grazie Nadia. Poi abbiamo anche i francesi hanno inventato la famosa nouvelle cuisine, dove hanno introdotto la panna nella cucina. Io ho chiesto a tutti i francesi chef che ho incontrato nella mia vita, dicendo: è vero che quando fate la purea di patate pesate la purea, ad esempio 1 chilo di purea, e mettete 1 chilo di burro? Loro mi hanno detto sì, quindi se sono 5 chili di purea loro mettono 5 chili di burro. Infatti questa è la motivazione per cui poi decidono di aprire una boutique tutta interamente dedicata al burro. E insomma di questo abbiamo parlato, e c'è sia la versione quella diciamo aromatizzata, quindi allo scalogno, al pepe, all'aglio eccetera, al pepe verde, e quella invece più dolce, la vaniglia, il lampone, il buglio.

0: vederti mai più.
1: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Arrivano tanti messaggi al 3487 300 200. E allora mi correggo, pensavo fosse una marca, ma insomma qui ovviamente non è che mi sono nascosta, il mio rapporto con la cucina l'ho detto che è difficile. Parlavamo di tagliatelle e qui c'è scritto rigorosamente da sfoglina. Pensavo che sfoglina fosse un negozio, no, da sfoglina. La sfoglina è proprio quella donna che tira a mano la sfoglia di pasta fresca all'uovo tirandola su una spianatoia e un mattarello, ecco, in questo senso. Lei, quindi, le tagliatelle sono fatte a casa praticamente a mano, Nadia, e beh, è tutta un'altra storia. E abbiamo i vostri messaggi. Chiara da Palermo: lavoro, sono al mio ristorante a cucinare, senza, sempre ritorniamo, però senza burro, perché faccio principalmente la cucina vegana e vi ascolto. Ciao Chiara. Cena con il condominio, siamo in 5. Adriano, questa è una bella iniziativa, perché si era parlato un anno, poi non ne ho sentito più parlare, devo dire la verità, voglio riapprofondire l'argomento, di queste iniziative delle cene del condominio, nelle cene nei terrazzi condominiali, proprio per fare amicizia tra condomini, perché a volte, no, si abita in un palazzo e non sappiamo neanche chi c'è al terzo, quarto, quinto piano. Io tra l'altro ho un WhatsApp di gruppo della palazzina e tutto il pomeriggio non ha fatto altro che suonare perché ci sono problemi di acqua che cade dal quarto piano. Spero che abbiate risolto prima che io torni a casa. Comunque, mi piace questa cena del condominio, mi piace molto, è un'iniziativa che dobbiamo invogliare sempre, sempre di più. Buonasera, oggi è il mio onomastico, questa sera andrò a mangiare la pizza. Miriam, allora buon onomastico. Jody, ti do una ricetta personale, così fai una bella figura. Io la faccio di solito per San Valentino: fai una dadolata di fragole, poi compra del mascarpone, aggiungi dello zucchero a piacere tuo, poi fai delle bruschette spalmando il mascarpone e le fragole. Beh, ti voglio bene Salvatore, però secondo me mi hai

sopravvalutata, cioè nel senso veramente per me questa è una difficoltà 9/10, capisci? Quindi non lo so, però ci proverò, va bene? Beh, ecco, questo te lo prometto, grazie per la ricetta che hai condiviso in quest'ultima manciata di minuti di Radio 2 Lounge, dove arriva anche la chitarra di Santana inconfondibile alle 18:39 minuti.

Santana su Radio 2, Smooth, le 18:43 minuti, arrivano delle crostate meravigliose, quelle di Giusy da Palermo, complimenti, e giustamente sottolinea che il burro è indispensabile per le sue crostate, veramente una più bella dell'altra. E poi abbiamo Max che scrive: appena approvvigionato per una grigliata con gli amici, quindi toscanelli, costine marinate, tagliata e tomahawk. Ecco, tutto questo questa sera, cioè, vari pezzi di carne da cucinare sulla griglia, una grigliata ci è venuta un po' anche di fame. Andiamo in Calabria, a proposito di fame, dove viene organizzata invece la cena più incredibile d'Italia, a Catanzaro. Nel cuore del centro storico, 1000 persone si sono sedute sulla stessa tavola lunga circa 400 metri per vivere una serata ovviamente fuori dal comune, con chef stellati, grandi vini, eccellenze calabresi, un'intera città è stata riunita nello stesso posto. La cosa più bella è che questa cena straordinaria è anche un gesto di solidarietà, perché parte del ricavato viene destinato alla beneficenza, trasformando questa grande festa della gastronomia in un'occasione poi concreta per fare anche del bene. E insomma, è un progetto che dovrebbe nascere attraverso una cooperativa sociale e creare opportunità anche di lavoro per persone con disabilità e altre fragilità, perché parte del ricavato appunto è destinato alla realizzazione di questa Pitta Pop, una pitteria popolare nel centro storico. E le immagini di questa cena lunghissima, pensate, una cena con un tavolo interminabile di 1000 persone, insomma, organizzarla e poi anche portarla a termine non è un gioco da ragazzi, che però insomma sono invece riusciti a fare in quel di Catanzaro. Complimenti a chi ha partecipato e a chi ha reso possibile questa cena, anche appunto per l'obiettivo virtuoso che li ha spinti ovviamente a far portare tutto a termine e a riuscirci, perché insomma una cena di 1000 persone non è cosa da poco.

Audrey Hobart con Show Me su Radio 2, 18:48 minuti, ormai abbiamo chiuso, stiamo chiudendo insomma in bellezza con tutti questi piatti meravigliosi, questo rapporto con la cucina che non potevamo evitare insomma in tutta questa stagione estiva di Radio 2 Lounge, era inevitabile, e quindi concludiamo anche parlando dei pizzaioli acrobati in gara al campionato mondiale di Buenos Aires, un evento che ha riunito quasi 200 partecipanti che gareggiano, hanno gareggiato in diverse categorie ed hanno totalizzato circa 400 iscrizioni complessive tra pizze e empanadas, un campionato che ha creato tanti partecipanti, ma anche tante esibizioni, perché i concorrenti si sono sfidati sia al ritmo di musica, lanciando e facendo volteggiare i dischi di pasta. Adesso voi immaginate, no, la pizza quando viene bella stesa, insomma, fino a qua io ci arrivo, ora immaginate a farla ruotare come fosse un disco per un tot tempo, e poi più grande è la pizza e più difficile è fare questo tipo di acrobazia ed esibizione, poi il migliore insomma vince questo campionato. Del resto il campionato mondiale di pizzaioli acrobati, insomma il titolo lo spiega mi pare in maniera abbastanza chiara, senza nessun tipo di di confusione, e bisogna essere veramente veramente bravi non solo a stendere la pizza ma anche poi a farla ruotare. Tutto questo accade a Buenos Aires, però anche in Italia abbiamo tanti pizzaioli che potrebbero partecipare, anzi qualcuno pare che abbia già partecipato negli anni precedenti.

0: più in alto e sempre più in alto a far ruotare questa pizza. Abbiamo parlato del campionato di pizzaioli acrobati in gara a Buenos Aires, ma certo che ci sono anche quelli italiani, ma ne diamo proprio conferma al 100% perché esiste la squadra nazionale italiana acrobati pizzaioli e il diciamo è sempre quello il gioco, consiste nel far volteggiare, lanciare, ruotare questi dischi di pasta a ritmo di musica senza romperli, e l'Italia vanta proprio una lunga tradizione in questa disciplina. Ma quello che mi incuriosiva è sapere quanto e quali pizzaioli acrobati italiani sono andati a gareggiare anche a Buenos Aires. Diciamo che i campionati mondiali vedono una continua sfida e anche un interscambio di delegazione tra i migliori atleti della pizza acrobatica italiani e argentini, però c'è Nicola Matarazzo che è campione del mondo di pizza acrobatica, che è uno dei massimi esponenti italiani ai quali facciamo i nostri complimenti. Con lui chiudiamo questo appuntamento di Radio 2 Lounge ringraziando Luca Cucchetti in regia, ringrazio Francesco Napoleone alla parte tecnica, i miei curatori quindi Pietro Luchetti e Linda Critelli. L'appuntamento è rinnovato per domani, domani ultima puntata di Radio 2 Lounge perché si conclude anche un po' il palinsesto estivo di Radio 2 per poi ripartire lunedì alla grande con tutti i programmi che amate e che ritorneranno pronti qui su Radio 2. Da Giada Di Vernini è tutto, buona serata. Radio
1: 2. 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. 2-2.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
7: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Ripley Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
3: 2-2. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: 2-2.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
10: Siamo in tutta Italia.
11: A2A Life Company.
12: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: 2-2.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali.
15: Conviene al tuo portafogli.
16: E a te che puoi immergerti nelle tue passioni.
17: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
18: 2-2.
19: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: 2-2.
23: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
24: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
25: 2-2.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
28: Sono le 19:30.
29: Rai GR2.
30: Audizione Fiume in procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola. Natalia Potenza starebbe ricostruendo l'attività finanziaria del faccendiere e i suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. A processo per violenze contro l'ex compagna, un militare cerca di ucciderla in aula davanti ai giudici. È successo a Udine. Parigi, condannato a 9 anni di carcere il principale organizzatore della rapina a Donnarumma 3 anni fa. Le violenze del commando sulla moglie del calciatore le provocarono un aborto. Lecco, tutti a caccia del fortunato che ha vinto 223 milioni di euro al Super Enalotto. Si chiude l'83esima mostra del cinema a Venezia, grande attesa per i nomi dei vincitori. Infine, per lo sport, il calcio con la quarta giornata di campionato, i motori con la Formula 1 e il MotoGP, ma non solo. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sta parlando davanti ai magistrati da quasi 10 ore.
31: Da questa mattina alle 10 Natalia Potenza sta raccontando al pubblico ministero le sue verità sul suo ex compagno Walter Lavitola. Starebbe ricostruendo le attività finanziarie dell'uomo e i rapporti col giornalista Sigfrido Ranucci. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto al faccendiere, sia nella vita, vivevano insieme nella capitale con i loro 2 figli, sia sul lavoro, gestendo lei il ristorante che aveva con Lavitola. Poi ad agosto un'estetista brasiliana dichiara di essere lei la vera compagna dell'ex faccendiere. Per Natalia è troppo. Va dai carabinieri e revoca la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e a farlo lavorare al bistrò nell'ipotesi di affidamento in prova. Intanto, per la Vitola è stata confermata la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. Simona Decina, GR2.
30: La magistratura ha messo sotto sequestro la casa di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Denise Cosco è morta giovedì dopo essere precipitata da una finestra ad Ariccia, in provincia di Roma, durante un sopralluogo delle forze dell'ordine. È stato acquisito un secondo cellulare in uso alla donna. La prossima settimana verrà ascoltato il compagno, l'unico presente in casa al momento della tragedia. A Udine, un militare a processo per violenze contro l'ex convivente si è scagliato contro di lei durante l'udienza di fronte a giudici e avvocati, cercando di ucciderla con un oggetto appuntito. Bloccato da un carabiniere e da un poliziotto in pensione, è stato arrestato per tentato omicidio.
0: Agostino Di Novo, originario della Sicilia e residente a Codroipo, militare dell'esercito, era appena stato condannato a 6 mesi per lesioni ai danni della stessa donna, una pena sospesa che non avrebbe comportato il carcere. Dopo l'aggressione invece sono scattate le manette. Un carabiniere e un poliziotto sono intervenuti per bloccare l'uomo. Un'altra persona ha soccorso la donna portandola in una stanza e chiudendo la porta a chiave. Nell'udienza di convalida davanti al GIP Giulia Pussini è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ora il militare deve rispondere di accuse molto pesanti: tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di pubblico servizio. Contestate anche la premeditazione e ulteriori aggravanti legate al suo ruolo nell'esercito e al luogo in cui si è consumata l'aggressione. Udine, per il GR2, Giuseppe Rolli.
30: Una donna di 66 anni è morta a Leonessa, in provincia di Rieti, mentre seguiva in auto il corteo funebre di sua madre.

0: altre persone. A Parigi è stato condannato a 9 anni di carcere il 21enne Ilias Kerbouche, riconosciuto come il principale organizzatore della rapina nella casa di Gianluigi Donnarumma e della moglie Alessia Elefante nell'estate di 3 anni fa. Donnarumma venne immobilizzato e colpito ripetutamente al volto. La donna fu picchiata e stretta alla gola con un cavo del telefono e per questo, secondo i giudici, perse il bambino che aspettava. I rapinatori portarono via denaro e preziosi per circa 1 milione di euro. Dopo gli ultimi avanzamenti, gli Houthi controllano lo stretto yemenita di Bab el-Mandeb, che proprio come Hormuz è uno dei punti nevralgici per il passaggio delle rotte petrolifere. Negli ultimi tempi è diventato ancora più essenziale perché l'Arabia Saudita lo sta utilizzando per inviare verso il Mar Rosso gran parte del petrolio che prima esportava tramite il Golfo Persico. Riyadh chiede aiuto agli Stati Uniti.
1: Un trionfo divino. Così i Pasdaran hanno definito l'avanzata nello Yemen degli Houthi, i ribelli sciiti alleati di Teheran che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Ma anche a Hormuz, lo stretto gemello, come lo chiamano i guardiani della rivoluzione islamica, persiste lo stallo, tanto che, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì, un vertice in Oman tra tutti i paesi che si affacciano sul Golfo Persico sarà una pietra miliare per la navigazione. Lo crede e l'ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, perché l'obiettivo sarà determinare le rotte sicure da percorrere. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, avverte il presidente iraniano Pezeshkian da Nuova Delhi. Non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti. Il Medio Oriente, conclude, non ha bisogno di un poliziotto americano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
0: L'invasione russa dell'Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, ma il Cremlino replica ancora una volta: venga lui a Mosca. Il leader ucraino fa il punto sui danni dopo gli ultimi attacchi che hanno centrato diverse zone del paese e torna a chiedere aiuto all'Europa. Servono, afferma, almeno 120 intercettori per l'inverno. Torniamo in Italia. Oggiorno, Lecco, tutti cercano di capire chi sia il fortunato che ha centrato ieri il 6 al Super Enalotto vincendo ben 223 milioni di euro. Sentiamo il proprietario del bar dove è avvenuta la vincita.
2: Una grandissima emozione, perché 223 milioni di euro sono una valanga di soldi.
3: È ancora incredulo ed euforico Massimo Sala, il proprietario del bar al Chicherin di Oggiono in provincia di Lecco, dove è stato venduto il biglietto che ha centrato l'attesissimo 6 del Super Enalotto con il jackpot record da 223,3 milioni di euro. E ora nel locale, tra il via vai di curiosi, tutti si chiedono chi sia il fortunato giocatore.
2: È un biglietto da 5 euro una giocata, con un vincitore unico. Il nostro paese è piccolo, circa 9.000 abitanti, e c'è un fermento tra tutta la popolazione perché si cerca di capire chi è questo vincitore.
3: Chi è che frequenta questo bar?
2: Qualcosa di passaggio, ma soprattutto è tutta gente del paese, diciamo.
3: La vincita di ieri è stata la seconda più alta nella storia del concorso. A primo posto i 371 milioni di euro vinti nel 2023 con un sistema a quote. Nel 2025, sempre in Lombardia, a Desenzano del Garda, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: Arrivano buone notizie dal turismo. L'estate non è ancora conclusa, ma il bilancio è ancora una volta da record.
4: Un'estate oltre ogni aspettativa per il turismo italiano. Il report del MIT parla di numeri strabilianti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'Italia ha raggiunto i 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più dell'anno scorso. Cresce sia il dato dei turisti italiani che degli stranieri e c'è un indicatore molto importante, il tasso di saturazione OTA, che dà la misura delle prenotazioni di alloggi sulle più grandi piattaforme online di tutto il mondo. Il ministro Gianmarco Mazzi.
5: Ecco, noi abbiamo un dato che è quasi il 62% rispetto a questi mesi. Siamo di 7 punti sopra alla Spagna e di 17 punti sopra la Francia.
4: E a settembre, accanto alle consuete mete, mare, monti e città d'arte, cresce il turismo nei borghi e nei piccoli centri, più 6% in questa conclusione d'estate. Segno, conclude Mazzi, che le politiche attuate a sostegno dei territori stanno dando risultati importanti. Gelsomina Testa, GR2.
0: Sarà allestita domani nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la Camera Ardente di Emma Bonino. Resterà aperta dalle 12 alle 19, poi anche lunedì dalle 10 alle 19. Lunedì, sempre lunedì, alle 19.

0: 19 inizierà in Piazza del Campidoglio una veglia civile per consentire a cittadini, esponenti politici e della società di ricordare pubblicamente la storica leader radicale. Le esequie di Stato in forma laica si terranno martedì alle 12.30 sempre nella protomoteca del Campidoglio. Ora a Venezia, dove è in corso la cerimonia di chiusura dell'83esima mostra del cinema condotta da Greta Scarano e Nicola Maupà. Presto conosceremo i vincitori di un'edizione con molto cinema di qualità dal mondo. Ci colleghiamo in diretta con Miriam Mauti.
1: Sì, buonasera dal Palazzo del Cinema, dove è in pieno svolgimento la cerimonia di chiusura con l'assegnazione dei premi. Abbiamo cominciato con i premi di Venice Immersive, ovvero i film realizzati in realtà virtuale, e ha vinto il cinese The Pigeon Ring. Poi è stato premiato La lunga notte del 43 di Florestano Vancini tra i restauri dei film classici, e nella sezione Orizzonti doppio premio per l'Italia. È andato ai Figli della scena, la miglior sceneggiatura per il film di Tommaso Landucci, e il miglior attore è Riccardo Scamarcio, che ha dedicato il film a tutti i papà e ha condiviso il premio con il bimbo, che nel film è appunto suo figlio, un bambino disabile, Andrea Agio. La migliore attrice della sezione Orizzonti è andata all'iraniana Laila Mazban, che ha dedicato il premio alle donne del suo paese che continuano a sperare. E per tra poco sapremo anche i sette premi del concorso principale, e ascolteremo anche Francesca Michelin, che aspettiamo nell'esibizione di It's All So Quiet, una delle canzoni più celebri cantate da Björk. Per il resto dovremo aspettare la fine della cerimonia. Per il momento, con Andrea Di Prizio da Venezia, la linea torna a voi.
0: E noi siamo allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
2: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti.
0: Cominciamo dal calcio, quarta giornata di campionato.
2: E sono adesso in campo all'Olimpico Lazio e Milan, risultato di 2-2 quando siamo al 36esimo del secondo tempo, dunque mancano meno di 10 minuti più recupero alla fine. I gol di Cancellieri e Noslin per la Lazio nel primo tempo, Milan che ha rimontato a metà ripresa con una doppietta di Diego Moreira. Nella gara del pomeriggio, 1-1 tra Genoa e Frosinone, gol di Kvernadze per gli ospiti e Vasquez per il rossoblù, che hanno conquistato così il primo punto di questo campionato. Ascoltiamo allora l'allenatore del Genoa, De Rossi.
3: È mancato un pizzico di precisione sotto porta, non mi piace la parola fortuna, ma insomma negli episodi non era la nostra giornata. Forse siamo andati in vantaggio ma era fuori gioco per qualche centimetro, abbiamo preso gol, abbiamo sbagliato il rigore, insomma tante cose che poi non ci sono girate a verso. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di intensità, di sacrificio, di voglia, e verso la fine abbiamo avuto un paio di infortuni, qualcuno coi crampi, più l'espulsione. In quel momento ho avuto anche paura di perderla.
2: Stasera alle 20.45 in campo Atalanta-Cagliari.
0: Ed è un fine settimana ricco anche per quanto riguarda i motori.
2: Cominciamo dalla Formula 1. A Madrid, pole position di Lando Norris su McLaren, che con un gran giro ha strappato il miglior tempo a Kimi Antonelli, che partirà secondo. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc.
0: E c'è anche il motomondiale.
2: Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che però era stato il più veloce in qualifica e dunque domani partirà in pole position. Al microfono del nostro inviato Luca Cesaretti ascoltiamo proprio Bezzecchi.
4: Sono soddisfatto e non ho dispiaceri, perché ho dato tutto quello che avevo, ho fatto secondo me rispetto alla sprint di Aragon tutto bene anche all'inizio. Mark è solamente stato un po' più bravo, quindi non c'è troppo da recriminarmi, solamente fargli complimenti e spero domani di rendergli la vita un po' più difficile.
0: Jacopo, passiamo all'atletica.
2: Ultimate Championship a Budapest, Marcel Jacobs al ritorno in gara dopo oltre un mese ha chiuso ottavo la semifinale dei 100 metri, dunque niente da fare per la qualificazione.
0: E allora chiudiamo la nostra pagina con la pallavolo.
2: Gli europei, perché gli azzurri tornano in campo stasera, la squadra di Fefe De Giorgi a Modena alle 21.05 contro la Grecia, secondo impegno nel girone, domani sera poi ci sarà Italia-Slovacchia.
0: Ed è tutto per stasera, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Giovanni Leporale, Francesco Paradisi. La linea torna a Radio 2 Hits. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
1: Suzuki. 2-2
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it. Cipu, cipu.

0: Meteoradio.
1: In serata residui rovesci sulle regioni ioniche, poche nubi sul resto del paese. Domani, domenica 13 settembre, il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. C'è lo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ne pentirai, Casatino.
1: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: stare informati.
1: 21 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla tangenziale nord di Milano ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio ci sono code alla barriera di Tarvisio. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 4 la Brescia-Padova code segnalate allo svincolo per Grisignano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra Toscana Est e Livorno Centro. Ancora al sud, tangenziale Napoli, code tra Corso Malta e Capodimonte. Infine, sulla tangenziale di Catania ci sono rallentamenti allo svincolo di Gravina per un incidente. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,